la musica, la musica. Le serate quelle belle. Quelle con RTL 102.5. 378 378 1025. Anche questa notte dal Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale.

Magic in a Summer 2026, un'altra estate calda, bellissima qui alle Isole Eolie.

0: Matteo, che sono a Chiari e stanno ballando con noi, con RTL 102.5.
1: I like to move it, move it.

nazionale. Ciao Peppe da Bergamo. Ciao Mary Lou. Yes. Ciao anche a Ruggero, Mia e

0: 102.5, le 2.25, suona forte anche a quest'ora la discoteca nazionale.
1: Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva, metto bastarda, metto bambolina, tu sei legale come una rapina.

0: tantissime, come Antonio di Soveria Mannelli. Ciao, grazie mille ragazzi per essere con RTL 102.5 live anche questa notte. La discoteca nazionale vi accompagna, vi porta un po' di allegria. In console c'è Mr. DJ Southpaw dal Tourmaline di Lipari.
1: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

105 non molla mai. È vero Raffi, è vero Rico, Matrice, Campobasso, Noemi, Melinda, Marco e Marina da Castelsardo stanno ballando con noi. È la discoteca nazionale.

Copello è invece ad Alghero, nella bella Sardegna. C'è il bar in centro. Voi andate in centro ad Alghero e lì c'è il bar.

Oi Log, ciao Daniele e Francesco, anche per loro vacanze finite, ritornano a Corato. Coraggio! L'estate continua con RTL 102.5. Ogni notte fino al

10 minutes to go, ultimi 10 minuti. Salutiamo anche il panificio Fratelli Bona Barcellona, Pozzo di Gotto. Ciao Leo.

Antonio e Joe, che sono appena usciti dal Molo di Brescia, è una discoteca, e sono subito rientrati nel ritmo della discoteca nazionale. RTL 102.5 in console, Sound to Fall.

Yes, è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, e vai, vai, vai, non ti fermare mai. Jack e Savio, servizio notturno, vigilanza a Pavia. Buon lavoro ragazzi. Ciao anche a Belen, Alice e Carol. E anche i loro Kiki.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Serra Mezzana in provincia di Salerno mancano un minuto alle tre.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La Premier Giorgia Meloni parla col New York Times del rapporto ad ostacoli col presidente Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Vedremo, risponde. Sui social invece difende la politica migratoria del governo. Replica la segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, scrive: rifiutare l'odio verso lo straniero. Ha confessato il figlio della donna di 57 anni che è stata trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici e da tempo è in cura in una struttura della città lucana. Anche la donna era seguita dai servizi sociali, era in visita a casa del figlio quando ci sarebbe stata una violenta discussione. È di un morto e tre feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio dell'attacco con spada avvenuto nel pomeriggio in Svezia. L'aggressore era un ex alunno 18enne, aveva preannunciato l'azione sui social. Il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll dovrebbe lasciare il suo incarico entro la fine dell'anno. L'indiscrezione arriva dal Wall Street Journal. La causa sarebbe legata a divergenze con il segretario alla difesa Pete Hegseth. Il calcio: oggi inizia il campionato di Serie A, si giocano alle 18.30 Udinese Como e Inter Monza, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. E a causa di problemi al ginocchio invece Jannik Sinner rinuncia a partecipare al torneo degli US Open. È tutto traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Beh, effettivamente pioggia ne è venuta giù che a Milano, eh. Ma alla fine
5: fa freddo.
1: Yes.

0: vai.
1: Amici, buonanotte, buon sabato. Sono le 3 e 2 minuti di sabato 22 agosto. Questa è RTL 102.5 e questa è Malanotte No Summer Edition, ultima puntata nella formazione che vi sto per annunciare, ovvero Andrea Tuzzo al microfono in diretta da Milano dagli studi di Cologno Monzese di RTL, mentre al Tourmaline di Lipari c'è Armando Piccolillo per l'ultima volta.
2: Grazie.
1: Purtroppo, ciao Armando.
2: Grazie, ma non è l'ultima volta, domani saremo in onda ancora.
1: Ah, scusami.
2: Cioè, siamo venerdì su sabato, poi sabato su domenica, poi domenica su lunedì.
1: Scusa un attimo, tu ieri hai detto, è la penultima puntata, oggi quindi
3: confermo.
1: Doveva essere l'ultima.
3: Confermo.
1: Quindi hai sbagliato tu. Andiamo avanti, zitti, te l'ho zittito. Ciao Armando, come sta? No, davvero,
2: ciao.
1: Ora però,
2: tutto bene.
1: Davvero, quindi
2: tutto
1: è l'ultima
2: bene.
1: Oggi o domani?
2: Domani
1: allora
2: è l'ultima.
1: Sì, chiaro, amico mio,
2: c'è
1: sì, confusione.
2: Non dormo,
1: mi rendo
2: dormo.
1: Che si vede tutto, Armando, tranquillo, però almeno la situazione è bella lì, immagino.
2: Tutto sotto controllo.
1: Oh,
2: fatemi salutare il Maracanà di Palermo, dove hanno 8 televisori su di noi. Non 2, non 5, 8. Dobbiamo dire solo
1: grazie. Ma perdonami, ma
2: grazie.
1: Proiettano tutte la stessa immagine, ovvero quella nostra.
2: Certo, okay, siamo in tutti gli 8 schermi.
1: Okay, ma tutti nella stessa stanza, non credo. Sono disposti nelle 8 televisioni.
2: 8,
1: nella
2: 8,
1: stessa
2: se li guardano
1: stanza.
2: Dubito.
3: Vabbè, ci saranno più locali ogni stanza.
1: Evidentemente, sai cosa? Non si vogliono perdere un minuto della televisione, giustamente. Ma a questo punto, dimmi.
2: Vi saluta Leo Di Mauro.
1: Ciao Leo.
3: Ciao Mbare.
2: Puoi venire, Leo, vieni a salutare se vuoi. Hai visto che la camicia ha tolto finalmente... La camicia! Andrea Tuzio, eccoci!
1: Chi ha tolto la camicia?
2: No, hai tolto la camicia dall'armadio, hai messo la camicia. Ragazzi!
1: Ma avete bevuto voi due?
2: Grazie!
1: Avete bevuto? Grazie. Ciao Leo, quanto manchi, ciao. Armando meno.
3: Ragazzi,
1: amici,
3: sembrate due mimi.
1: Esatto, 378-378-1025. Oppure Armando, se ci vogliono chiamare, vai!
2: 02 25 15 15, venite in onda, se comincia!
1: Se comincia, Power It!

0: Rock DJ Robbie Williams su RTL 102.5 alle 3:11 minuti.
1: E noi
0: c'è Andrea, c'è Armando, c'è tantissimo pubblico e ci sono tantissimi messaggi e ci sono tantissime telefonate. Ma allora bravo Armando!
1: Finalmente hai fatto bravissimo. Il lavoretto nuovo. Si è scritto bravo Armando da solo perché non glielo dice nessuno. Va
0: perché
1: bene.
0: Chi si vanta per natura è un asino, no? Come si dice?
1: Sai che non lo so.
0: Manco
1: vabbè,
0: io,
1: ma chi si loda si imbroda e va bene broda, così. Luciano, esatto. Ciao, buonanotte, benvenuto.
0: Milanese, chi si loda si imbroda.
1: Ciao Luciano, dov'è che sei? Geolocalizzati.
2: Adesso sono a Firenze, tornando da Praia Mare.
1: Da Praia Mare, dove naturalmente RTL 102.5 è protagonista, credo, gli ultimi giorni, insomma, in diretta da lì. Quanti giorni hai fatto lì, Luciano?
2: Ho fatto 20 giorni.
1: Ah, vabbè.
0: Assai, ma Luciano, 20 giorni che lavoro fai? Sei in pensione?
2: Ancora no. Purtroppo.
1: Ancora no, purtroppo l'hai sentito.
0: A chi ti dà 20 giorni? Luciano, dove hai preso queste ferie? Luciano.
1: Normalissimo, 20 giorni, diglielo tu.
2: Sono a casa giù a Tortora.
1: E quindi ne approfitti. Ma dove devi tornare a casa tua? Dov'è?
2: Valdugia.
1: Ah, quindi ci vuole un pochino per arrivare.
2: Sì, ci vuole.
0: Dov'è la Valdugia? Scusate, per mia zia Rosina di Reggio Calabria, dov'è Valdugia?
2: Valdugia è in provincia di Vercelli.
0: Non è che Valdugia è la 50. Allora,
1: dimmi.
0: Valdugia non è la 50 Avenue, scusami. È provincia di Vercelli.
1: Stavi dicendo precisamente dove?
2: Rimane vicino Borgosesia, Varallo.
1: Bei posti.
0: Famosissimi. Varallo, famosissimi.
1: Se non li conosci tu, non è che non li conosce
2: Arona.
1: Nessuno.
0: Scusate, certo. Il famoso Varallo col finocchietto, buono, croccante, no?
1: Certo, no, quello lì. Quello è un'altra cosa. Luciano, senti, quindi partenza notturna, così non trovi disastri in giro.
2: Quindi
1: infatti
2: c'è un traffico.
1: Sta bene.
0: Luciano, tu ti senti intelligente perché hai fatto la partenza, capito? Notturno.
1: La partenza intelligente, proprio così si chiama. Bravo Luciano,
0: sì,
1: e si ascolta noi e si ascolta noi.
0: Esatto. E sai cosa ti dico, Luciano?
1: Grazie. Anzi, thanks assai. Grazie assai, mille, bro. Luciano.
0: Assai.
1: T'abbracciamo forte. Ciao, buon viaggio e buon rientro a casa. E intanto arriva Samurai J. Questa è Flamenco Paranoia.

0: Maroon 5 e Wiz Khalifa con Payphone. Non criticate la camicia di Andrea, per cortesia, sai... perché è molto bella e somiglia, sì, somiglia a Nelly di Nelly and Kelly nella canzone Dilemma o Dilemma, come dir si voglia, te la ricordi?
1: Come no, ma sai perché non mi preoccupo proprio? Perché nel mondo c'è chi ha gusto e chi no, sì, io ce l'ho e gli altri no. Amici, vabbè, ascoltate come... RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre, dove Armando... all'Arena di Verona,
0: sì,
1: e consegnare
0: certo
1: il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 a chi?
0: Al vincitore!
1: Esatto, bravo,
0: bravo
1: Armando, bravo amici.
0: Bravo,
1: noi
0: bravo,
1: ci
0: grazie.
1: Fermiamo, ma torniamo subito.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ullala. È nato poco, nato poco, ma pochino.
1: L'altro po'.
0: Ugel, sì. Moving on the Sun. Allora, 3:24 sì, minuti. Sì. Summer Edition di Malanotte
1: esatto.
0: No. Andrea Armando, c'è anche Manuel Bella
1: esatto,
0: in regia insieme
1: a David Bella, David. Noi li abbiamo salutati, ciao raga, no. Eccoli qua, ce li abbiamo qui, Manu appena ha pronti un po' di messaggi, ce lo dice e ce li fa sentire, ma prima volevo salutare Daddy di Lipari, ciao amico mio,
0: ciao
1: salutalo anche tu che sei a Lipari, sì. saluta.
0: No,
1: ciao,
0: non lo voglio
1: tu
0: salutare, no. Daddy non ti voglio
1: io
0: salutare,
1: io invece lo saluto perché sono buono e okay. Armando è cattivo,
2: eccolo qua Manuel, scusate ero impegnato nel
1: montaggio, non ti preoccupare, è proprio il tuo lavoro, quindi va bene così.
2: Abbiamo un paio di messaggi vocali.
3: Buongiorno ragazzi, Marcello il Fornaro.
1: Ciao Marcello.
3: Per Andrea c'ho un messaggio.
1: Sì.
3: Coraggio Andrea, ognuno ha le proprie croci.
1: Lo so, ognuno ha le proprie.
3: È un consiglio da Armando.
1: Sì.
3: Armà, l'uva, magna da Chichi che è spremuta, te fa male.
1: Armando non ride. Armando non ride.
2: Ma l'hai capita o no?
0: Non lido, sta una cretinata totale. Non l'ho capito questo.
2: Ma è stato dell'ubriacone.
1: È mai possibile che sono le battute che fa Armando facciano ridere?
0: Posso
1: capire?
0: Ma non mi fa ridere. Non lo fa ridere? No, io non lo
1: so. No, non ti preoccuparti. Andiamo avanti, c'era un altro.
4: Mi faccio avanti io per Armando.
1: Vedi?
4: Buongiorno, ragazzi. Armando, non è che ci mancherai di più ancora.
1: Oh,
4: se nessuno te lo dice, te lo dico io.
1: Vedi?
4: Non sei stato solo bravo. Ma anche simpaticissimo
1: e
4: professionale. E queste due settimane che ci hai regalato di presenza di notte, ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo.
1: Che
4: speriamo che torni presto. E tu dirai di no, sicuramente. E le cose che non frega niente le ho imparate anch'io. Sei un grande. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie. Addio forever. L'ha fatto.
2: Ah, questo
1: bravo,
2: è nuovo, bello, bello.
1: Bravo,
2: mi piace.
1: Armando.
2: Bravo,
1: canale 36 del digitale terrestre per ammirare i lavoretti di Armando. Intanto, The Calling su RTL.

0: Herrings, Malcolm Todd su RTL 1025 alle 3:32 minuti. La canzone da bacio, la canzone se vuoi anche da spiaggia, da spalmo.
1: Sì, mi piace. Da spalmo, dai, che cos'è? Cioè, spalmo. Ma spalmiamoci sulla sabbia insieme, quello è il senso del
0: no,
1: serata.
0: No, quello è. Quello è strofinare, quello è sfregare, quello è
1: strusciare, quello.
0: Spalmare invece, scusami, mi spalmi un po' la crema. Capito?
1: Ok. Questo, va questo bene, va bene. Io mi fido di te, lo sai, avendo tu più esperienza, mi lascio guidare. E c'è un
0: però devi avere. Le mani devono essere, capito, non callose, devono essere belle curate.
1: Io metto la crema sulle mani tutti i giorni, tu lo fai?
2: Ah,
0: no.
1: No, dovresti farlo, proprio per evitare io, quello che dicevi.
2: Abbiamo un messaggio vocale di Franco, il nostro amico, che non ho ascoltato, non ho editato, però mi fido di lui, quindi a parte
1: quindi ti assumi la responsabilità.
2: Sì, a parte gli spazi.
1: Manu, Armando,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: ma Franco,
2: me l'assumo io.
0: Franco chi?
2: Franco di Cattolica.
1: No, dai, sentiamo.
2: Sono quasi sicuro che non ci sono vacanze.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
3: Beh, una cosa possiamo dire di Armando. Ha fatto varie fasce orarie, quindi la notte per lui è stato un tabù.
1: Vabbè,
3: e lo sarà sempre.
1: Ma non è vero, Manu.
3: Sono orari che non sono adatti a lui.
1: Non
3: però
1: è vero, questo cosa lo dice lui.
3: Si è divertito tantissimo, soprattutto
1: infatti.
3: Ha dato un'ironia a
1: pungente,
3: decisa,
1: è
3: per tutto.
2: Sta facendo un complimento
3: anche nei confronti degli ascoltatori e anche con me. Come
1: com'è giusto però, che sia, Armando, Fra. Numero
3: è una vita
1: uno.
3: Che è in radio e quindi ormai sa come gestire tutto.
0: Fracassate, Franco.
3: Bravo di cuore.
1: Ciao Franco, grazie. Ciao Franco, ciao Franco.
2: Grazie, non mi hai deluso.
1: Non ci ha deluso. Vuoi dire qualcosa a Franco in chiusura, Armando?
0: Sì, voglio solo dedicargli questa immagine fantastica.
1: Collegatevi sul canale 36 del Digitale Terrestre. Per chi non lo fosse, lo spiego.

0: Sign of the Times, Harry Styles su RTL 102.5. Volevo fare un saluto a Caterina, che è pronta per fare la conserva.
1: Buona.
0: Sapete cos'è la conserva? Sì, i pomodori, sì, la conserva, certo, di pomodori, che ti salvano l'inverno in
1: Mamma
0: questo periodo.
1: Mia, ma tu, a te mai è capitato di farla?
0: Quando ero piccolo,
1: anche
0: sì.
1: Anche io. È molto divertente, soprattutto per i bambini, secondo me è una roba super divertente fare i pomodori.
0: Ma... venivo sempre sgridato perché volevo il pomodoro sul pane.
1: Certo, vabbè, ma chi ti può biasimare, Armando? Tanto talk to you su RTL.

0: si impazzisce con sto pezzo nella discoteca nazionale, amici. Ciao ragazzi, benvenuti su RTL 102.5, benvenuti anche al Tourmaline di Lipari, certo. Arcipelago e Oliano.
1: Un posto meraviglioso, tu ti farai l'ultimo giorno, te lo, hai in mente di fare qualcosa in particolare l'ultimo giorno che sei lì, oppure hai fatto tutto quello che volevi?
0: 25 euro di gasolio, traghetto e via, Reggio Calabria. Vabbè, e poi Cetraro e poi Roma. E poi radio,
1: manca, fa
0: basta.
1: Così però non hai un ultimo bagno, un'ultima cosa che vuoi mangiare lì a Lipari? No,
0: io voglio scappare.
1: No, certo. Vai, bravo. Amici,
0: non dormo, non
1: noi
0: dormo.
1: Ci fermiamo un attimo. 378 378 1025. Aspettiamo i vostri vocali, lo sapete che li preferiamo voi, restate lì.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Hey, tutte mattine c'è chi nasce e chi muore, dicono i Nugenea con Care su RTL 102.5 alle 3.45 minuti. Andrea Tuzio, vai al telefono
1: subito, immediatamente, perché c'è Carmelo. Ciao Carmelo, buonanotte, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buona giornata.
1: Ma buona giornata a te, Carmelo.
0: Ma ste voci tristi stanotte, cosa sono, finite le vacanze?
1: Non
0: Carmelo,
2: credo. No, la mia è una situazione un pochino particolare. Il mio caro suocero in Sardegna che sta poco bene.
1: Allora lo abbracciamo anche noi, grazie. Ma ci mancherebbe altro. Grazie. La cosa bella di Carmelo è che noi abbiamo citato il fatto che facciamo i pomodori, che abbiamo fatto i pomodori, così si diceva, almeno dalle mie parti, la conserva di pomodoro. È una cosa che credo accomuni tantissimi di noi, soprattutto nel sud Italia, immagino.
0: Io la so fare.
1: Anche io, ci mancherebbe, perché mi è stato insegnato, ho visto nonna, nonno, zie farla.
3: Anche la procedura di pastorizzazione è importante.
1: Certo. E dopo ti dico un'altra cosa.
0: A bollire le bocce di pomodoro.
1: Carmelo! Tu ci hai mandato una foto bellissima. In questa foto che cosa c'è?
2: Allora, noi qua stiamo lavorando alla media di 50 cassette di pomodoro. Mamma, si parla di una cosa industriale, sì.
1: Una cosa importante, bella grossa.
2: In due giorni addirittura li facevamo.
1: Mamma mia.
2: Tutta la notte. Sì, sì.
1: Praticamente tutto il giorno e tutta la notte.
2: Sì, sì, se guardate voi quelle, diciamo, noi li chiamiamo qua le quarare, no? Che sono quelle cose del grandissimo. Sì, bravo, ci andavano 13-14 cassette di pomodoro.
1: Mamma mia,
2: spieghiamo
1: per chi non lo sapesse, è una gigantesca padellona.
0: Bravo, sì.
1: Possiamo dirla così, sì, bellissima.
0: Ah, aspetta, a me si dice in un altro modo, si dice.
1: Come
0: sì.
1: Si dice dalle tue parti?
0: A me si
1: Calabria.
0: Dice Agaudara.
1: Agaudara.
3: Cambia poco, siamo
1: esatto.
3: Lì.
1: Credo a Napoli abbia invece un nome simile a quello calabrese. E un'altra domanda a Carmelo. A Napoli, almeno per tenere protette le bottiglie dove poi si metteva lì a riposare la passata, si avvolgevano con la carta del giornale e non quella del settimanale. Perché quella col settimanale le bottiglie si rompono, mentre con quella normale, con la carta di giornale, no. Dalle due parti funziona nello stesso modo?
2: Sì, noi addirittura li coprivamo con le coperte.
1: Addirittura.
0: Esatto,
1: quindi
0: sì,
1: un
0: sì,
1: sonno
0: sì,
1: bello ristoratore ci facevano.
0: Allora Carmelo, noi ti salutiamo. Intanto volevo lanciare un messaggio a tutte le ragazze che sono all'ascolto.
1: Attenzione.
0: Avete capito io e Andrea cosa siamo? Cioè, con noi non si muore di fame. Sappiamo fare i pomodori.
1: Sappiamo
0: fare la pasta.
1: Sappiamo cucinare. Sicuro non vi morite di fame con noi.
0: No.
1: E neanche con Carmelo, credo. Ciao Carmelo, ti abbracciamo forte.
2: Ciao,
1: buona giornata. Arrivano i Frey su RTL You Found Me.

0: Irama con Cabana. C'era una discoteca in Sicilia dove Leo Di Mauro e David Emanuel Bella andavano a ballare e si ubriacavano fino alle 6 di mattina.
1: Sì, più,
0: e
1: io poi tornavano Leo, a casa, più io che Leo.
0: Tornavano a casa col motorino,
1: no,
0: tutto truccato.
1: Ad autostop.
2: No,
1: ad
2: ancora
1: auto...
2: sì, sì. Si chiama...
0: Io chiamerei la guardia di finanza.
1: Ma tutto prescritto.
0: Il re.
2: Ormai prescrizione.
1: Mentre invece il tuo look no, è illegale,
2: è illegale. Oh, l'ha detto lui, io non c'entro niente.
0: No, no, non vi capisco, no, non sento questa ironia.
2: Io non c'entro niente.
1: Sì, abbiamo un messaggio vocale.
2: Senti.
0: Cattive.
3: Ma Bourdain ne parla per niente. Mi c'è campionato oggi.
2: Allora, che dialetto è? Vi sfido.
1: Qua siamo tutti Terrons, quindi non lo capiamo.
0: Sì, milanese, no, sarà un milanese stretto da qualche parte.
2: No, non credo
0: sicuro.
2: Proprio sia milanese, per, non credo.
1: Ma secondo me è nordico, ma se comunque.
2: È comunque del nord, certo, ma milanese certo. No. Comunque io ho capito, dice che inizia il campionato oggi, finalmente.
0: Ah sì, questo si capisce.
2: Noi
0: appassionati. Poi dicono che siamo noi del sud che parliamo male, che non si capisce niente.
2: Però, per fortuna, oggi inizia e ricomincia il campionato di Serie A, grazie Manuel che l'hai voluto segnalare con il tuo vocale. Che bello, noi appassionati di calcio siamo felicissimi perché alle 18:30 di oggi ci sarà Udinese Como e Inter Monza e poi alle 20:45 Parma Cagliari e poi Genoa Napoli, gioco Napoli,
0: Napoli. Scusate,
2: che bello. Scusami.
0: Cos'è questa?
2: No, ci tenevo.
0: Né il Catania né il Palermo sono in Serie A,
2: no, Catania in Serie C, ancora il Palermo in Serie B, ma è un'ottima squadra di Serie B, il Palermo punta ad arrivare in Serie A.
0: E ogni anno è così. Va
2: bene, ci provano. Ci provano, amici. Allora facciamo così.
1: A me sta venendo da piangere.
2: Non fa niente, tanto da settimana prossima ti abbracci la croce con me, lo sai, ormai sono 3 anni che è così. Amici, noi chiudiamo la prima ora con un disco incredibile, bellissimo, splendido. Sì. Alzate il volume e godetevi Cry Baby di Janis Joplin.

0: E il buongiorno si vede dal mattino, lei già da piccola, lei andava via di casa. E i genitori impazziti, ma Arostage,
1: dove stai?
0: Sta bambina. E diceva alla moglie: hai capito, no? Che chi si scappa da casa, mannaggia, San Bitter. E Jenny che se ne andava via di casa ed è diventata la grande artista.
1: Che meraviglia.
0: Piace la storia?
1: Bellissima, grazie Armando. Soprattutto credo che l'idioma fosse esattamente quello. Era Janis Joplin, Cry Baby, a chiudere la prima ora di Malanotte No Summer Edition. Anche a Follo, in provincia di La Spezia, sono le 4 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La Turchia emette un mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso flottiglia a Gaza. Non è mancata la reazione di Tel Aviv, che accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita che dà rifugio ai terroristi di Hamas. Non ci facciamo intimidire, dice Netanyahu. Ankara ribatte chiedendo al primo ministro dello Stato ebraico di non usare Erdogan per la sua campagna elettorale. Sale ad almeno 14 morti e 121 feriti, tra cui alcuni bambini, il bilancio delle vittime di un attacco missilistico russo che ha colpito un centro commerciale di Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Il leader ucraino ha definito ignobile l'azione di Mosca. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato il presidente Trump a proseguire per il momento la costruzione di una sala da ballo adiacente alla Casa Bianca. Un giudice ha revocato temporaneamente la sentenza di un tribunale di grado inferiore che aveva imposto l'interruzione della costruzione. Con gli anticipi del sabato inizia il campionato di Serie A. Queste le partite in programma oggi alle 18.30 Udinese Como ed Inter Monza, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. La Formula 1 oggi qualifica gara sprint del Gran Premio d'Olanda. Ieri George Russell ha conquistato la pole position per la gara sprint, terzo posto per la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton. Yannick Sinner salta lo US Open, il tennista italiano non ha ancora risolto i problemi al ginocchio. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita provenendo dalla 7 Milano-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Entrata uscita consigliata Serravalle-Scrivia. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui amici, siamo tornati, sono le 4.03 in questo momento, questa è RTL 102.5, questo è Mala Notte No Summer Edition, Andrea Tuzio da Milano con i fratelli Bella e invece la Turmalin di Lipari c'è il buon Armando Piccolillo. Ciao Armando!
0: Grazie, prego, amici. È una bella famiglia quella della notte e insieme a tutti i nostri amici, ma volevo dirvi una cosa importantissima! Cosa? Avete sentito?
1: Ma cosa?
0: Avete sentito?
1: Sì.
0: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Ci sarà Manuel Bella, David Bell.
1: No, non ci saranno.
5: Che puliranno la piazza dopo il concerto.
0: Acquistate subito il vostro biglietto, però se ci pensiamo un attimo, sì, potremmo fare dei soldi.
1: Ma fai il bravo? Non si può.
0: Non si può. Acqua fresca, portiamo acqua. Acqua, bottigliette d'acqua.
1: Quello magari sì, ma immagino ci sia già. Amici, ricominciamo. Power it.

0: Wise Man, James Blunt su RTL 102.5, sono le 4:10 del mattino, abbiamo buttata lì il fatto della conserva,
1: sì.
0: Ma questo è anche il periodo dei fichi,
1: ma
0: i fichi secchi,
1: buoni,
0: il peperone. Peperone crusco
1: che
0: si mettono a seccare, insomma l'Italia, insomma, che si mette a conservare delle prelibatezze per poi darle a nipoti, parenti che vengono giù,
1: bravo,
0: si fregano la roba e la portano al nord
1: e fanno
0: Italia.
1: Il pacco. Benedetto, ciao,
0: sì.
1: Benvenuto, buonanotte.
2: Grazie, buongiorno Andrea, buongiorno
1: ciao.
2: Armando.
1: Ciao.
2: Allora, sentivo all'inizio, sarò breve, che parlavano della tua camicia.
1: Sì.
2: Poi ho visto con la radiovisione quando ero al punto di carico.
1: Perfetto.
2: E mi hai sbloccato un ricordo, perché anch'io avevo una camicia uguale alla tua.
1: Bellissimo.
2: E la indossavo con un pantalone jeans Wrangler color senape. E quando andavo in giro con le scarpe, le Lumberjack, le Timberland, non
1: certo,
2: le potevo
1: sì,
2: permettere.
1: Sì. Evitiamo di fare di nominare un
0: allora,
1: sacco di brand, però
0: Benedetto,
1: va bene.
3: Ne abbassi due marchi,
1: vabbè,
3: concorrenti
1: vabbè,
3: tra
1: vabbè,
3: di loro.
1: Sì.
0: Benedetto il lattaio, scusami, secondo te la mia risposta quale potrebbe essere? A, non ce ne fotte niente.
1: Mamma mia,
0: B, è stato bello sentirti. Aspetta,
3: Armando,
0: ma fatemi finire. B, è stato bello sentirti. C, che chiamata fa? Qual è tra le scegli quale? A, B o C?
2: Ma guarda, io avrei scelto ma chi se ne frega, però Armando,
0: no, in realtà è la B, hai fatto bene a raccontarlo,
1: certo.
0: Ci è piaciuto moltissimo.
1: Che paragulo.
2: Grazie Armando, comunque ti faccio i complimenti per questa conduzione, che ti considero un lubrificante ideale per tutti gli ingranaggi,
1: sì,
2: della radio, dagli
1: attivatori
2: al conduttore, e se mi permetti ti paragono all'AL 9000 del terzo millennio.
0: Allora,
1: bella citazione, allora, di un film incredibile,
0: Non dormo da quattro
1: settimane. Si sente Armando, si vede e si sente, te lo assicuro.
0: E volevo salutare anche i nostri amici del panificio, che perché fai 25 euro di gasolio o 20?
1: Poi
0: perché
1: aspetta, poi lo spieghiamo dopo magari, scusami.
0: Vabbè,
1: lo spieghiamo dopo.
3: Un po' di ansia.
1: Chiediamo un po' di hype.
0: Non si dice suspense, ma si dice suspense. Scusate,
1: dipende dalla lingua che scegli.
3: E io addirittura non dico né suspense né suspense, dico ansia.
1: Quello deve rompere le palle ogni parola che dice.
0: Bravo,
1: lascialo fare,
0: bravo,
1: almeno. E capi?
0: Bravo,
1: lui vive nel suo mondo, lasciamoli a Lipari. Ciao Benedetto!
2: Ciao,
1: grazie mille.
2: Disturbo,
1: ma che
2: ciao.
1: Scusate
0: addio.
1: Il disturbo, hai fatto una cosa
0: addio.
1: Meravigliosa. Ciao!
0: No, ma
1: ciao,
0: chi?
1: Ciao, mettiamo Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore.

0: Perché faccio questo? Ma me l'hanno chiesto ai messaggi al 378 378 1025. Allora non te lo dico. No, vabbè, grazie. Te lo dico. Allora, perché qui costa la benzina, il gasolio, a 2,35 euro. Sull'isola costa molto di più.
1: Sì,
0: quindi
1: certo.
0: Questi 20 euro di gasolio mi danno la possibilità di scavallare l'isola. Torno nel continente e faccio la benzina intorno a 2 euro, hai capito?
2: Rex.
1: Ma infatti Gian Gaetano scrive: Armando, siccome passi da qui, fermati che mangiamo una presa col pomodoro, tanto con 25 euro di gasolio non puoi andare oltre un saluto. Ciao da Gian Gaetano.
0: Non mi fido Gian Gaetano e Massimo. Ma
1: quando ti invitano a mangiare, vai.
0: Sì.
1: Sempre e comunque.
2: Dai,
1: perché
2: frisella in acqua di mare. No, in acqua di mare no, però.
1: No, forse no, non lo so. Vabbè, io non l'ho mai mangiata così, non so.
0: Ma capo un marolangoppa,
1: mamma
0: però.
1: Mamma mia, che bontà. Amici, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Everybody get up and dance. Madonna su RTL 102.5, le 4 e 25 minuti. La Summer Edition di Malanotte No con Andrea e Armando fino alle 6.
1: Esatto.
2: Volevo approfittarmi di Madonna per dire una cosa che la penso da tanto tempo. Tutti quelli che dicevano la house music passerà, non durerà niente.
1: Domani.
2: O anche l'hip hop. Cioè,
1: qua,
2: ragazzi, abbiamo l'hip hop e l'house music che determinano la musica che ascoltiamo oggi, quindi tutti quelli che dicono no ma sta cosa finirà non è vero, tutte le cose nuove sono destinate a avere successo.
0: Sai che dici bene, io speravo che si eclissasse qualche cosa di italiano ma non si è eclissato, mentre invece
2: fai il maestrino di grammatica, mamma
1: no. Ha detto di italiano rispetto musica italiana. Voi due italiano. Dovete prendervi due
2: siringhe
1: di bromuro.
2: Attestate.
1: No, due siringhe
2: vince lui.
1: Non si parla sopra le persone in radio, Manuel.
2: Sì.
1: Quindi vi dovete fare due siringhe di bromuro.
2: Ma
1: a
2: il
1: testa.
2: Bromuro serviva a qualcos'altro.
1: Buongiorno a tutti, ho appena iniziato a lavorare. Ora 10 ore 10 si finirà e via in moto. Baci a tutti da Giovi dalla Valle Camonica.
0: Voglio salutarli tutti i motociclisti, centauri come me, bravi, andate piano, voglio, non state troppo sulla riga centrale, andate piano.
1: Hai ragione.
0: Poi senti, c'è un nostro amico che dice che Donato da Napoli dice che soffre di amaxofobia.
1: Non sapevo cos'è.
0: Te lo dico io perché nella mia immensità
1: bravo Armando, bravo. Certo, che cos'è?
0: Non ve lo dico.
1: Perché? Scusami.
0: Allora, stavo leggendo che la paura intensa di guidare e l'auto,
1: come
0: insomma,
1: no?
0: Ti viene l'ansia.
1: Certo. Tante persone che conosco ce l'hanno, sappilo.
0: Ecco, alcuni invece dovrebbero averla e non ce l'hanno. Perché, capito? Mannaggia.
2: Brevemente ci hanno mandato un messaggio per spiegarci che lingua era, che dialetto era il messaggio di prima.
1: Esatto, prima abbiamo sentito il messaggio in una lingua che non, in un dialetto più che altro che non siamo riusciti a identificare, che ci diceva che inizia il campionato oggi. Bene.
2: Lo possiamo risentire se vuoi.
1: Risentiamolo.
3: Ma Burde, non ne parlate per niente, comincia il campionato oggi.
1: Esatto, e ci chiedevamo quale dialetto fosse, abbiamo la risposta.
4: Burdel per me è romagnolo comunque, non vorrei dire una cagata.
2: Dice, anche perché Franco di Cattolica ci ha chiamato fuori onda e ci aveva detto che quindi
1: svelato,
2: confermato.
1: Svelato l'arcano, era romagnolo, ok? Bene amici, 378-378-1025, vocali grazie. Oppure...
0: Gli è venuto il prurito,
1: perché? Come mai?
0: Sì,
1: per il romagnolo? Sei allergico al romagnolo?
2: Di solito si dice mi è uscito il sangue dal naso.
0: No, non è vero sta cosa. Comunque, ragazzi, smettetela di prendere in giro Andrea Tuzio con la camicia. Per piacere,
1: no, ma più che altro dice che non mi sta bene, che è grande.
0: Ma non è, siete gelosi, siete dei gelosi.
1: Ma poi voglio...
0: Ricordati, come si dice al mio paese, nessuno ti dirà mai lavati la faccia che sembri più bello di me.
1: Esatto, appunto, perché io purtroppo lo sono già più bello di tutti quanti. Disco,
0: bello
1: grazie.
0: Non la
1: capi. Ma che te capi? Terence Trent D'Arby.

0: La splendida Olivia Dean, Baby Steps, su RTL 102.5 alle 4:36 minuti. Adesso andiamo su un'isola che molti dicono che è cinese. In realtà è uno stato a parte. Sì, la lingua è cinese mandarina, ma scusate, ma
1: quante
0: ditemi
1: ne sai?
0: Che sono bravo!
1: Ma te lo diciamo, non preoccuparti, ti facciamo anche,
0: bravo,
1: ti facciamo anche pot pot sulla spalla, Armando, figurati, non c'è problema. Massimiliano, ciao, benvenuto.
0: Ciao.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno,
1: ciao, buongiorno, buongiorno per te, buongiorno, perché ciao. Lì sono le 10:30 del mattino, evidentemente, perché sei
2: esatto.
1: A Singapore, giusto Massimiliano?
2: Esatto, esatto, sono a Singapore.
1: Che posto
2: sto
1: incredibile.
2: Da quando è iniziato.
1: Grazie, grazie davvero. C'è un very normal people in ogni città del mondo, in ogni paese
0: sì.
1: Del mondo, anche a Singapore ce l'abbiamo. Che ci fai lì?
2: Ah, io vivo a Singapore da circa 20 anni, quindi
1: la faccia.
2: Sono ormai locale.
1: Cioè, ormai è casa tua.
2: Ormai localizzato.
1: Che cosa
0: sento l'accento?
1: Sì, sì.
0: Sento l'accento romano.
1: Beh, direi di sì.
2: Accento, sì, accento romano. Accento romano, esatto. Non proprio ma paese vicino.
0: Che,
2: ma,
0: ok. Sì, okay. Volevo chiederti, Andrea, volevo sapere di che ti occupi,
1: esatto.
0: Se sei quattro.
1: 20 anni fa,
0: dove
1: che
0: lavori?
1: Cosa ti ha spinto ad arrivare a Singapore 20 anni fa? E cosa che fai?
2: Ma noi siamo comunque come italiani un'eccellenza all'estero, quindi c'è molto da fare. Io supporto.
0: Sì, ma tu che lavoro fai?
2: Io lavoro per un'azienda che fa supporto ai semiconduttori per il manufacturing.
3: Ah, ok. Sei il classico cervello in fuga.
1: In fuga, esattamente, come tanti.
3: Anzi, scappato, cervello scappato.
1: Più che altro che scappano, esatto, esatto.
2: Cervelli e mani.
1: Esatto, ma io immagino che a Singapore si viva alla stragrande. Che cos'è che ti manca però dell'Italia? Se c'è qualcosa che dell'Italia che ti manca e magari anche ogni quanto torni qui.
2: Beh, tutto. Allora, diciamo che io torno in media almeno una volta l'anno, due volte l'anno se riesco. E cosa mi manca dell'Italia? Tutto, diciamo.
1: Sì.
2: Senti, io
1: hai ragione.
3: Cioè, infatti, da noi è tutto bellissimo. A parte il lavoro, tutto va bene. Cioè, le opportunità.
0: Avevo visto la tua scheda che dice che sei in bicicletta. Volevo farti una domanda. Ti fregano le biciclette a Singapore? Le rubano?
1: Non credo.
2: Beh, io è la seconda bicicletta che
0: ti
2: compro, quindi.
1: Ah, e allora succede anche lei. Come si dice?
3: In Singapore, come Catania, come Napoli, come
1: sì, tutto
3: come
1: il mondo è paese, Milano, tutto il mondo è paese.
2: Assolutamente. Basta criminalizzare non significa non criminalizzare.
1: Esatto, quindi. Bravissimo, cioè. Massimiliano. Va bene, grazie mille, ti abbracciamo forte.
2: Grazie a voi, grazie,
1: grazie
2: a voi,
1: davvero.
2: Buon proseguimento, ciao.
1: Grazie, ciao Massimiliano.
0: Grazie pure a
1: ciao,
0: te, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella ciao, Massimiliano, bella. Vada a Singapore, vada a Singapore.
1: Sentite come canta Armando.
0: La canzone
1: fortissimo.
0: Vecchia.
1: Ed Sheeran su RTL.

0: City of Angels sarebbe in inglese, esatto. Achille Lauro su RTL 102.5 alle 4:44 minuti. La città degli angeli, gli angeli siamo noi.
1: Sì, decisamente, non c'è dubbio. C'è un vocale, Manu?
2: Sì, sì.
1: Sentiamo.
3: Andrea, Armando, Manuel, David, Valeria da Monastero.
1: Ciao Valeria.
3: Anch'io. Io non sto facendo i pomodori, sto facendo la marmellata di prugne.
1: Buona.
3: Ciao, bellissima giornata a tutti. Bacio.
1: Ciao a te.
4: Ciao, caro. Ottima per chi è stitico.
1: Anche
0: esatto, perché lì ci può essere lo sguaranaus.
1: No, aiuta, aiuta l'intestino. Regolarizza l'intestino, è una cosa buona. Voi mangiate la marmellata la mattina?
0: Sì,
4: a volte.
1: Una delle cose più buone del mondo. Amici, ci fermiamo, torniamo subito.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Cucù Marì, Napoleone, vestito un po' anni 70. E beh, le cose non si buttano.
1: Ma che scherzi.
0: Qualcuno mi insegna qua. Perché poi ci sono i negozi di robe usate e uno può. Anche perché poi vintage, esatto, anche perché poi la moda ritorna.
1: Sempre.
0: Ma tutto torna.
1: Sono d'accordo con
0: se
1: te.
0: Se fai
1: amico.
0: Del male a qualcuno,
1: ti torna indietro.
0: Tutto torna.
1: Il karma. Karma is a bitch, dicono dall'altra parte dell'oceano. Abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Il bromuro servirebbe a me.
1: Il bromuro.
2: Con la nuova vicina e il suo costumino rosso.
0: Ma
2: mamma
0: no.
2: Mia. Vabbè, ragazzi, però. Ci pensa mia moglie a farmi passare le veletta. Abbraccio a tutti e buon weekend a tutti.
1: Buon
2: Gabriele,
1: weekend. Ciao. Grazie Gabriele.

0: Evidentemente ha una vicina che mette spesso un tubino rosso che lo fa scaldare.
1: Costumino.
0: Scusate, ho capito male io, perdonatemi.
2: E lui è uno di quelli che dice alla moglie: amore, vado a fumare sul balcone. Ma tu non fumi, ma tu non fumi, cretino.
0: Mi è venuta voglia, sai che c'è, e ne approfitto. Amici, continuate pure a scriverci: 378-378-1025, oppure a chiamarci. Facile, facile.
2: Sì, 02 25 15 15.
1: Bravo Armando. Sai dove immagino quel costumino io?
0: Noi non vogliamo sapere.
1: Adesso c'è la Jenny?
0: Calmiamo i bollenti spiriti, anzi, non li calmiamo perché c'è Jennifer Lopez, Jenny from the Block.

0: Amelie, non è Francesco su RTL 102.5. Andiamo subito in macchina di Fabrizio, esatto, perché succede qualcosa.
1: Lo
0: lì.
1: Sappiamo,
0: cosa c'è?
1: Sicuramente non è Francesco, ma è Fabrizio. Fabrizio, ciao, buonanotte, buongiorno, scegli tu.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, sei in macchina, si sente con chi sei, perché non sei da solo?
2: No, sono con la mia compagna, siamo partiti da un'oretta da Domodossola.
1: Bene.
2: Direzione Salento, Porto Cesario. Finalmente
0: famosi.
1: Oh, in vacanza.
0: Famosissima la D di Domodossola.
3: E la S di Salento.
1: Esatto. Beh, di solito la S di Savona. Amici, finalmente in vacanza. Ok, ma geolocalizzatevi adesso, dov'è che siete?
2: Tangenziale di Milano.
1: Tangenziale di Milano, quindi appena partiti.
2: Sì, un'oretta.
1: Partenza intelligente, eccoci qui, e noi siamo ovviamente il programma di quelli intelligenti.
2: No,
1: ci mancherebbe.
2: Di solito partiamo la sera, però oggi, siccome ci facciamo una tappa in Umbria.
1: Oh, bello!
2: Allora, tra 4 ore e mezzo siamo in Umbria, quindi siamo.
0: Ma non hai deciso la tappa, non l'hai deciso tu, secondo
1: chi
0: me.
1: Chi l'ha decisa la tappa?
0: La compagna.
1: Aspetta,
0: la compagna.
2: No, l'ho deciso io, perché giù invece è mio amico, no?
1: Ah, quindi è stato proprio un'imposizione. Come si chiama la tua compagna, Fabrizio? Scusami.
2: Grazia,
1: che salutiamo. Grazia. Evidentemente,
2: ciao.
1: Devi essere piena di grazia per sopportare anche la fermata in Umbria dall'amico di Fabrizio.
3: Dai. Ciao ragazzi, buon viaggio.
1: Ciao.
0: Buon viaggio.
1: Va bene ragazzi, noi vi accompagniamo in Umbria, poi vi accompagniamo anche fino in Salento, lo sai,
0: esatto,
1: H24,
0: esatto.
1: 365.
2: Io vi ascolto sempre, che io faccio l'autista.
1: Quindi
2: sempre.
1: Bravo.
0: Ciao,
1: Fabrizio.
0: Dopo la tua dichiarazione, secondo me al ritorno sarai da solo.
1: non è vero. Ciao ragazzi, buon viaggio, grazie ancora di partecipare, di ascoltarci come fate in tantissimi. Arriva Prince, questa è I Wanna Be Your Lover.

0: Ho avuto quel taglio di capelli per un po' di anni, come li portava Prince. Sì, quando senza risate.
1: Scusami.
0: Quando avevo i capelli.
1: Perdonami, ma è un attimo, sai.
0: Vabbè, un attimo perderli. Sì,
1: a chi lo dici? A te quando è successo?
0: A me è successo una decina d'anni fa, poi pian piano cadono.
1: Cacca, okay, a me è successo a 23 in una botta soltanto, all'improvviso. Vabbè, ma io sono sempre stato molto sereno.
0: Ma
1: su
0: che
1: signori, abbiamo finito la seconda ora, ma tranquilli, c'è l'ultima.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Valle Laghi, in provincia di Trento, sono le 5 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. In un'intervista col New York Times, la premier Giorgia Meloni sostiene che quello col presidente americano Trump è un rapporto ad ostacoli. Sui social invece difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria Demi Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio al meeting di Rimini, scrive che occorre rifiutare l'odio verso lo straniero. Alta tensione tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha chiesto il mandato d'arresto per il premier Netanyahu e accusato di genocidio per l'attacco alla flottiglia a Gaza. Tel Aviv accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita che dà rifugio ai terroristi di Hamas. Ha confessato il figlio della donna di 57 anni che è stata trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici e da tempo è in cura in una struttura della città lucana. A Taranto inaugurati i Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia d'apertura applausi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi inizia il campionato di Serie A, si giocano alle 18.30 Udinese Como ed Inter Monza, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Il tennis, Jannik Sinner non giocherà agli US Open, il numero uno mondiale ha ancora problemi al ginocchio. Sono triste e deluso, ha detto, quella presa è stata una decisione difficile. È tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusio e Ceprano e sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Senigallia. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massimi in autostrada non deve superare i 110 km/h se non diversamente segnalato. Buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, sono le 5.04 di sabato 22 agosto, quindi prima di tutto buon weekend amici, questa è Malanotte No Summer Edition con Andrea Tuzio in diretta da Milano dagli studi di Colonio Monzese.
0: Grazie,
1: mentre
0: grazie.
1: A Lipari lo sentite dal Tourmaline, c'è
0: grazie,
1: il
0: grazie.
1: Armando Piccolillo
5: che non dorme da una settimana.
1: Da tre settimane, ma quale settimana? Ma quale?
0: Sono quattro settimane che non dormo.
1: Sentitelo, aiutatelo, uccidetelo. Come diceva una bellissima puntata dei Griffin.
0: Sì, dovrò prendere qualcosa poi per dormire di nuovo e riabituarmi.
1: Sì, sarà complesso, ma sicuramente ce la farai, te lo assicuro.
0: Ma sarà un complesso, sarà un solista, sarà quel che sarà. Come... Non tutti l'hanno capita questa.
1: No, non tutti. Però lasciamo lì la cosa. Chi l'ha presa, l'ha presa. Noi non andiamo. Ecco. Amici 37.

0: Amen. Alleluia, sì. Alleluia, alleluia.
1: Quella
0: era Jerry Halliwell, bella, sì, brava,
1: sì,
0: forte,
1: sì, fantastica, lei davvero meravigliosa. C'è un vocale, bravi, giusto, Manu?
2: Buonanotte, compagni di viaggio.
1: Eccolo.
2: Tutte le notti.
1: Ciao.
2: Come state?
1: Abbastanza.
2: Andrea, è sempre un piacere sentirti.
1: Grazie.
2: Ricky, da Cuneo.
1: Ciao, Ricky.
2: Ferie andate malissimo, ma sono cose che capitano. Siamo di nuovo al lavoro, pimpanti più che mai. Buonanotte a tutti.
1: Lo sento, lo sento. C'è mai stata una vacanza, Armando, in cui le cose sono andate male, male, ma male, male? Che ti serviva?
0: Tutte,
1: signori, con Armando è facilissimo. Basta fare una domanda, no, e lui distrugge qualunque cosa.
0: Cioè, cioè, dimmi tu se sei stato in vacanza, sei stato bene e c'è il sole e ci sono le zanzare,
1: allora,
0: e ti arriva la multa,
1: no,
0: e paghi 70 euro una margherita, due fette di prosciutto, uno spritz, un piatto di patatine e una mezza minerale. 70 euro, voglio!
1: Tu sei il classico italiano che si lamenta di ogni cosa. Proprio hai l'esemplificazione plastica della lamentela costante e continua. Ma
0: oggi,
1: cos'è?
0: Però, sui social e anche sui notizie, sì, insomma, per questo agosto ce ne sono state pochissime, per esempio sul caro Letti, sul Lido.
1: È vero, quindi, è vero, lì un po' meno.
0: Non ce ne sono state tante, di lamentele.
1: No, più che altro, però dipende da dalle zone.
3: Ho visto lamentele del fatto di persone che volevano accedere gratuitamente alla spiaggia, come
1: quello
3: giusto che sia,
1: grosso,
3: e non ne veniva concesso. E quindi...
1: Però credo che si stia andando verso una scelta forte, ovvero quella di dare la possibilità, ovvero di garantire i diritti delle persone.
3: Esatto.
1: E con questo speriamo.
0: Bravo,
1: che
0: Andrea, sindaco
1: di
0: del mondo.
1: Amici, votatemi 378-378-1025. Oppure 02 25 15 15. Ah, è proprio è dedicata a me, Partenope. Grazie a Merte Cremont. Grazie.

0: Numeri uno, amici, sono i Måneskin, amici della grande famiglia di RTL 102.5. Li abbiamo sentiti con Baby Set.
1: Che bella, ragazzi. Tanta roba. Complimenti ai Måneskin. Ci sono un po' di messaggi al volo. Volevo salutare Anna, Urbano e Amanda, che sono appena partiti da Brescia per le vacanze in direzione Brindisi. Quindi c'è un po' di strada da fare, amici.
0: Anche l'Appo da Brunico. Ti saluto, caro.
1: Ciao,
0: e
1: ciao, capo.
0: Ti dedico tutta la pioggia che c'è tra il nord fino al centro-sud.
1: Che carino, che
0: tutta tua, Lapo.
1: Che carino, che Armando, amici, 378 378 1025.

0: Bravo Armando, guarda.
1: Magnetic the Bowser, e facevo vedere Sono le 5:23 minuti. Buongiorno Italia, buongiorno amici che lavorate. Posso solo dirvi
0: grazie davvero.
1: Oppure volevo dirvi anche bravo Armando. Oppure volevo dirvi anche addio forever, addio. O anche
2: tutto il repertorio,
0: esatto, addio forever, però domani,
2: esatto,
0: che è l'ultima,
1: domani
0: è sicuro, l'ultima, sei sicuro? Ma non tornare domani a dire no, ma in realtà non dovevo, ne devo fare un'altra. Abbiamo,
1: ragazzi, scusatemi, ma io sono confuso.
2: Abbiamo un messaggio vocale.
0: Esatto, grazie, ma io ti abbraccio fortissimo, lo sai, quando c'è confusione io sono empatico.
1: Sarà perché ti amo
0: sempre,
1: insomma,
0: lo sai, esatto.
3: Ciao grandissimi, ciao. Della notte, ciao. Un saluto veloce oggi perché sono un po' incasinato. Andrea Pasticcioli di Venezia.
0: Ciao.
3: Sono sempre.
0: Ciao. Bravo, ciao Andrea, lui c'è sempre anche se silente. Che non c'entra niente, Harry Potter. No, è il participio presente del verbo quale?
2: Silente?
1: Del verbo silente. Quando uno dice stai silente,
0: esatto,
1: silente, capito?
0: Volevo salutare anche tra tutti gli ascoltatori che sono in giro per il mondo, c'è un very normal people in ogni città del mondo, c'è Umberto da New York che spesso sentiamo, è il nostro inviato dalla Grande Mela e lo salutiamo, lui lavora lì. E da ormai tantissimi anni lo abbiamo sentito spesso.
1: Sì, va bene, Umberto, potevi scrivere anche qualche parola in più, cioè salutare l'Italia, la cosa.
0: No.
1: Senza scrivere sono Umberto da New York. Perché qualcuno potrebbe dire A, che ce ne fo?
0: No,
1: B, bravissimo.
0: Armando,
1: C, Armando, lasciavi stare. Armando. Io scelgo B, lettera B.
0: Però Armando, che ce ne fo è proprio brutto. Proprio in napoletano, quando lo dici, è una sensazione. Ma niente, non ti interessa. Io te l'ho detto.
1: No, diciamo.
0: Che vuoi, musica,
1: dicevo,
0: grazie.
1: Diciamo che ci interessa invece di
0: Esatto. Ma le parole fanno la differenza.
1: Corbezzoli
0: mi piace molto, va bene.
2: Oppure futti che Dio
0: ecco qua,
1: benissimo.
0: Arriva
1: benissimo.

0: Animal di Cat's Eye su RTL 102.5 alle 5.31 minuti. Cari amici e caro Andrea, che sai tu? Che sai stamattina?
1: Che c'ho? Niente, in realtà ho preso un caffè adesso, quindi mi sono ripreso un attimo, ne avevo bisogno.
2: Io mentre sorseggiavo una bevanda zuccherata di cui non faccio il nome, ma molto buona, che fa molto male, ma è molto buona, quindi l'ho bevuta.
1: Va bene.
2: E abbiamo un messaggio vocale da ascoltare.
1: Sentiamolo.
3: Ciao Armando, ma che ce ne conta a noi, che te ne va via? Sto scherzando. Comunque, ciao da Giacomino, io mettino un Giacomino, che io domani non lavoro e quindi ti saluto stasera. Ciao bello, anzi stamattina, anzi non lo so, io ho finito tutto e buon weekend a tutti.
1: Sei confuso Armando, come te, chi fa questi orari spesso.
0: Sì, spero che domani ci sia un amico che magari possa prendersi un giorno e lui deve coprire l'amico e quindi lavorare domani.
1: Esatto.
0: Nostro amico Netturbino. Io non vedo l'ora. Dimmi Manuel.
2: Voglio sentire tu cosa non vedi l'ora di fare.
1: Esatto.
0: Di mangiarmi il mio cornetto integrale con frutti di bosco tra mezz'ora.
1: Buono. E niente veneziana stamattina?
0: No, stamattina niente veneziana.
1: Va bene.
2: Ma
1: perché
2: infatti va bene tutto.
1: Perché forse ha mangiato un po' di più e quindi cornetto integrale.
0: No,
1: quindi
0: basta veneziana. Vabbè. Poi riprendiamo fra 3-4 giorni.
2: L'importante è non avere troppe aspettative nelle cose.
1: Esatto, anche il cornetto. Sì. Con calma. Vabbè.
0: Ma nella vita in genere uno deve pensare anche al male, mica sempre al bene.
1: È vero, però io tendo a pensare al bene. È meglio così, secondo me.

0: Sono loro i Panic at the Disco con High Hopes su RTL 102.5. Ma quanti bei messaggi che arrivano al 378-378-1025. Vogliamo leggere qualcuno?
1: Al volo, buongiorno a voi. Siamo Manuel e tutta la famiglia. Credo stiamo rientrando in Germania dalla Sicilia. Grazie per il vostro lavoro. Rendete ogni attimo in macchina piacevole. Grazie ragazzi, ma noi siamo qui apposta, dovete saperlo, che il nostro ruolo è esattamente questo, non un altro.
0: Esatto. E vabbè, anche se non siete in macchina, se avete le cuffiette, se avete l'applicazione, insomma, che scaricatevi gratuitamente, vi possiamo portare ovunque, anzi voi ci portate ovunque.
1: Come prima abbiamo sentito il nostro amico da Singapore, era in bicicletta, cuffiette e la nostra app RTL 102.5 Play ci ascoltava. Un saluto da Cassino, invece, poi in particolare a Benny che in questo momento è a lavoro. Ci scrivono, ma secondo chi ci scrive Benny non sta facendo il suo lavoro e voleva sottolinearlo.
0: No,
1: ma non è carino sottolineare e fare la spia.
2: È insieme a Benny?
1: Sì, quindi lui lo sta guardando, vede che non sta lavorando e ce lo segnala. Non è bello? Ha fatto la spia. Chi fa la spia? Perché
2: non è figlio di Maria.
0: Non è figlio di Maria.
1: Bravi,
0: ecco.
1: Ma quante, ma noi sai cosa sapete?
0: Esatto. Comunque Benny sei anche tu molto bravo, io ti dico thanks.
1: Thanks. Se ci stai guardando proprio sul canale 36 puoi guardare il lavoretto che ha realizzato il nostro Armando Piccolini.
0: Ma non è un
1: lavoretto. Quello è quella
0: roba
1: lì.
0: No, non è un lavoretto, questo è proprio un'opera d'arte fatta.
2: Quello
0: da
2: è un progetto da seconda elementare, da prima elementare. Ah, ma forse la scuola materna.
0: Asilo, forse
2: no, prima elementare, perché ci stanno i testi. Quindi.
0: Però voi che siete l'intelligenza artificiale l'avrebbe fatto meglio.
1: Nessuno lo dice. No, ci mancherebbe altro.
0: Siete delle persone cattive.
1: No, non è vero.
0: E anche invidiose che io l'ho fatto.
1: Esatto, questo magari è vero. La testa gira su

0: ai, la testa gira, ai. Fred De Palma, Anita e Mischilla, e insieme a Michela, Fabrizio, Lorenzo, Davide, che stanno tornando a casa per le vacanze che sono già finite, amici, però
1: voglio
0: dire, a pizzichi e mozzichi, insomma, si riescono a fare anche qualche,
1: sì,
0: qualche

0: qualche ore insomma al mare, al sole.
1: Io comunque, avevo grandi aspettative dal video di Anitta e Fred De Palma.
0: No.
1: Cioè, non ce l'hanno mandato.
2: No. Ma ci accontentiamo della canzone.
1: Sapete che tipo di aspettative avevo?
2: Non voglio sapere?
1: No.
2: Tenevo a salutare Alex, che in questo momento è in macchina. Lo salutano Nicole, Noah e mamma Alessandra, perché Alex è un nostro grande fan e loro ci tenevano che noi lo salutassimo, anche... e lo abbiamo fatto. Bella Alex!
0: Sì, anche Roberta e Paolo, ragazzi da provincia di Piacenza, appena partiti nelle Marche vanno.
2: Buon viaggio. Godetevela, ragazzi, buon viaggio. Noi ci fermiamo, ma torniamo tra poco. Restate lì.
3: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Hey!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699€ e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

0: Lo dicono anche loro, le scary star di The Black Eyed Peas su RTL 102.5. Oh, siete partiti in tanti a quest'ora.
1: Mamma mia.
0: Amici, volete spararvi questo penultimo weekend di agosto?
1: Eh beh, certo,
0: bravi.
1: Certo, e poi lo sai, lo dico sempre, questo è il programma delle partenze intelligenti, quindi complimenti a tanti. Infatti siamo partiti dalla Valle Aurina, sì. Rientriamo a Bergamo. Per ora traffico regolare sulla Brenner, un saluto mare e famiglia, poi la nostra vacanza è finita. Ciao Sicilia, Milano, ciao, stiamo ciao. Arrivando, RTL 102.5 in viaggio con noi, come sempre, Silvana e Nino, ciao ragazzi, buon viaggio.
2: Dimmi.
0: Sì, cosa c'è? Stavi vomitando?
2: Per uscire una parola.
0: No,
2: stavo per dire, abbiamo molti messaggi vocali, quindi se quando vogliamo
0: prego.
2: Facciamo una bella carrellata.
1: Vai!
0: Puoi dirlo, fate il silenzio che abbiamo
1: esatto.
0: I vocali.
1: Vai!
3: Buongiorno, il
1: Buongiorno.
3: Ma RTL anche mia.
0: Ciao.
3: Io regà, pure oggi lavoro che è sabato, però volevo semplicemente ringraziarvi perché la compagnia che mi avete fatto e che mi fate tutti i giorni
0: viene da piangere.
3: È spettacolare,
1: è carino, dai,
3: grazie, voglio davvero bene. Buona giornata.
1: Ciao. Grazie a te, grazie
0: anche
1: mille.
0: Noi ti vogliamo bene.
4: Buongiorno a tutti gli amici di RTL. Noi siamo in partenza da Torino per Mirante Campomarino di Maruggio. Un caro saluto da Anna, Antonio e dalla piccola cagnolina Spartina. Ciao.
1: Spartina, ciao. Perché si chiama Spartina? Avete sentito il cane?

0: Spartina, Spartina buona, perché buona, viene buona, Spartina, buona. Spartaco, capito? Okay. Spartaco, Spartina.
1: Io
0: vai,
1: non ci credo. Buongiorno. Buongiorno. Un forte abbraccio e un saluto da Ersilio, da Isernia.
2: Ciao Ersilio.
1: Panificio romano, consegna pane. Vedi? Litorale Adriatico, San Salvo, Termoli, Guglionesi. Buona giornata, ragazzi.
2: Buona giornata a te, buon weekend. Grazie.
3: Gli ultimi
2: grazie.
3: Due veloci.
4: Dai, buongiorno, ma la notte no. Buon sabato a tutti, Marco di Asti. Ciao.
2: Bella Marco, grazie.
5: Buongiorno RTL, stiamo tornando da Tropea, sono finite le ferie, ma domani si ricomincia, forza Juve.
2: Sì,
0: bravissimo, bravo, bravo, bravo.
3: Chiedo perdono a tutti gli altri che non siamo riusciti a mandare.
2: Aspetta, forza Juve, hai detto bravo?
0: Sei detto bravo perché sono
2: juventino
0: io. Spegni
2: il microfono, non sapevo, meno male che me l'hai detto il penultimo giorno. Spegni il microfono ad Armando. Ciao, bossa nostra Gaia. Metti bossa nostra Gaia. Proprio microfono è spento?
0: Mamma, microfono. Forza Juve.
2: Non ti permettere. Ho ucciso per molto meno. C'è Gaia adesso, vediamocela. Bossa nostra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Al volo un grazie, sì, lo facciamo. Sì, vorrei fare, dice, gli auguri di un sereno compleanno a mia moglie Isa, dicendole auguri. Semplicemente grazie di tutto, amore.
3: Oh, auguri!
2: Leo da Taranto,
3: auguri,
2: grazie.
3: Auguri a Isa. Noi intanto chiudiamo questa penultima puntata di Malanotte No Summer Edition, sì, con il nostro Millennium Hit. Joe Cocker, Unchain My Heart.

0: un grandissimo Joe Cocker, Unchain My Heart, come diceva Andrea Tuzio.
1: Sì, che pezzo.
0: E cantava proprio così, proprio. Bravissimo.
1: Questo è
0: Manuel, sei proprio.
1: Grazie, Manuel. Davvero, non potevamo chiudere meglio di così, secondo me. C'era una possibilità
0: dire, grazie.
1: Grazie a tutti, amici. Infatti è arrivato il momento dei ringraziamenti. Se ci state guardando sul canale 36,
2: grazie al...
1: del digitale terrestre, c'è Armando con i suoi lavoretti che ha detto grazie a tutti. Lo facciamo anche noi. Grazie mille anche ai fratelli Bella per la regia. Grazie, amici.
2: Ma quindi domani siamo solo noi?
1: No, domani c'è anche Armando. C'è stato un errore domani. Di comunicazione.
0: Non l'avete capito voi.
1: È vero, e chiediamo scusa noi, chiaramente, Armando.
0: E siete voi che l'avete
1: l'essere
0: capito.
1: L'essere perfetto, Cell. Se qualcuno
0: nella mia
1: conosceva
0: immensità
1: Ball.
0: Totale, certo. grazie
1: ciao
0: al mio pubblico.
1: Da Lipari, ci vediamo e sentiamo domani per l'ultima volta. Dopo di noi,
0: se Dio vuole.
1: Sì, esatto. Le ultime news con Giovanni Perria. Vado ciao, Giovanni.
0: Non dormo.
1: Buongiorno.
0: Giovanni Perria, a che ora si sveglia la mattina?
1: A che ora ti svegli, Giovanni? Torna alle 4:30.
3: Sì, poco dopo le 4:30.
1: 4:30, 5 meno un quarto.
0: Perché le notizie prima passano da noi.
1: Esatto.
0: Voglio.
1: Signori, grazie mille. Buon weekend. L'appuntamento e a domani, sempre tra le 3 le 6. Ciao.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Uzzano, in provincia di Pistoia, sono le 6 del mattino.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Si alza la tensione dopo il botta e risposta tra Ankara e Tel Aviv in seguito alla decisione della Turchia di emettere un mandato d'arresto per il premier Netanyahu per il caso Flottiglia. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
4: Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu, già accusato di genocidio, nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flottiglia per Gaza e sulla detenzione di attivisti da parte delle forze dello Stato ebraico lo scorso maggio. Netanyahu non è intoccabile né impunibile, ha detto il ministro della giustizia Gurlek. Dura la replica di Netanyahu, che ha attaccato il presidente turco Erdogan, bollato come un dittatore antisemita che massacra i curdi, da rifugio ai terroristi di Hamas e imprigiona oppositori e giornalisti che si oppongono al suo regime. Ora la Turchia cerca di estendere la sua aggressione alla Siria. Non lo tollereremo, ha aggiunto il premier israeliano. In serata Ankara ha commentato le dichiarazioni israeliane, accusando il governo Netanyahu di strumentalizzare il confronto con la Turchia per ragioni di politica interna in vista delle elezioni.
3: In un'intervista con il New York Times, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che quello con il presidente americano Trump è un rapporto ad ostacoli. Sui social invece ha difeso la politica migratoria del governo e ha replicato la segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. E voltiamo pagina, parliamo del forte maltempo che sta interessando l'Italia. La Lombardia ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni provocati in diverse province e disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. E siamo allo sport, partiamo dal calcio. Oggi al via il campionato di Serie A, si giocheranno le partite del sabato alle 18.30 in campo Udinese Como e Inter Monza. Alle 20.45 tocca a Parma Cagliari e Genoa Napoli. Ma c'è spazio anche per il tennis. Ieri la decisione annunciata di Jannik Sinner di rinunciare agli US Open. Nella notte però Lorenzo Musetti è stato sconfitto al Master 1000 di Cincinnati. Allora Enzo Tamborra, a te.
5: Sì, buona giornata. Dopo 2 ore e 20 minuti di gioco, Lorenzo Musetti si è dovuto arrendere allo statunitense Tiafoe, che si è imposto per 7-6-7-5, guadagnandosi il pass per la semifinale di Cincinnati, dove affronterà il connazionale Nakashima. Partita sostanzialmente equilibrata, ma con Musetti che è andato in difficoltà quando non è stato supportato dal servizio. E così a rappresentare il tennis italiano nel Master 1000 dell'Ohio è rimasto Flavio Cobolli, che questa sera alle 19.30 affronterà in semifinale il francese Arthur Fils. Le due precedenti altrettante sconfitte per l'azzurro. Come dicevi, le scorse ore sono state anche caratterizzate dal nuovo clamoroso forfè di Jannik Sinner, che a causa dei problemi al ginocchio destro ha rinunciato anche agli US Open. Ricordiamo che il numero uno del mondo non gioca dal trionfo di Wimbledon. Ed è tutto, linea allo studio.
3: Grazie, io la linea la passo a Barbara Sala, buongiorno a te.
6: Eccoci qui, buongiorno amici, comincia l'ultima diretta di Non Stop News qui dal TH Resorts di Praia a Mare. E allora, oggi giornata di partenza anche per alcuni di noi, per molti di voi anche, che torneranno in città perché lunedì si riprende a lavorare. E allora, cosa vi portate a casa da questa vacanza? Non necessariamente qualcosa di materiale, un ricordo, un'immagine, una fotografia, qualcosa di particolare e di bello che avete fatto in questa estate 2026, che comunque va avanti. C'è qualcuno che si fa le ferie da questa settimana fino a settembre. 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
2: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno da Emma Parigi. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo sabato 22 agosto sulla nostra penisola. Il tempo torna ad essere asciutto, viene assolato un po' ovunque, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Alta Campania. Per il resto clima caldo in giornata, ma senza eccessi particolari. Si sta meglio nella notte all'alba, soprattutto al nord e sull'alto versante tirrenico, con valori minimi compresi tra i 19 e i 22 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Via radio.
8: Da Autostrade per l'Italia una buona giornata da Paola Di Laura. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento fino al 31 di agosto

0: Sulla diramazione Predosabettole è ancora chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. Riguarda le condizioni meteo, piove sull'Autosole tra Chiuse e Ceprano e sulla 26 tra Rona e la strada statale 33 del Sempione. Tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Un po' mi dispiace. È con immensa mestizia.
5: Sembra sincera, sembra.
4: Che si è distrutto lo studio nel frattempo.
6: È svenuto il microfono. Si è lasciato andare anche lui.
4: Perché hanno iniziato a smontare il track, hai capito?
6: Venga qui, che io lo so. Lei già sente la mancanza. Dopo due settimane insieme.
4: Si azzecca, guarda.
6: 7
4: lì,
6: su 7.
7: Ma chissà se perché tra le due ho scelto la sinistra oggi per andare a parlare. Me lo spieghi lei.
4: Guardi, perché io ho paura di venire qua da me.
6: Ma teme il confronto, giustamente, con la nostra diva Barbara Sala. Ci mancherebbe altro. Buongiorno. Sala.
4: Buongiorno Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, eccoci. Buongiorno. Dicevamo, ultima diretta questa mattina dal TH Resource di Praia a Mare. E, le temperature
7: della tosse, non ho capito.
6: E della sofferenza.
4: Spiace anche perché poi, cioè, tipo da domani mi tocca cucinare.
7: Ecco.
6: Per esempio.
4: Cioè, quando poi arriverò a casa e strapperò il braccialetto dell'All Inclusive.
6: Sì.
4: Io perderò tutti i miei
7: poteri. Esatto.
6: Ho pensato la stessa cosa questa mattina. Tratterrò poi il braccialetto come ricordo, lo metterò insieme agli altri.
4: Ha più il potere, però.
6: Non avrà più potere.
4: Puoi tenerlo lì, ma non ha più nessun tipo di potere.
6: Ha un grande potere a livello emotivo, appunto, è un ricordo, no? Rappresenta la trasferta che abbiamo vissuto.
7: Ma qual è il tema di oggi? Scusate, non ho capito. Il ricordo.
4: Sì, sì, perché non senti che siamo così sentimentali, nostalgico presente, direi. Quindi, amici, cosa vi portate a casa dalla vostra vacanza, il ricordo più bello che magari siete riusciti a immortalare anche in una fotografia, perché no?
7: Ecco. Bella fisica che poi ve la incorniciate a casa quando tornate, dai.
6: O magari fate un bell'album di fotografie, magari avete portato anche, si usa ancora il magnete, prendere il magnete rispetto alla località in cui si usa.
4: Sì, si usa.
6: Ecco, e poi di solito per quel che mi riguarda vige più brutto è meglio è, cioè ce ne sono alcuni che sono carinissimi, altri sono molto kitsch, io di solito scelgo quello, oppure una bella cartolina, poi bisogna capire se si riesce a spedirla, non
4: ormai
6: è detto,
4: è complicato.
6: Però magari la si può imbucare, no? Anche nella casella di qualche nostro conoscente, di qualche familiare. E allora vi chiediamo proprio qual è il ricordo che vi portate da questa vacanza al 378 378 1025, i vostri messaggi scritti vocali oppure le vostre chiamate allo 02 25 15 15.
4: Avete voglia di un'idea geniale per il fine settimana? Andate da Eurospin.
7: Che idea stupenda! Da Eurospin ogni giorno troviamo offerte che ci cambiano la spesa, freschezza, varietà e tanta qualità.
6: E scaricando l'app Eurospin Family abbiamo anche tanti vantaggi dedicati. Allora cercate l'Eurospin più vicino su eurospin.it. Ce ne sono 1300 in tutta Italia.
4: Allora amici, vi aspettiamo, i vostri ricordi che portate a casa da questa estate, anche se non siete andati via al mare o in montagna e siete rimasti in città. 02 25 15 15.

0: Il ritmo, quello di Sam Smith, Omad, 6:13 per cominciare la nostra ultima puntata qui da Praia Mare. TH Resorts, Barbara, Lucrezia e Lorenzo, nostalgici, vista, come abbiamo detto, che è l'ultima puntata e che per molti, sicuramente non per tutti, l'estate si va a concludere, quantomeno per la parte di ferie. Allora, qual è il ricordo, tangibile o meno, che vi portate dietro? Ad esempio, Antonella dice i tramonti.
1: Sì.
0: Dove, esatto, si mettono i tramonti, Sala?
2: Nella memoria. Quando non c'era una
1: fotografica, dici?
2: Ma no, anche perché poi, allora, salutiamo alcuni nostri colleghi che la sera prima di cena partivano per andare in spiaggia e fotografare i tramonti, bellissimi.
1: Grazie per l'invito.
2: Mai ricevuto. Devo dire che colori bellissimi, non c'è ombra di dubbio, lo vedevamo anche noi dalla terrazza dove poi, sì, insomma, si faceva la cena, e sul mare sconfinato, però, cioè, fatto, adesso dico una roba, sì, un po',
0: tu dici uno, quello, cioè, dopo
2: è fatto uno, fatto tutti, capito?
0: Aia,
1: non lo so, no, non lo so, non sono d'accordo,
0: sento profumo di polemica,
1: dipende, capito? Dalla giornata,
2: sei stati qua due settimane, quindi 14 tramonti,
1: allora certo, se te le vedi tutte, su due settimane effettivamente, se te li vedi tutti, ok, qualche tramonto può essere molto simile, sì, all'altro, però secondo me alcuni sono veramente imbattibili. Poi sai, magari in un'occasione c'è della foschia, in un'altra c'è un gioco di luci più interessante,
0: magari la foschia.
2: Certo. Già.
1: No, vabbè.
2: No, non lo so, belli, bellissimi, lo ricorderò, ecco. Io ricorderò la sera di Capodanno, sì, Capodanno, almeno di
0: Ferragosto, credo, sì, credo.
2: Con le navi, le barche qui sul mare per la processione, sì, dedicata alla Madonna. Bellissimo, fuochi d'artificio straordinari.
0: A gogo, tra l'altro.
2: A gogo, 10, 11. Sì, perché sono tutte le varie frazioni, se non ho capito male, che in sequenza, man mano che seguivano praticamente la processione, e tu vedevi tutte queste imbarcazioni illuminate. Non sono riuscita a fare delle belle foto perché posseggo un telefono un po' scarso, ma questa immagine me la ricorderò, ecco, sarà una cosa che mi porterà nel cuore.
1: Ottimo.

0: siamo curiosi di sapere, ecco, anche quali sono i vostri ricordi, quindi quello che vi portate da quest'estate. Lo chiediamo a Stefano, che ci ha chiamati allo 02 25 15
1: Raffaele,
0: 15.
1: Raffaele,
0: scusate, buongiorno.
2: Ciao Raffaele. Ciao,
3: buongiorno, RTL anche mia. Sono, mi chiamo Raffaele, sono di Napoli e io ero un po' più avanti di voi a Santa Maria del Cedro. Voi eravate a mare.
0: È stato, esatto.
3: Sì, è stata una vacanza intensa, 12 giorni. Stiamo tornando a casa adesso. E il ricordo è bellissimo che l'ho trascorsa con i miei tre figli e i miei due generi. È bellissimo quando i figli sono grandi e cercano ancora papà e mamma. All'inizio siamo un po' gozzati perché eravamo in un appartamento di 45 metri quadri, poi mia moglie Teresa ha messo tutti in riga, compreso me, e diciamo che ci siamo molto divertiti, sia in spiaggia e sia a casa quando c'eravamo e pranzavamo.
4: Ma grandi quanto questi figli?
3: La prima 27 anni, appena sposata, Raffaella, Rosalba 23 anni e Giovanni 19.
0: Oh, beh, quindi sì, bello, effettivamente una bella occasione per stare insieme, no?
3: Sì.
0: Perché poi ci si sente, è come se ci si ritrovasse dopo magari qualche anno in cui giustamente anche i figli prendono un po' la distanza dei genitori, poi è bello quando ci si ritrova, no? Magari
3: certo.
0: All'inizio anche con un po' di timidezza, un po' di rigidità, e poi ci si lascia andare perché si riscopre quasi un nuovo rapporto, quindi bello, veramente, bello sentirtelo anche raccontare. Quindi adesso tornati operativi?
3: Sì, lunedì si torna a lavorare.
0: Vabbè, dai, c'è ancora questa
2: ultimi
0: giornata.
2: Ultimi scampoli.
0: Esatto, due giorni di cuscinetto per prepararsi.
4: E poi ricorda i tuoi figli, soprattutto le tue figlie, che da settimana prossima devono fare la spesa. Perché il ristorante della mamma è chiuso. Già da domani è chiuso, perché lo vedo anch'io quando mi capita di andare magari in montagna con mia mamma, lì ritorno veramente figlia. Che mia mamma mi guarda e mi dice: finisci gli spinaci. Io: ma mamma, son piena, finisci gli spinaci. E io finisco gli spinaci, capito?
3: Certo.
4: Sì, ti riparte quella dinamica lì che torni veramente figlio figlio.
3: Certo.
4: E dai. Ciao Raffaele.
2: Ciao.
3: Ciao, grazie, buon lavoro. Ciao.
0: Grazie.
4: Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso Flotilla a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita. Usa il presidente turco per la sua campagna elettorale. Questa è la risposta del governo turco.
2: La cronaca italiana confessa il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici ed è in cura da tempo. Anche la donna era seguita dai servizi sociali. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione.
4: Il forte maltempo che ha interessato l'Italia. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza per i danni provocati in diverse province. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture.
2: Calcio: oggi inizia il campionato di Serie A. Alle 18:30 in campo Udinese Como e Inter Monza. È tutto per il momento. Adesso la viabilità.
5: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, ben ritrovati da Paola Di Laura. Traffico ancora regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto sulla diramazione Predosabettole è ancora chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. È segnalata pioggia sulla 26 tra Rona e la strada statale 33 del Sempione, sulla 23 tra Udine e il confine di Stato. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Arrivano tante foto di tramonti, anche quella di Valeria, bellissima. Tra poco continuiamo a parlare dei ricordi della vostra estate. Intanto vi ricordiamo di ascoltare RTL 102.5 e votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
2: Potreste infatti aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
4: Allora, aspettiamo i vostri messaggi, anche vocali, 378-378-1025 in diretta 02-25-15-15. Il ricordo più bello che portate a casa da questa estate 2026.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo,

0: ma semplicemente conveniente e riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: La spesa intelligente!
2: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal

99€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: A me mi piace featuring Manu Chao, naturalmente era Alfa, visibile anche in video la sua provenienza a Genova, era lo stadio Ferraris, e ricordiamo, visto che il profumo è sempre quello del Power Hits, il vincitore lo scorso anno, no Barbara?
1: Sì, però io non l'avevo sentito tanto il profumo.
0: L'anno scorso? Oppure...
1: No, nel senso che io faccio tanto il fenomeno, ma un anno, forse il secondo o il terzo anno avevo beccato.
2: Ah,
1: poi
2: già
1: per il resto annuso. No, forse credo 3 anni fa i Colors, che oggettivamente Italo Disco era una bomba. E cioè, sì, vedevi proprio che la gente impazziva molto di più rispetto agli altri tormentoni estivi. E l'anno scorso sì, ma ce n'erano tanti belli anche quest'anno.
2: Vabbè, ma già aver indovinato un anno devo dire che è tanto.
1: Capisci?
2: Anche perché con tutte le canzoni che ci sono, tutti gli artisti che insomma si esibiscono, no, durante il Power Hits, non è facile poi individuarlo. Voglio dire, ci saranno una quarantina di artisti circa, quindi bisogna avere talento, non che tu non ne abbia, ma direi che una vittoria su X anni è già tanto. 02 25 15 15 dovrebbe esserci Katia con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao Katia, da dove ci chiami?
3: Vi chiamo dall'autostrada, sono in macchina con la mamma, il papà e il fratellino.
0: Avevamo intuito un po' l'età. Si può dire, Katia, quanti anni hai?
3: 12, ma sono Giada, non Katia.
0: Giada.
2: Ah, Giada, perdonaci. Ok, e state tornando a casa quindi?
3: No, stiamo andando in Abruzzo e facciamo una settimana con gli zii e i cuginetti, e forse se facciamo i bravi ci portano in Puglia la mamma e il papà.
1: Ecco, però dovete fare i bravi bravissimi.
0: Poi i cuginetti.
1: Esatto. Giada, cosa comporta fare i bravi?
3: Tipo non litigare o non fare casino, diciamo, tipo quando è tardi la sera.
2: Oh, bene. Beh, mi sembra già informata che è qualcosa.
1: Brava.
2: Vuol dire che l'intento c'è di farla brava.
1: Ma tardi la sera che ora vorrebbe dire?
3: Tipo alle 11:30.
0: Vabbè, dai. Giusto.
1: Facciamo 11:30 a casa?
0: E la tagliamo qui.
3: Di lasciarci riposare, dice la mamma.
1: Ecco, esatto. Di non

0: fare troppo casino in casa perché la mamma e i grandi devono riposare. Ok. I compiti delle vacanze li state facendo?
1: Ma guarda, li ho finiti e anche mio fratello.
0: Bravi.
2: Vabbè, allora ottimo. Questo comporterà un premio, non so, la mezzanotte.
3: No, vabbè, ma tu non fatti gli affari tuoi.
0: Hanno fatto il loro dovere.
2: Vabbè, però in largo anticipo.
3: Diciamo che le premesse sono buone, dai, le premesse sono buone perché i compiti sono stati fatti. Giada conosce bene quali sono i suoi doveri in questa settimana, sì, di divertimento, ma rispettando
0: ferma
3: anche le regole. Sì.
0: Quante ore di cellulare al giorno?
2: Ah, pure questo viene.
4: Sì.
2: Giada
3: si sta confrontando con la mamma.
0: Eh sì.
2: L'abbiamo persa.
0: Giada qua. No, credo che ci siano un po' di segnali. Sì. Eccoti. Sì. Giada, quante ore di cellulare al giorno potete fare?
1: Io non lo so, non ce l'ho più o meno. Ce l'ho da poco il cellulare.
0: Ok, però allora perché sei brava.
1: Senza internet però.
0: Ah, ma ti hanno fregato. Ti hanno fregato, no. Giada.
2: Ma no, poverina.
0: Ma no. Vabbè. Senza internet, cosa te ne fai? Scusami, senza internet è un mattone.
1: Prima avevo un Nokia con i tasti, però ho convinto la mamma a darmi il suo vecchio. Senza internet.
3: C'è stata una contrattazione interessante. Allora, Giada, io credo tra l'altro che tu sia veramente sveglissima. Secondo me ci sono delle belle discussioni costruttive anche con la mamma, anche per ottenere quindi il premio che vuoi, quello cui faceva riferimento Lorenzo poco fa, no?
2: Sì.
3: Perché diceva comunque aver fatto i compiti estivi, averli già finiti al 22 di agosto. Complimenti, sei stata bravissima. Ma
1: grazie.
3: Tutti in famiglia, anche i tuoi cuginetti, oppure loro dovranno fare i compiti?
1: No, i cuginetti sono piccoli, uno a 4 anni e l'altra a un anno.
0: Ah beh, allora okay, sono quindi fuori dai giochi.
3: Sì, ancora una
0: cellulare,
1: si chiamano
0: compiti.
1: Neva e Zeno.
3: Oh, allora li salutiamo. Allora li salutiamo.
2: Buon viaggio allora.
3: Esatto.
2: Va bene?
1: Grazie.
2: Anche a mamma e papà, a tutti.
3: Ciao Giada, buon divertimento e un saluto a tutti. Grazie.
5: La Lombardia ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni provocati dal maltempo in diverse province. Disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Entrano in vigore i dazi americani al 50% sui prodotti canadesi dopo il fallito accordo tra Washington e Ottawa. Risponderemo dollaro su dollaro, ha commentato il premier canadese Carney. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato uno stop di 90 giorni alle tariffe sulle importazioni di carne bovina dall'estero nel tentativo di ridurre i costi per i consumatori americani in vista delle elezioni di midterm. E siamo al calcio, oggi inizia il campionato di Serie A, si giocano le partite del sabato alle 18.30 in campo Udinese Como e Inter Monza, alle 20.45 tocca Parma Cagliari e Genoa Napoli, domani Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo, lunedì Bologna Lazio e Roma Fiorentina. È tutto.

0: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, 6:32 nel pieno della linea diretta all'interno di Non Stop News, dedicata ai ricordi estivi, giacché questa è la nostra ultima giornata qui a Praia a Mare e chissà che non la sia. Esatto, che porta anche della raucedine.
1: Sembra fisica, cioè sembra malata, non lo
0: era
1: so
0: un pianto, così una cosa. E magari lo è anche da voi, in base a, insomma, dove avete deciso di trascorrere quest'estate 2026, oppure no, ricordi veri, tangibili, oppure ricordi che tenete nel vostro cuore, insomma.
1: Adesso non intasateci tutta la messaggeria con le foto dei tramonti, ragazzi.
2: Ma come tranchant.
1: Un tramonto è un tramonto, bello, capito?
2: Ecco, una cosa interessante che dicevi prima, il ricordo può anche non essere romantico, bellissimo, cioè può essere anche una cosa che ci fa ridere, ma che ha caratterizzato magari la nostra vacanza, la nostra estate. Barbara prima faceva riferimento anche, ecco, alla pizza colazione.
1: A pizza colazione, non mi era mai successo, possiamo dirlo. La gente conosce perfettamente le mie colazioni e io sono partita, diciamo così, con un lutto addosso, che erano i bombolini alla crema degli altri villaggi dove eravamo andati. C'erano sempre i bombolini alla crema. Io volevo
0: qua
1: i bombolini.
0: Non
1: i bombolini. No, qua ci sono, ma spariscono subito. Quindi quando ci sono quelli al cioccolato. Però ho trovato questa validissima alternativa ed è la prima volta che la trovo, la pizza rossa.
2: Buonissima.
1: A colazione, buonissima, e quando mai mi ricapita, quindi io me la ricorderò per questa cosa, cioè non faccio colazione col caffè latte ma con la pizza, 2 settimane all'anno ci sta.
2: Esatto, ed è una cosa appunto simpatica, magari insolita, che ha caratterizzato quest'estate. Allora siamo curiosi di sapere anche nel vostro caso, no, qual è il ricordo che vi portate dietro.
0: 378 378 1025. Intanto adesso un po' di voci dei veri normal people.
3: Buongiorno RTL, compagna di viaggio nel rientro da Sicilia a Milano. Oh. Ricordo più bello, aperitivo nella salina di Trapani, mio marito che suona la banda del suo paese.
4: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
4: Appena finito turno in fabbrica. Da questa vacanza, quest'anno al mare, un mese in Liguria, a Imperia, con un ragazzino, mio figlio, 16enne, mi sono portata a casa un souvenir meraviglioso, un bellissimo fuoco di Sant'Antonio alla pancia.
0: Oh.
4: Stress, aia. Tanto stress con questi ragazzini. Ciao RTL, che è anche un po' mia. Buon weekend, Nicole, Friuli Venezia Giulia.
2: Beh, posso dire che forza Nicole, cioè,
0: povera.
2: Devo dire che il fuoco di Sant'Antonio impegnativo,
0: molto
1: impegnativo, in estate con il caldo peggio ancora, ma probabilmente a contribuire, adesso faccio anche, sai, la virologa di Facebook.
2: Prego.
1: Credo che magari il caldo abbia anche peggiorato, insomma, e alimentato. E 16 anni, sì.
2: Tosta.
1: E pensa quando poi, perché me lo dico sempre anche a me stessa, pensa quando poi avranno la patente e andranno in giro in macchina.
2: Adesso le fa venire un altro fuoco di Sant'Antonio, la nostra amica.
1: Ma viene pure a me, c'ho l'orticaria già adesso e le palpitazioni, ecco. Che è più piccolo. Però è la normale vita di un genitore con un
2: certo.
1: Figlio che cresce.
2: Lo immagino.
1: È così.
2: Però insomma, Nicole poi ha concluso, no, con mi sembra una bella allegria, una bella forza. Quindi insomma, ottimo così, ci piace sentirvi allegri. Tante le foto che arrivano, vedi Barbara, tu hai citato il bombolone alla crema, subito, prontissimi,
0: subito.
2: I nostri amici ci scrivono e ci mandano delle foto meravigliose, e siamo qui anche per questo.
0: Poi il ricordo della nascita della seconda figlia, ci scrive Ale, 378 378 1025. È chiaro, qua siamo su un altro pianeta, riequilibra un po' il fuoco di Sant'Antonio.
1: Sì, assolutamente, quello, sai, esula, diciamo così, dalla vacanza, ma è l'estate che tu ti ricorderai per tutta la vita, questo indubbiamente,
0: per
1: perché
0: forza.
1: Poi ci sarà sempre un compleanno da festeggiare. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15 su subito uno
0: lei.
1: Di quei tormentoni estivi
0: proprio lei
1: mostruosi. Sentite qua.

0: Belle estati queste, quando arrivavano Enrique Iglesias. Poi c'era Despacito.
1: È vero.
0: Luis Fonsi.
2: Wow, Puerto Rico.
0: Tutti questi
3: quella
0: qua
3: da lì viene.
0: Tutti questi posti qui. Poi Puerto sono un Rico. Po' spariti, nel senso che c'è stato il periodo in cui arrivavano dischi loro. Probabilmente poi abbiamo iniziato a fare il reggaeton anche noi. Non abbiamo più avuto bisogno di loro. In ogni caso, subito la radio, disco di Enrique Iglesias. Sono le 6.40, RTL 102.5.
3: Ma è possibile che la maggior parte dei ricordi siano tutti gastronomici? A parte le foto, sì, le immagini, grazie. Ma anche per dirti Letizia da Mantova, che è di rientro insieme a Salvatore dalla Sicilia, Capo d'Orlando, provincia di Messina. Il ricordo è la granita con la brioche.
1: Wow, mamma, quella con il tuppo.
3: Con il tuppo.
1: Quanto Sava mi Sandir. Manca veramente. Ogni tanto, anzi spesso devo dire, soprattutto nell'ultimo periodo, mi ritrovo a pensarci e mi viene quasi la mania di andare ovunque per poterla trovare. Cioè farei qualsiasi cosa. Ho provato
3: date
1: a replicarla.
3: Un tuppo a Lucrezia.
1: Date un tuppo con tanto di granita però al gelsi, esatto, mi pare, al limone anche. Va bene, insomma, 02 25 15 15 c'è Massimo con noi, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Ciao Massimo, da dove ci chiami intanto? Ferie o rientrato?
4: Sto rientrando dal Salento fino a Milano. Per il momento il viaggio è tranquillo.
1: A che ora sei partito?
4: Alle 3.30.
1: 3.30?
4: Eh sì.
0: Oh, la partenza intelligente.
1: Ma hai già lasciato quindi la Puglia o sei ancora in territorio pugliese?
4: No, adesso a Foggia sono arrivato praticamente.
3: Ci sei quasi.
1: Dai.
4: Perché la Puglia, sono arrivato in Puglia, sono arrivato. No, altro che sono altre 3 ore di viaggio.
1: Infatti. No, per quello chiedevo, perché poi trae in inganno, no? Anche quando devi andare giù, dici ah che bello, sono arrivato
3: in Puglia.
1: No. Se devi andare in Salento è bella lunga, devi scendere ancora un po'. Va bene, Massimo. Allora, qual è il ricordo che ti porti da quest'estate?
4: Allora, evito cose gastronomiche che potete immaginare. Mi rimane in mente il fatto che ho riscoperto il bambinone che è in me. Essendo stato in un villaggio.
3: Quindi balli di gruppo.
4: Di tutto di più, giochi, aperitivo, tornei di volley che ho vinto, tra l'altro. Così tanto
3: eccoci, eccoci.
0: Ti pareva.
1: Ottimo, ma che bello, bellissimo.
4: Sì, proprio mi sono scatenato. Il bambinone che c'era in me l'ho tirato fuori. Che c'era ancora.
1: Bravo! Oh, è molto bello questo, no? Anche perché poi appunto secondo me ti permette anche di non lo so, di viverti l'estate in maniera diversa, in maniera più spensierata e leggera, di conseguenza di riposarti anche di più. Cioè, secondo me, nonostante faccia di più, no? Rispetto magari a chi dice no, io non voglio far niente, mettermi lì a dormire, per carità, rispettabilissimo. Secondo me te la sei goduta con una leggerezza diversa, bravo.
4: Ti racconto questo episodio. Un bambino, sono 10 anni, a un certo punto ha detto al padre: ma come mai non c'è Massimo a questo gioco qui? Mi sembrava strano. Poi è arrivato e si è tranquillizzato.
1: Eri diventato un po' la star, il riferimento.
4: Sì, guarda, veramente, guarda, così è stato.
1: Ma quanto sei stato lì in ferie, esattamente proprio in quel villaggio, Massimo? Una settimana?
4: Due settimane.
1: Hai avuto modo di farti conoscere per bene.
3: E di vincere più tornei.
4: Esatto. Non lo so. Quasi non più quasi.
0: Certo, come Aldo, Giovanni e Giacomo, era quando abbattono il ragazzino apposta con soddisfazione. Non è che sei un bambino e ti devo far vincere.
4: Esatto.
1: Ottimo. Ce ne torniamo a casa con le nostre soddisfazioni, Massimo, bravo, giusto così, esatto, da vincitori.
4: Con diplomi va bene. E medaglia al valore anche.
0: Immagino proprio.
1: Mi sembra giusto. Spero anche una foto ricordo a questo punto, perché sì, poi devi avere la prova e la dimostrazione di quanto accaduto, se no non ti credono.
4: Video, foto, c'è tutto.
1: Ottimo. Bravo bene. Massimo, sei sul pezzo, mi piaci. Allora, buon viaggio, buon rientro e mi raccomando, come sempre, lo sai che lo diciamo, messaggino quando arrivi, così siamo tutti tranquilli, d'accordo?
4: Va benissimo, grazie alla compagnia, buona giornata.
1: Grazie a te,
3: ciao,
1: buona giornata.
3: Buon viaggio.
1: Ciao.
0: In un'intervista con il New York Times, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sul rapporto complicato col presidente Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Sui social invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela.
3: Il forte maltempo che ha interessato l'Italia, la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza per i danni provocati in diverse province. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture.
0: Il calcio inizia oggi il campionato di Serie A alle 18.30 in campo Udinese Como e Inter Monza alle 20.45, Parma Cagliari e Genoa Napoli. Domani Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Lunedì Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. È tutto per questa edizione. L'informazione qui su RTL 102.5 tornerà più tardi.

0: Come sono baddie quando c'è la canzone di Anna White, Girl Wasted, qui su RTL 102.5. Grazie a tutti gli amici che stanno mandando, oltre alle foto delle colazioni, basta, quei tramonti avete rotto, smettete. Foto di colazioni molto caloriche, e foto di o il cruscotto dell'auto con la temperatura esterna oppure proprio il termometro. Grazie, abbiamo bisogno di sapere che esistono dei posti dove ci sono ancora 12, 11 gradi, un altro mondo è possibile.
1: Forse anche tra i castelli bavaresi, infatti dice Maddalena, il mio ricordo è la corsa del mattino tra mucche e appunto i castelli di quella regione.
2: Che meraviglia, che bello, no? Anche questo è quello che rappresenta l'estate, come quando io torno e ripenso appunto alle passeggiate magari che ho fatto in un luogo o che conosco, mm-hmm, però appunto durante l'estate, o anche nuovo e vado un po' a caso, no? Diciamo così, esco e dico vediamo dove si può andare, certo, qui, e quasi sempre è un bellissimo ricordo che poi diventa una bella fotografia. 378-378-1025 i vostri messaggi. A proposito poi di temperatura, Barbara, c'è chi ti dice, adesso non ritrovo il messaggio, mi pare si facesse riferimento a Schwangau, non vorrei sbagliare la pronuncia, in Germania, 12 gradi, e ti pensano perché pensano appunto che tu possa gradire una,
0: sì,
2: temperatura del genere.
0: Assolutamente, anche se in realtà ho letto che adesso anche in Italia, ma non solo, i paesi e le città di montagna si stanno attrezzando per mettere l'aria condizionata, perché anche negli hotel la clientela si lamenta, fa molto caldo anche lì. Credo che quest'anno a Monaco di Baviera abbia comunque fatto caldo, non dico come a Torino, però insomma alzandosi le temperature, esatto, rispetto a 10 anni fa, adesso anche lì è difficile. A proposito di montagna, Giovanni e Vittoria, verso Napoli dal Veneto, il mio ricordo di questa vacanza sarà perenne, prima vacanza fatta in montagna della mia vita.
2: Wow.
0: Asiago, cima di Grappa, i forti della prima guerra mondiale. Ciò che non potrò mai dimenticare sono i 45 km in bici non elettrica sulla ciclabile della Valsugana.
2: Wow.
0: Stupenda, un saluto a tutti. E effettivamente chi abita al mare o comunque insomma in zone in cui è più facile raggiungere il mare ha raramente, insomma, ha meno possibilità di vedere la montagna. Noi magari da Milano in Trentino ci siamo andati qualche volta, no? E da Napoli magari insomma è una bella vasca, quindi un bel ricordo per i nostri amici.
2: Oh, che bello, poi la prima vacanza in montagna, proprio un cambio di rotta, no? Mm-hmm. Bello, un bel ricordo, impattante. Sentiamo anche qualche voce al 378-378-1025.
3: Buongiorno, il ricordo più bello che mi porto della vacanza 2026 è l'escursione sull'Etna, una bravissima guida che ci ha fatto vedere di tutto e proprio bello, bello, bello. Grazie.
1: E ne abbiamo parlato anche diffusamente, purtroppo per altri motivi, dell'Etna, no? La settimana scorsa. Da un ricordo all'altro, Daniela, nonna rock, dopo una vita di acustica, la mia prima chitarra elettrica in questa estate 2026. Che bello.
2: Bellissimo. Chissà se magari poi ha avuto modo anche appunto di esercitarsi, cioè durante queste vacanze si è messa all'opera. È un bel ricordo anche in questo caso. Complimenti. Tra poco continuamo, mi sa, a sentire i vostri, sì, ricordi, le vostre chiamate allo 02 25 15 15, perché abbiamo ancora una decina di minuti proprio per chiacchierare insieme. State con noi. Intanto la musica.

0: tutta la raffinatezza di Sagé, Your Love is King. Mancano pochi minuti alle 7, la chiusura della nostra linea diretta all'interno del nostro Open News. Per l'ultima volta lo abbiamo detto qui a Praia Mare TH Resorts, i ricordi non sono venuti tanto fuori, a proposito di ricordi di vacanze estive, non mi verrebbe da dire, le calamite che io sì, personalmente colleziono parecchio, anche se vado dietro, so, il quartiere dietro casa, prendo sempre di quella
1: roba. Che è made in China, che, ovunque vabbè, certo, tu la compri,
0: certo,
1: bravo.
0: Certo, però c'è sempre, infatti sono pieno, il frigo è terminato.
2: È vero, anche io di solito faccio così per i miei parenti, quindi per i miei genitori e i miei nonni, materni e paterni, ecco, porto per tutti quanti un magnetino, oppure appunto prima era anche corredato da tanto di cartolina che però adesso ho difficoltà ad inviare, quindi di solito me la porto dietro e poi la vado a imbucare in casella quando ritrovo
1: personalmente.
2: I miei nonni paterni hanno ricevuto la cartolina della scorsa estate quest'inverno, ecco, a Natale quando ci siamo visti. Sì,
1: perché l'hai imbucata personalmente.
2: Esatto.
1: Questo ne abbiamo parlato forse anche con Davide Giacalone qualche mese fa. Ormai di fatto si fa fatica a reperire i francobolli. Vi capita magari di girare anche 5-6 tabaccherie e non li vendono più, ti dicono di andare in posta. In ogni caso anche i servizi postali adesso in alcuni paesi, credo fosse Copenaghen l'anno scorso, ci dissero proprio, perché noi abbiamo questa abitudine di mandare la cartolina ai nonni perché poi sono dei ricordi, soprattutto con i bambini, tu vedi poi di anno in anno la grafia, no, dei bambini che migliora, diventa sempre più adulta, e ci dissero proprio che ormai non esistevano più, ma non esistevano neanche più le buche delle lettere. È un servizio che, cioè, chi mandava più via posta normale, si usa il Corriere Espresso, capito?
2: Esatto, oppure la consegna a mano, nel mio caso, proprio la personale. C'è chi ci manda anche delle foto di lunghissime passeggiate nel corso di quest'estate, un amico, un'amica prima mi sembrava avesse inviato più o meno una media di 25-27 chilometri al giorno, insomma, delle belle passeggiate, bello, quando ti puoi anche perdere, no? Perché non hai impegni d'estate, esatto, non hai alcun tipo di appuntamento, di scadenza da rispettare, e quindi dici, ma sai che c'è, vado, finché mi va io passeggio, e succede che magari fai veramente 30 chilometri, insomma è veramente bello.
0: Io mi porto un bellissimo ricordo della famiglia austriaca, torniamo più o meno dove eravamo prima, che abbiamo conosciuto, dice Cristina, evidentemente sono stati un po' più verso il nord, nella parte mitteleuropea, e questo ci sta.
1: Oppure questi pazzi austriaci sono venuti a prendersi il caldo giù
0: che non è l'escluso.
1: Allora, io non, fino a qualche anno fa non avevo riflettuto sul fatto che certi paesi del nord, la Germania, l'Austria, non hanno il mare. Cioè, per vedere uno specchio d'acqua, no? Capito? Noi il mare lo diamo per scontato, perché ne abbiamo tantissimo, magari, come dicevamo prima, non vicinissimo, ma ce l'abbiamo, lo diamo per scontato, no? La vacanza mare o montagna. Chi vive in Austria per vedere
0: montagna
1: il mare,
0: o montagna.
1: Esatto. Per vedere il mare deve fare tanti tanti chilometri, e l'Italia è uno dei primi punti dove lo possono trovare, no? Per quello che tanti olandesi, ad esempio i tedeschi, il mito degli anni Ottanta con le tedesche alte e bionde che arrivavano sulla Riviera Romagnola era per questo motivo qui.
2: Poi voglio dire, si casca anche bene, no? A venire nel nostro paese,
1: certo,
2: diciamolo. E poi l'abbiamo detto, tanti ricordi caratterizzati dal cibo, perché poi c'è anche quello, cioè complementare alla vacanza. Per alcuni, anzi, fondamentale, quanti decidono la vacanza in base all'itinerario, no, gastronomico. Ecco, anche quello, insomma, è importante. Abbiamo ripercorso un po' quelli che sono stati i ricordi della vostra estate. Alcuni devono ancora andare in vacanza, allora magari ce lo faranno sapere poi, quando noi già mancheranno queste ferie. Ci mancheranno prestissimo,
0: molto presto,
2: e a quel punto
0: tra
2: magari
0: poche
2: vivremo
0: ore.
2: Esatto. A quel punto vivremo ancora dei ricordi di chi invece li avrà appena vissute.
0: Allora si chiude la linea diretta, mancano pochi minuti, 2 esattamente alle 7, noi ci ritroviamo con la seconda ora tra poco, adesso ultime notizie e poi traffico.
3: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a San Martino in strada, in provincia di Lodi, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla politica, sotto i riflettori le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Donald Trump e l'accordo europeo sui migranti che, ha affermato, ci tutela. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: La premier Giorgia Meloni parla col New York Times del rapporto ad ostacoli col presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Intanto, replica la segretaria del PD Elly Schlein, nessun boomerang e nessun fallimento delle politiche sui migranti. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste, la sinistra avrebbe accolto tutti, ha attaccato la presidente del Consiglio. E mentre aumenta il numero dei paesi che procederanno con i trasferimenti verso l'Italia, Renzi parla di clamoroso autogol di Meloni, ha rotto la solidarietà europea e adesso ci toccano i cocci all'accusa, guardando al rientro dei cosiddetti dublinanti, ovvero dei migranti per cui l'Italia è stato il paese di primo approdo. Quanto alla temporanea reintroduzione dei controlli alla frontiera dopo il caso Ceuta, la Spagna è nazione sorella, auspico presto il ripristino di Schengen, afferma il ministro Piantedosi.
4: All'estero, con le tensioni tra Turchia e Israele, dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso Flottiglia Gaza, da Tel Aviv l'accusa a Erdogan di essere un dittatore antisemita. Per il governo turco, usa il presidente turco per la sua campagna elettorale. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump continua a usare i dazi sulle merci importate come strumento di pressione e consenso, e se entrano in vigore quelli al 50% con il Canada, via quelli sulle carni per fermare il caro vita in vista delle elezioni di midterm. Sentiamo allora su questo Massimiliano Mantiloni.
6: I termini dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti sono ingiusti, risponderemo dollaro per dollaro, lo ha annunciato il primo ministro canadese Mark Carney dopo il fallimento dei negoziati con gli americani. Sono infatti entrati in vigore nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e vino. Si tratta di un provvedimento che va a colpire importazioni canadesi per 20 miliardi di dollari. L'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per mercoledì, era stata rinviata all'ultimo momento da Trump, ma l'intesa non è stata raggiunta. Ottawa risponderà applicando contromisure di pari valore. Intanto il presidente americano ha riferito che gli Stati Uniti consentiranno l'importazione senza dazi fino a 300.000 tonnellate di carne macinata nei prossimi 90 giorni. Questo per abbassare i prezzi per i consumatori americani in vista delle elezioni.
4: La cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano lo strangolamento della donna trovata morta a Ferragosto nella sua casa di Campo Nogare, nel veneziano. A ucciderla l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di Dolo. E siamo allo sport, il calcio, l'attesa è finita. Questa sera inizia il campionato di Serie A, i 4 gli anticipi, alle 18.30 in campo Udinese Como e Inter Monza, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Per il tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati in Ohio, è stato battuto in 2-7 dall'americano Tiafoe, stasera Flavio Cobolli contro il francese Fis. Ieri l'annuncio di Yannick Sinner che non sarà agli US Open per un problema al ginocchio. È tutto, meteo e traffico.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
10: La spesa intelligente.
3: Previsioni del tempo.
10: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 22 agosto sulla nostra penisola con un aumento della pressione atmosferica e questo comporta condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati un po' ovunque, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Alta Campania al mattino, poi situazione in miglioramento anche su tali zone. Il clima è caldo, senza eccessi particolari, valori diurni più contenuti in diverse zone del nord, leggermente inferiori ai 30 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
11: Via Radio.
12: Da Autostrade per l'Italia, ben ritrovati da Paola Di Laura. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Al momento le uniche segnalazioni riguardano le condizioni meteo. Nebbia a Banchi sulla 27 Venezia-Belluno tra Mesto e Treviso Sud e pioggia sulla 26 dei Trafori tra Arona e la strada statale 33 del Sempione, sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine e il confine di Stato. In questo caso la velocità massima consentita è di 110 km orari. E tutto, buon viaggio.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 5 Play.
1: Sette, sei minuti, buongiorno, buon sabato 22 di agosto, ultima giornata che trasmettiamo da qui, da Praia a Mare. Lo dico con una certa sofferenza, per fortuna però che gli appuntamenti, quelli importanti cui siamo abituati, rimangono, ci sono gli stessi, puntuale tra poco Davide Giacalone.
2: Insieme Lucrezia, Barbara e Lorenzo, e poi ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Il 2 settembre all'Arena di Verona anche il Future Hits Live. Allora mi raccomando, siate presenti perché il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Pronti a partire c'è la musica, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale arriva anche in questo sabato mattina, il 22 di agosto, sono le 7:10. Entriamo in edicola con lui per la rassegna stampa. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovati.
1: Allora, apriamo da un argomento che poi più tardi nel corso di Non Stop News approfondiremo. Siamo sulla prima pagina del Corriere. Migranti, l'affondo di Meloni, la replica a Schlein, l'intervista al New York Times. Con Trump pensavo fosse più facile. La Premier dice nessun boomerang, il patto dell'Unione Europea ci tutela. L'opposizione dice ha fallito. Trasferimenti in Italia anche dall'Olanda. E a proposito di tutele, siamo sulla prima pagina della stampa. Meloni e i migranti, il patto dell'Unione Europea ci tutela, e poi è gelo su Trump. Davide.
2: Ma sapete, questa cosa ha fallito, non ha fallito, è tutta roba. Qual è l'obiettivo relativo alla questione immigrazione? Poi dopo, se ci chiariamo quello che per ciascuno è l'obiettivo da raggiungere, poi si può vedere se una persona ha fallito o meno. Ma l'immigrazione non è un'emergenza, non è un fenomeno passeggero, è una cosa permanente. Devi stabilire che cosa vuoi fare, cosa vuoi ottenere, posto che hai bisogno che un numero consistente, molto elevato, di immigrati entrino in Italia come in altri paesi europei. La novità di ieri è l'intervento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale ha ricordato come qui avevamo sottolineato, e come quasi veniva negato, che per il governo in carica, cioè il governo Meloni, il governo di destra o centrodestra che dir si voglia, le modifiche effettuate al Trattato di Dublino sono da considerarsi, dice testualmente Meloni, le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo. E con il rafforzamento del principio del paese terzo, sicuro, voluto dall'Italia, sarà più semplice effettuare i rimpatri accelerati. Chiaro? Quindi la novità di ieri è che la destra al governo smette quello che per anni ha fatto, e cioè sostenere che gli accordi, i vincoli, le regole europee sono un ostacolo, e le considera un fatto positivo e una tutela. Non è una roba da poco, se all'opposizione non fossero così distratti da occuparsi sempre di qualcos'altro. Il tema è, ma posto che, evviva, complimenti, ci siete arrivati, che le regole europee sono una tutela, ma da quando vigono quelle, diciamo, per far grazia del passato, perché parliamoci chiaro, non è che il centrodestra o la destra che attualmente al governo non c'è mai stata, che il governo Berlusconi c'è stata due volte, non è che, insomma, e poi con altri governi ci siamo 3-4, insomma. Però a voler far grazia agli ultimi è risolto il problema. Allora, per esempio, dall'inizio dell'anno a adesso in Italia sono sbarcate 18.545 persone. Quanti sono quelli che nello stesso periodo si è riusciti a rimandare indietro, quindi siamo sulle nuove regole, nuove tutele, sono 4.739 più 783 volontari, quindi siamo a 5.500, per fare i conti, diciamo, all'ingrosso, su 18.545. Dei rimanenti 13.000 devi ancora esaminare una a una le domande di asilo. Non funziona, è chiaro questo. Cioè, o noi smettiamo di ragionare in termini di paesi nazionali che compongono l'Unione Europea e deleghiamo l'intera materia, l'intera competenza, l'intera giurisdizione, l'intera gestione all'Unione Europea, oppure continueremo con queste cose. Ieri ancora il ministro degli interni Piantedosi ha dovuto dire che la Spagna è un paese amico, e che i dublinanti, cioè questi appunto che si spostano dopo aver chiesto l'asilo in il paese di primo approdo, non sono un problema. Beh, che siano un problema lo dimostra la discussione che sta facendo. Per quanto riguarda la Spagna, la sospensione di Schengen, ha ragione Meloni a ricordare che Schengen e Dublino sono due cose diverse, sono due cose profondamente diverse, ma la sospensione di Schengen per quello che è successo a Ceuta è stato un errore. È stato un errore perché è stato totalmente inutile, totalmente niente, zero, zero, completamente inutile. E come si dimostrano questi numeri? E come dimostrano le richieste di restituire i dublinanti, per chiamarli in questo modo orribile, all'Italia? Il numero di persone che esfiltrano dall'Italia verso gli altri paesi europei, essendo richiedenti di asilo, è enorme! Mentre quello che delle persone che sono uscite da Ceuta verso l'Unione Europea è pari a zero. Avere sospeso, nel secondo caso, Schengen è stato un errore ininfluente però, perché non è successo niente. Alla fine sono giorni e giorni che parliamo di crisi migratoria e non è successo niente.
3: Breve stop all'interno della nostra rassegna stampa 7.15, è il momento adesso della viabilità.
4: Via Radio.
5: Autostrade per l'Italia, ben ritrovati da Paola Di Laura. Traffico regolare su tutta la nostra rete, le uniche segnalazioni riguardano le condizioni meteo, c'è nebbia banchi sulla 27 Venezia Belluno tra Mestre e Treviso Sud e pioggia sulla 26 dei Trafori tra Orone, la strada statale 33 del Sempione e sulla 23 Udine Tarvisio tra Udine e il confine di Stato. In questo caso la velocità massima consentita è di 110 km orari. È tutto.
3: Grazie, 7.16, eccoci rientrati, grazie a questi preziosi aggiornamenti. Torniamo da Davide Giacalone, torniamo a uno dei casi che forse ti ha fatto un po', insomma, discutere e aizzare di più ieri a proposito della bimba non vaccinata. Si torna oggi, Davide, a parlarne sia all'interno del Messaggero, pagina 12, sia all'interno del Giornale, pagina 17, con le accuse da parte della madre. Bimba morta di difterite, la madre accusa i medici, a Palermo corsa ai vaccini, la difterite e la madre Novax, leggiamo, i medici sono incompetenti. Poi la mamma in un post rimosso ha scritto: incompetenti, sottovalutato il caso di mia figlia, ma è allarme intanto tra i genitori perché c'è una boom di profilassi per l'esavalente, più 10% in un giorno addirittura, Davide.
2: Allora, il fatto che quello che un po' tutti i giornali, adesso questi sono quelli che abbiamo segnalato, diciamo, ricordano, cioè la madre di questa povera bambina ha detto che il problema è, cioè, praticamente è morta perché i medici sono degli incompetenti, era stato in realtà rimosso perché forse esistono ancora gli avvocati e qualcuno avrà ricordato alla signora o ai suoi familiari che, avendo lei violato la legge, forse non è l'idea migliore che possa venire in mente quello di cercare di dare la colpa a qualcun altro, lei assieme al marito, cioè al padre della bambina. Secondo, ieri naturalmente diciamo l'orda Novax, diciamo, univoca, si è levata dicendo: dovete aspettare l'autopsia. No, ve lo comunico in maniera ufficiale, non bisogna aspettare l'autopsia, perché la bambina non era vaccinata. È stato violato il suo diritto alla salute ed è morta. Poi potete aspettare l'autopsia per sapere se la causa della morte è stata la violazione del suo diritto alla salute, come è largamente probabile, ma stiamo a vedere. Ma che il suo diritto alla salute sia stato violato, non c'è dubbio alcuno e non c'è bisogno di aspettare niente, zero. È chiaro questo? Il vaccino è obbligatorio farlo ai bambini, ai minorenni, è un obbligo perché non è un diritto dei genitori, è un dovere. E se nella stessa area, come si è segnato ieri, c'è la corsa ai vaccini, vuol dire che in quell'area e in chissà quante altre parti d'Italia c'era stata una corsa alla demenza e alla colpevole follia di non vaccinare i bambini. Adesso gli è venuta la strizza, vacciniamoli. Ma il vaccino non serve per risolvere una paura, deve cancellarla, deve servire per... Tant'è vero che nella ricerca che adesso stanno facendo del paziente zero, cioè chi è che ha portato quell'infezione, può darsi benissimo che sia, è un'ipotesi, un portatore sano, cioè uno che manco sa di avere quella malattia. È esattamente per questo che il vaccino si fa sempre, che tu non puoi sapere da dove arriva, l'importante è sapere come ti difendi. E quella bambina è una minorenne ed è responsabilità degli altri difenderla, non potrebbe difendersi da sola, quindi non c'è assolutamente niente da modificare a quanto detto ieri. Il non vaccinare i bambini, per i vaccini ovviamente obbligatori, è una colpa gravissima dei genitori, delle scuole che li accettano senza controllare, della macchina pubblica che non va a prendere per l'orecchio genitori fanatici che mettono a rischio la vita dei loro bambini e dei tutti gli altri bambini. Punto.
4: Davide, andiamo ancora in Ucraina, a pagina 10 del Corriere. Nuova strage russa nella città di Zelensky, almeno 14 morti lunedì. I volenterosi si incontrano a Kiev. Colpito il centro commerciale della città natale, appunto, di Zelensky, anche oltre 100 feriti. La città, tra l'altro, è sede delle principali acciaierie del paese. Andando a pagina 5 della Stampa, droni russi sul centro commerciale, Putin fa strage nella città di Zelensky, a te.
2: Allora, lunedì all'incontro dei volenterosi che si fa in Ucraina, si tiene in Ucraina, sarà presente anche l'Italia, anche se l'Italia, da quello che mi sembra di capire dalla lettura, sarà presente in videoconferenza, cioè rimanendo a casa. Per carità, voglio dire, dal punto di vista della partecipazione politica non cambia, quindi però

0: varietà di temi, ma è ogni giorno che bisogna ricordare che lì la Russia colpisce e che i colpi inferti dagli ucraini sono efficaci perché l'economia russa è in grave difficoltà, perché si fanno le file per fare la benzina, perché in Russia hanno dovuto cominciare a importare la benzina, perché non riescono più a produrla perché gli hanno bombardato gli impianti. Ma non sarà questo il modo in cui finirà la guerra, questo sarà un modo in cui l'aggressore, il criminale, viene indebolito, ma non è che questo porta alla conclusione della guerra. Mentre quando si parla degli attacchi russi come quello di questa notte che è riportato dai giornali, parliamo di bombardamenti in un ospedale pediatrico e di un supermercato. Spero che non sia necessario aggiungere altro per denotare diciamo così, la differenza di civiltà, anche in un caso di inciviltà come la guerra.
1: Davide, voltiamo pagina e ci occupiamo, prima di salutarci, del risico bancario, pagina interna della Stampa, lo troviamo anche sulla Prima del Sole. Monte Paschi Siena, può nascere un gruppo da 80 miliardi di euro, ma la borsa non ci crede. La Di Lovaglio illustra al mercato la doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali, promessa cedola da 4 miliardi per creare un colosso europeo, Intesa valuta un esposto.
0: Allora, sì, potrebbe nascere, secondo il piano Lovaglio, un polo di quel tipo, ma non, la risposta del mercato ieri non è stata di crederci. Del resto, ieri mattina, insomma, prima che il mercato si svegliasse, diciamo, qua, qualche dubbio sulla fattibilità di quella roba c'era. Comunque, naturalmente, la cosa continua. Perché il mercato? Perché bisogna aspettare la risposta del mercato? Questo immagino che a molti potrebbe non essere chiaro. È perché per realizzare questa o quell'altra ipotesi bisogna che chi ha in mano le azioni di questa o quella banca, a seconda di quella che viene scalata, le ceda. Cioè il risparmiatore, il Soro Augusto che ha comprato le azioni, vuoi che sia del BPM, vuoi che sia del Monte Paschi, deve venderle, deve darle a quello che gli dice: ti do dei soldi se tu me le dai. Ma quanti soldi mi dai per fare cosa? Questo è il perché è importante la risposta del mercato. Osservo anche che c'è una dichiarazione di Donzelli, che è un esponente importante di Fratelli d'Italia, quindi molto vicino a Giorgia Meloni, la quale dice: ma noi siamo contrari allo spezzatino nel Monte Paschi. E dice: ragazzi, esistono le leggi antitrust a questo mondo. E siccome non è che il Banca Intesa può prendere Monte Paschi di Siena e prendersi anche tutti gli sportelli, perché c'è un problema di antitrust, e quindi gli sportelli in quell'accordo lì sarebbero diretti verso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, BPER. Poi si può essere favorevole o contrario, deciderà il mercato. Ma non è che uno può dire: io sono contro lo smembramento, perché cosa fai? Cambi la legge antitrust? Oppure, tant'è che Donzelli aggiunge: il governo non si impiccerà di questa cosa. Beh, bravo, complimenti, finalmente l'avete capita. Ma faremo moral suasion. Io aspetto la prossima dispensa di diritto societario o anche semplicemente di logica, che qualcuno mi spieghi nel corso delle scalate bancarie cos'è una moral suasion, perché a me sfugge completamente.
2: Si chiude qua nella rassegna stampa di quest'oggi alle 7:25. Ringraziamo naturalmente Davide Giacalone per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Un rapido sguardo allo sport, la Gazzetta che titola Siamo tornati con il via al campionato caccia alla favorita Inter. I campioni d'Italia debuttano in un San Siro esaurito, poi il Napoli allegriano, Roma e Como per restare in alto, Milan e Juve senza più alibi che cercano rivincite. Corriere dello Sport. Gli Anticristian comincia il campionato a girone unico numero 95. Infine, tutto sport, Sinner, niente US Open, ti aspettiamo a Torino. È tutto per il momento, torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Quando suona così, è estate. quando si brinda così.

0: è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso Flotilla. Da Tel Aviv l'accusa a Erdogan di essere un dittatore antisemita. Usa il presidente turco per la sua campagna elettorale.

elettorale la risposta del governo turco. In un'intervista al New York Times, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sul rapporto complicato con il presidente Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Sui social, invece, difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Demesh Line: nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti ci tutela. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato uno stop di 90 giorni ai dazi sulle importazioni di carne bovina dall'estero nel tentativo di ridurre i costi per i consumatori americani in vista delle elezioni di midterm. Intanto entrano in vigore i dazi al 50% sui prodotti canadesi. Risponderemo dollaro su dollaro, ha commentato il premier canadese Carney. Una persona è morta nell'attacco con una spada avvenuto ieri in una scuola superiore nel centro della Svezia. Tre sono rimaste ferite. L'aggressore è stato fermato subito dopo. Si tratterebbe di un ex studente 18enne con problemi psichici. Confessa il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane, che soffre di disturbi psichiatrici, ed in cura da tempo. Anche la donna era seguita dai servizi sociali. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione. E siamo allo sport, al via oggi il campionato di Serie A. Si giocano le partite del sabato alle 18:30 in campo Udinese Como e Inter Monza. Alle 20:45 tocca invece a Parma Cagliari e Genoa Napoli. Per quanto riguarda il tennis, Jannik Sinner non ci sarà agli US Open per il suo problema al ginocchio. Intanto si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati, battuto dall'americano Tiafoe in 2 set. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, facile unire passioni e idee, connettere emozione e logica quando la luna gioca a nostro favore. Usate ogni pensiero, ogni risorsa e ogni sensazione per vivere. Cari Toro, per far contento qualcuno che si aspetta entusiasmo e voglia di comunicare da voi, dovrete forse sforzarvi di apparire e di fare la vostra parte, rinunciando alla pigrizia. Gemelli, non abbiate mai paura di mostrare ciò che sentite, mettendo in evidenza i sentimenti, i desideri e le ambizioni del caso. Usate ogni mezzo per farvi notare. Cari Cancro, Luna, Sole e Mercurio si parlano raccontandosi cose e spingendovi così a vivere ad una velocità superiore. Avrete voglia di raccontare, di apparire e di fare la vostra parte. Cari Leone, la Luna in ottima posizione vi aiuterà a tirare fuori il meglio di voi, con idee ed entusiasmi a prova di stelle. Davvero non è il caso di limitarvi o di rinunciare. Vergine, forse certe situazioni vi convinceranno a uscire allo scoperto con idee e proposte che non vi lasceranno certo a corto di idee e di passioni. Osate qualcosa di più. Bilancia, bellissimi gli equilibri del momento, quelle veloci occasioni che vi mettono al centro di certe realtà, che vi fanno sentire importanti ma garbati, sempre al posto giusto. Scorpione, avrete voglia di sentirvi utili, attivi e preziosi, ma lo farete usando una logica diversa, mettendo il buon senso davanti a ogni cosa. Per questo non rischiate di sbagliare. Sagittario, amare e incontrare saranno due verbi molto usati, perché avete voglia di connettervi a certe persone, dimostrando loro la parte migliore di voi stessi e la vostra luce. Capricorno, prendetevi un momento di pausa, facendo tacere propositi e passioni, lasciando che tutto si rincorra per stare fuori dal gioco. Vi meritate un tempo sospeso. Acquario, saprete usare le migliori intenzioni e le giuste visioni per vincere le vostre piccole scommesse con gli altri, con certe relazioni che reclamano importanza e attenzione. Infine, cari Pesci, sarà proprio la Luna, altissima e piuttosto sensibile alle esigenze di lavoro e di cose da fare, a convincervi a dare retta a qualcuno, apprezzando le sue attenzioni e i suoi consigli.
2: 7:39, grazie a Daria Baglietti, la voce del nostro oroscopo. Seconda ora di Non-Stop News, si parla di tecnologia, si parla di app. Quante volte ci è capitato di scorrere un po' all'infinito i profili delle app, in particolar modo di incontri.
3: Bravo. Adesso lo dico subito a tua moglie. Chiamate la moglie di Dardano, per favore. Grazie, Salvo.
2: Era Urbi e Torbi. Era così.
3: Come il Papa, Urbi e Torbi.
2: La chiamano swipe fatigue, lo stress da catalogo che sta spingendo sempre più persone a cercare l'amore, ma parliamo anche quest'oggi di come le app sportive del tempo libero stiano riscrivendo un po' le regole del cosiddetto dating e di cosa sta succedendo a questi colossi. Lo facciamo con Marco Morello, giornalista di Panorama. Ben trovato Marco, buona mattinata.
4: Buongiorno, ben trovato.
2: Ecco, molte persone, no, in questo articolo che hai pubblicato fai riferimento a questa fatica da swipe, no, di come molte persone stiano abbandonando le solite app per cercare l'amore su queste piattaforme che invece insomma riguardano per esempio la corsa o i pranzi di gruppo, per dirne un'altra. Ecco, a livello di costume, a livello di società, cosa ci dice questo cambio di rotta, chiamiamolo così?
4: Beh, innanzitutto ci dice che probabilmente le app di dating avevano proprio un principio fondativo sbagliato, nel senso che dovevano servire a farci staccare gli occhi dallo schermo, a farci vivere la vita reale, e invece, insomma, proprio per questa ossessione di cercare sempre il profilo migliore successivo rimaniamo ancora più lungo sullo schermo. Proprio per questo si sono, come dicevi giustamente, affermate delle alternative. Una di queste è Strava, è un'app famosissima che ha già 200 milioni di utenti. A che cosa serve? Tendenzialmente non ha nulla a che fare con il dating, perché la usiamo per pubblicare i nostri risultati sportivi. Abbiamo fatto una corsa, abbiamo fatto una performance atletica, un po' per motivarci, un po' per ricordare quello che abbiamo fatto, allora lo pubblichiamo. Qual è il punto? Che però è un'app che ha delle dinamiche social, quindi si possono lasciare dei commenti, degli apprezzamenti. Ed è molto interessante, perché se io sono capace questa mattina, anziché di venire qui in radio da voi, di farmi una corsa di un'ora, oppure prima ancora della diretta, ecco, di andare a correre e lo rendo pubblico, probabilmente cosa sto dicendo a chi mi segue? Che ho una forza di

0: di volontà incredibile, poi che ho anche la forza di riuscire a farlo. E questo è un'arma di seduzione, se volete, ecco, un po' sottintesa, che però funziona. E soprattutto c'è un elemento fondamentale che nell'era, non so, degli abbellimenti dell'intelligenza artificiale, tra l'altro sulle app c'è addirittura una funzione che ti permette di scegliere la foto più seduttiva, non lo scegli tu adesso, lo scegli addirittura il sistema in automatico. Con app di questo tipo non puoi mentire, o meglio, potresti anche farlo, però poi se il primo appuntamento è una corsa insieme non è che si arrivi chissà quanto lontano.
1: Certo. Ecco, poi Marco, oltre a trovare dei Marco Morello con noi in diretta questa mattina, ecco, oltre a trovare magari delle passioni comuni, ci si sente forse anche far parte di una comunità, cioè si entra veramente in contatto con gli altri e ci si sente forse appartenenti a qualcosa che va oltre la nostra passione. Anche questo è ciò di cui abbiamo bisogno.
0: Assolutamente sì, infatti altre applicazioni che stanno funzionando, altri siti che stanno andando molto bene sono quelli legati al viaggio, che sappiamo essere un elemento di grande coesione, uno straordinario collante. L'idea anche lì è uscire il più possibile dalla virtualità, allontanarsi quanto più si può dal digitale e vivere insieme esperienze, avventure che poi diventano ricordi fortissimi. Non deve necessariamente scattare l'amore, alla fine forse parlare di dating non è neanche appropriato fino in fondo, perché alla fine se si creano amicizie, se si creano comunque dei legami, delle relazioni che vanno oltre il momento che si vive insieme è già tanto significativo.
2: Ma stiamo parlando di app di viaggi, nel senso per organizzare insieme un viaggio di gruppo, partire tutti insieme?
0: Corretto, Barbara, è proprio così. Sono quelle applicazioni che permettono, insomma, di mettere in contatto delle persone con dei filtri, perché è ovvio che se andiamo a fare un viaggio, insomma, se io ho 40 anni e vado a fare un viaggio con dei ventenni, potrei trovarmi un po' in imbarazzo, e lo stesso se la fascia d'età è un po' più avanti. E c'è, se vogliamo, qualcosa di anche più raffinato che sta funzionando, che sono quelle app che permettono di organizzare pranzi e cene insieme. Quindi l'idea è tavolate di amici. Anche lì è interessante perché si vince l'imbarazzo del sedersi occhi negli occhi con uno sconosciuto. Sono dei gruppi di persone che possono arrivare a una dozzina, insomma, quindi neanche poi troppo che permetta di non riuscire a interagire. E qui si parla, si chiacchiera e poi anche lì se scatta qualcosa bene, altrimenti si è passata una bella serata davanti a un bicchiere.
2: Ma voi lo fate? Scusa un secondo,
3: Beh, il
2: Marco,
3: tema
2: devo
3: è
2: fare,
3: amplissimo, eh.
2: cioè devo fare un sondaggio veloce con i colleghi. Ma voi andreste mai a cena con degli sconosciuti?
3: No.
2: Lu?
1: Non lo so, ci devo pensare, dipende dalla situazione, dal momento di vita in cui mi trovo.
3: Sai.
1: Probabilmente se sono serena, sì. Se sono di corsa o poco tempo, ecco, magari no, perché quel poco tempo che ho lo gestisco in maniera, diciamo,
2: Certo.
1: in luoghi che già conosco con persone che so come si comportano.
2: Marco, sì o no, andresti a cena con gli sconosciuti? Lascia perdere che hai scritto l'articolo. Tu lo faresti?
0: Ma proprio per come sono congegnati questi sistemi, se io questa sera non ho niente da fare, lasciamo stare che è sabato, un martedì brutto, in cui fa freddo,
2: Sì?
0: stare a casa con la copertina a guardare la serie televisiva, queste applicazioni danno un'immediatezza, quindi perché no? Proviamoci, alla fine vi faccio una bella chiacchierata, cosa posso
3: La
0: perdere?
3: sala non è
2: Non
3: convinta.
2: sono convinta, io mi
3: Però.
2: vergognerei tantissimo e poi chi te lo dice che fai una bella chiacchierata qua? Marco Morello di Panorama.
3: Grazie.
2: Però insomma, lo spunto c'è di discussione e come. Grazie, alla prossima.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: più.
1: Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Nonostante siano le 7:49 del mattino, in questo sabato 22 di agosto, all'interno di Non Stop News, noi ce lo chiediamo, ce lo domandiamo, soprattutto se a cantarlo è Noemi. Nel frattempo però torniamo anche a parlare di sport.
2: Eh sì, perché qualcuno, Lucrezia, potrebbe risponderti: mi guardo le partite. Per esempio, ricomincia la Serie A e il campionato ufficialmente parte, la caccia all'Inter campione d'Italia, si parte proprio con i nerazzurri alle 18:30 in casa contro il Monza e poi Udinese Como, la grande sorpresa dello scorso anno con Fabregas, chiude poi Parma Cagliari e chiude Genoa Napoli alle 20:45 in contemporanea. Allora ne vogliamo parlare anzitutto per capirne qualcosa in più di questa Serie A con Paolo Pacchioni. Ben trovato Paolo.
3: Eccomi, buongiorno, buon sabato a tutti voi.
2: Allora, stiliamo anzitutto una griglia di partenza di questo campionato. Chi c'è in pole position?
3: Innanzitutto una doverosa premessa: queste sono considerazioni parziali, perché fino a fine agosto resterà aperto il calciomercato e quindi magari qualche acquisto, qualche cessione potrebbero cambiare parzialmente almeno le carte in tavola. Diciamo che ad oggi c'è un giudizio unanime che vede l'Inter come grande favorita per il prossimo campionato. Del resto i nerazzurri già avevano vinto con pieno merito l'ultimo scudetto, e i tre acquisti dal campionato inglese, Jones, Stones e Spence, sembrano aver rinforzato ulteriormente la squadra di Christian Kivu. Detto questo, bisogna anche ricordare che dal 2019 che una squadra campione d'Italia non riesce a ripetersi. Abbiamo sempre avuto dei cambi al vertice anno dopo anno, perché evidentemente vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più, e quindi l'Inter dovrà fare attenzione anche alle motivazioni, che dovranno essere sempre comunque alte, e anche al fatto che quando tutti ti dicono che tu sei il grande favorito finisci magari col crederci e magari quindi col non avere l'approccio giusto. Ecco, dovrà essere bravo Kivu a tenere molto alta la motivazione dei suoi.
4: Ecco Paolo, chi mettiamo subito dietro l'Inter?
3: Dietro l'Inter al momento ci sono essenzialmente due squadre, il Napoli e la Juventus. Il Napoli è molto simile a quello della scorsa stagione.

0: ma è cambiata la guida tecnica, non più Antonio Conte ma Massimiliano Allegri. Dovremmo vedere se Allegri sarà quello vincente della Juventus di qualche anno fa oppure quello un pochino arrugginito delle ultime esperienze al Milan e proprio alla Juventus al suo secondo mandato. Il Napoli è una squadra che comunque ha le caratteristiche per essere offensiva, servirà vedere un Allegri un pochino più propositivo di quello che abbiamo visto lo scorso anno al Milan. Alla Juventus Spalletti ha avviato una rifondazione con degli inserimenti importanti, interessanti. Alej Begovic è un giovane molto brillante che insieme a Yıldız può accendere l'attacco, c'è stato un acquisto importante in difesa come Lukumi, quindi insomma la Juventus che l'anno scorso non è riuscita ad arrivare nelle quattro per qualificarsi in Champions League, comunque qualche segnale di ripartenza lo ha mandato a livello di mercato. Certo, forse manca ancora qualcosina a centrocampo, potrebbe arrivare che sì, che potrebbe anche contribuire a colmare un po' di deficit di personalità che la squadra bianconera negli ultimi anni ha avuto.
1: Paolo, lo dicevi, no? Parlavi di valutazioni parziali, ma quale potrà essere la rivelazione del campionato?
0: Beh, pare obbligatorio rispondere il Como, che comunque non potrebbe neanche essere una rivelazione ma una conferma, perché comunque la squadra di Fabregas è ambiziosa come il suo allenatore, il mercato è stato ancora una volta importante. Quest'anno però ci sarà il doppio impegno, campionato Champions League, quindi bisognerà vedere come riusciranno a gestire la doppia fatica settimanale. E poi c'è la Fiorentina, che l'anno scorso è andata malissimo, quest'anno ha fatto un mercato in cui ha rivoluzionato la squadra, gli acquisti sono tanti e sono interessanti, cito Attà, cito il giovane argentino Mastantuono che ha già fatto un'esperienza al Real Madrid. Poi però bisogna vedere quando una squadra cambia tanti giocatori come va l'assemblaggio, come va il rodaggio nella fase iniziale, e in panchina c'è Fabio Grosso che al Sassuolo ha fatto molto bene, a Firenze avrà sicuramente più pressioni. Non abbiamo citato fra le squadre che ci aspettiamo protagoniste il Milan, che in questa fase di mercato sì, ha aggiunto sicuramente qualcosa ma non sembra aver cambiato profondamente il destino rispetto alla delusione dell'anno scorso. Peraltro c'è un grosso equivoco, che è quello di Leao. Siamo al 22 agosto e ancora non si è capito se Leao resta, va via, è protagonista, è separato in casa. Ecco, penso che ci sia una certa assenza di progetto tecnico nel Milan e questa cosa mi fa pensare che almeno inizialmente i rossoneri non possono essere protagonisti.
2: Ecco Paolo, siamo appunto al 22 agosto, allora riepiloghiamo il programma di quest'oggi.
0: Oggi le partite in programma sono quattro. Alle 18.30 toccherà all'Inter rompere il ghiaccio a San Siro contro il Monza, ora allenato da Juric, e alla stessa ora il Como giocherà a Udine. Alle 20.45 trasferta difficile per il Napoli, a Marassi contro il Genoa di De Rossi, alla stessa ora si giocherà anche Parma-Cagliari, fra domani e lunedì le altre partite.
3: E quindi si riparte, ti risentiremo presto Paolo Pacchioni, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata e a questo punto buon campionato a tutti.

0: E così in quest'estate 2026, a sorpresa, è tornata anche Madonna con un album. Davvero non ce l'aspettavamo, ma siamo contenti. Live to Tell è qui a chiudere la seconda ora di Non Stop News.
1: Pochi istanti, appunto, sarà la terza con le 8 e tutte le nostre interviste. E allora state con noi, adesso informazione e poi traffico.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Giuliana, in provincia di Palermo, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Sabato 22 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalle tensioni internazionali e i timori per un'escalation tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato d'arresto per il premier Netanyahu per il caso Flotilla. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Ankara ha chiesto l'arresto internazionale di Netanyahu. Il Ministero della Giustizia turco ha presentato all'Interpol una richiesta di red notice per il premier israeliano, già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio in relazione all'intercettazione lo scorso maggio della Global Sumud Flottiglia in acque internazionali e la detenzione di attivisti da parte delle forze dello Stato ebraico. La risposta di Netanyahu, lanciato verso le elezioni di ottobre, non si è fatta attendere. Il presidente Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi da rifugio ai terroristi di Hamas, in prigione un numero record di giornalisti e oppositori politici. Ora, aggiunge Netanyahu, sta cercando di estendere in Siria la sua aggressione, ma non lo tollereremo. La presidenza turca ha reagito parlando in una nota di meschine tattiche politiche di Netanyahu e dei suoi collaboratori che mirano a ottenere un vantaggio elettorale, sottolineando il tentativo di dipingere la Turchia come una nuova minaccia fa parte di questa meschina manovra politica.
3: Nel corso di un'intervista al New York Times, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sul rapporto definito complicato con il Presidente Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Sui social poi ha difeso la politica migratoria del governo, nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela, ha dichiarato replicando alla segretaria Dem Schlein. E ora il maltempo che ha sferzato le regioni del centro-nord con nubi fragili e allagamenti, ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Allerta gialla per le piogge oggi in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia, e tornano i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo, ma intanto si farà conto dei danni provocati dall'ondata di maltempo delle scorse ore. La regione Lombardia chiede lo stato di emergenza per esondazioni, frane che hanno costretto all'evacuazione di 400 persone a Isola di Fondra nel Bergamasco, evacuato un campeggio, interi comuni isolati, paura per un fulmine su una cabinovia a Ponte di Legno nel Bresciano, colpito una centralina causando il blocco dell'impianto. Tutte le persone presenti sono state fatte scendere senza conseguenze. Mille gli interventi dei vigili del fuoco tra Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana. Chiuso per un'ora all'aeroporto di Forlì, 40.000 fulmini sulla Liguria. In Toscana 6.000 utenze sono rimaste senza luce. Tre persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. A Firenze una turista di 75 anni è stata ferita dalla tegola caduta da un tetto. Tromba d'aria in Versilia, Pietrasanta.
3: Siamo allo sport e il calcio, l'attesa è quasi finita. Questa sera al via il campionato di Serie A con i primi anticipi. Ci racconta le ultime notizie Paolo Pacchioni.
6: Da più parti l'Inter viene considerata in pole position per questo campionato. La campagna inglese con Jones, Stones e Spence sembra in effetti aver rinforzato ulteriormente i nerazzurri, cui oggi toccherà il compito di rompere il ghiaccio alle 18.30 a San Siro contro il Monza di Juric. Alla stessa ora l'ambizioso Como di Fabregas debutterà in casa dell'Udinese. Alle 20.45 test impegnativo a Marassi per il Napoli, ora targato Allegri, che affronterà il Genoa. Stasera anche Parma-Cagliari. Domani entreranno in scena altre big, la Juventus a Frosinone, il Milan in casa del Toro, l'Atalanta ospiterà il Sassuolo e il Venezia riceverà il Lecce. Lunedì toccherà poi alle romane, giallorossi in casa contro la nuova Fiorentina, Lazio in trasferta a Bologna.
3: E ora meteo e traffico.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
2: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di sabato è sostanziale stabilità sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità solo sull'estremo nord-est e sull'Appennino centro-meridionale con sporadici piovaschi. Altrove più sole, caldo ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi, valori superiori ai 30 gradi invece al centro-sud. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
3: Abbiamo un problema con il collegamento con Autostrade per l'Italia. Nel frattempo io vi do indicazione anche relativa alla 4 Venezia Trieste, perché ci sono code a causa di un incidente avvenuto tra Latisane e San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Allora andiamo da Autostrade per l'Italia, voi.
10: Ok.
3: Vai pure.
10: Da Autostrade per l'Italia, ben ritrovati da Paola Di Laura. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si procede a rilento tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Prudenza, è segnalata pioggia sull'autosole tra Anagni e Frosinone. In questo caso la velocità massima consentita è di 110 km orari, se non diversamente segnalato. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Grazie, non c'è altro. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.

0: Quiz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
1: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
0: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Sono le 8.07, buon sabato 22 di agosto, la nostra ultima diretta dalla Calabria, da Praia a Mare, oggi giorno di partenza, ma poi insomma ci risentiremo domani mattina puntualissimi alle 6 dagli studi di Milano. Tanti ospiti nella nostra terza ora.
3: Esatto, come sempre l'attualità al centro, ma non solo, quindi rimanete con noi. Prima però c'è la musica, quella è sempre protagonista.
4: Ricominciamo con lui, Luciano Ligabue, che torna in quest'estate 2026 con Qualcosa per te.

Luciano Ligabue qui su RTL 102.5 Non Stop News, 8 e 11 minuti. Si parla di liberi, adesso è il momento, e in particolar modo parliamo di radici, di segreti, di famiglia, soprattutto anche di libertà.

0: libertà. Al centro della storia di questo libro che ci porterà in Iran c'è Farah, che è una giovane ragazza appunto di Teheran. Lo vogliamo fare, Barbara, con l'autrice di questo libro. Di chi si tratta?
1: Si chiama Pegam Oshirepour, scrittrice, anche giornalista, vive in Italia da tanti anni, ma la sua casa d'origine non dimenticata è l'Iran. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Tra l'altro questo libro, pubblicato da Garzanti, La casa dimenticata, è il seguito, diciamo così in un certo senso, di un altro romanzo ambientato sempre a Teheran, giusto?
2: Sì, La notte sopra Teheran è stato, diciamo, l'inizio. Volevo raccontare un po' lo storico di cosa è successo dal 1990, quindi da quando sono nata io, fino al 2022, e quindi anche una parte della mia vita, quindi dalla prima infanzia in Iran, ma poi del resto in Italia, ma che comunque continua a dialogare con l'Iran. È La casa dimenticata e la generazione Z iraniana, ed è appunto anche a tutta la generazione Z che è dedicato il libro, perché appunto sono coloro che stanno ridefinendo tutti gli schemi, diciamo, come dovrebbero essere del mondo, quindi una generazione che non ci sta più a quello che è stato dettato nel passato o stanno, diciamo, mettendo in discussione dalle famiglie fino al sistema culturale e politico del paese.
3: Ecco, con noi questa mattina Pegam Oshirepour. Qual è appunto la situazione, la condizione delle donne al giorno d'oggi in Iran? Realmente quindi quello che vivono, in molte, lo hai detto, rivoluzionano la propria vita, e adesso, se dobbiamo guardare a quella che è la loro condizione, qual è?
2: Allora, è sempre ci troviamo sempre in un paese dove la misoginia, insomma, il forte patriarcato, insomma, è sistemico, quindi agisce sempre nella vita di una donna, da quando nasce fino anche quando muore. Però, come dire, tutto quello che le donne fanno è illegale, ma lo fanno in maniera consapevole, quindi dal cantare come prima voce al scrivere o condividere informazioni, libri, fare giornalismo, fare le giornaliste, insomma è un lavoro da un punto di vista sempre politico è pericoloso, ma da un punto di vista di donna giornalista è ancora più pericoloso. Ma comunque, nonostante tutto le difficoltà e i divieti, comunque le donne disobbediscono e cercano di cambiare il sistema dall'interno, che è molto faticoso, però ecco, ci sono piano piano diciamo delle piccole conquiste, ma il problema è sempre il sistema, che è un sistema che censura, un sistema che nasconde, un sistema che non permette comunque alle donne, nonostante molto istruite, molto come dire, consapevoli anche e emancipate, di poter continuare, insomma, a vivere e poter avere anche una propria, certo, professionalità per come la vogliono.
0: Ancora con Pegam Oshirepour, autrice della Casa Dimenticata, al centro di questa storia Farah, questa giovane di Teheran che decide di non partire, di rimanere appunto in Iran per scoprire poi la verità su suo nonno. Ma senza entrare troppo, insomma, nella trama, il ruolo anche delle giovani generazioni, no? In questa fase così difficile, secondo lei, che magari potranno cambiare le sorti di questo paese?
2: L'hanno già cambiato le sorti del paese, perché soprattutto il movimento Donna Vita Libertà è stato una grande spinta che ha portato ancora più coraggio, ancora più condivisione, diciamo, da nord a sud, dalle grandi città alle periferie, alle piccole province, quindi tutte queste generazioni che si rivedono, ma non solo, anche le generazioni precedenti che hanno capito che bisogna far qualcosa per poter cambiare il sistema, e questo insomma ha portato alla mobilitazione di tantissimi gruppi da sempre. Quindi, se noi vediamo anche lo storico, la cronologia comunque delle proteste in Iran sono tantissime, quindi fino al 2022, che in qualche modo hanno trovato un'unione, ecco. Quindi, se noi avevamo l'insegnamento

0: insegnanti, il corpo medici, gli studenti universitari, i lavoratori della petrolchimica che facevano delle proteste, gli agricoltori, ma come dire, nel 2022 tutte queste voci si sono unite sotto il grido di donna, vita, libertà, perché appunto è ora un movimento partito dal basso, un movimento molto molto orizzontale, ecco, è partito soprattutto dal Kurdistan iraniano e ad oggi comunque il paese ha cambiato faccia, come dire, quindi non è quelle immagini che noi possiamo pensare di vedere, quindi da donne e uomini, che ragazze e ragazzi che si riuniscono sempre di più nei caffè ci sono i DJ set, quindi ecco, nonostante tutti i divieti, nonostante poi questi locali poi vengano chiusi, vengano multati, le persone comunque vengono continuamente schedate, vengono arrestate, abbiamo registe, documentariste che sono state arrestate senza alcuna accusa, abbiamo donne che vengono arrestate per strada, continua comunque questa repressione interna, come dire, ma parallelamente si porta avanti quella resistenza, quella disobbedienza civile che permette comunque a una popolazione di portare avanti il proprio dissenso, che è l'unico strumento che hanno, se ci pensiamo, perché non possono scrivere, non possono comunicare con il mondo, non possono denunciare, ecco, come denunceremo noi in un paese democratico. E quindi nonostante sia una repubblica, ecco, questo sottolinea quanto sia una finta repubblica. E questa finta repubblica, ecco, adesso si trova anche a dover affrontare una crisi interna molto importante, con delle differenze proprio nell'elite del regime, ma si trova anche a combattere, come dire, queste generazioni che vogliono un'altra vita, vogliono un altro Iran e che prima o poi devono fare i conti. Però purtroppo, come vengano fatti i conti, l'abbiamo visto nella notte dell'8 e 9 gennaio, che sono state le ultime proteste represse nel sangue, e quindi la risposta del regime è sempre molto forte. È qui, ecco, che la comunità internazionale invece dovrebbe riconoscere legittimamente le richieste di questo popolo che non si rivede, per la maggiore non si ritrova più rappresentato dal regime. Ecco, quindi anche noi potremmo fare la nostra parte nel riconoscere questi movimenti, per richiamare i prigionieri politici, quindi fare i nomi e soprattutto dire basta alle esecuzioni capitali, perché purtroppo proprio ieri sono stati impiccati una ragazza e un ragazzo di 20 anni.
1: È inaccettabile tutto questo spaccato di Iran reale. Lo trovate un po' romanzato, perché deve funzionare nei suoi romanzi, ad esempio La casa dimenticata, pubblicato da Garzanti, Begamo Shirpur. Grazie per essere stata con noi, grazie davvero e buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: In un'intervista con il New York Times, la presidente del Consiglio Meloni è tornata sul rapporto complicato col presidente Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Sui social invece difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela.
2: Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso Frotia a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita, usa il presidente turco per la sua campagna elettorale, la risposta del governo turco.
1: Dopo il forte maltempo delle scorse ore, la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza per i danni provocati in diverse province. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture.
2: E il calcio in chiusura: oggi inizia il campionato di Serie A, si giocano le partite del sabato in campo Udinese Como, Inter Monza, Parma Cagliari e Genoa Napoli. Adesso la viabilità.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico si sta intensificando su quasi tutta la nostra rete. Al momento segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Più a nord ci sono code per immettersi sulla 22 del Brennero per chi viene da Bologna verso il Brennero, e sulla 23 Udine-Tarvisio code per traffico intenso tra il confine di Stato

0: Govizza verso la 4. È tutto, buon viaggio.
1: 8 e 21 minuti, grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia, e insomma grazie ancora.

0: preziose le informazioni di Autostrade per l'Italia sulla viabilità. Tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu.
11: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo

0: I don't wanna live forever, 8:29 in questo istante all'interno di Nonstop News RTL 102.5 al momento, nuovamente veda dire dello sport dopo aver parlato ampiamente di calcio con l'inizio della Serie A. Torniamo in America, lo facciamo per il tennis Master 1000 di Cincinnati, per capire anche un po' cosa è successo, un po' luci e ombre potremmo dire così, vista l'eliminazione di Lorenzo Musetti, ma l'avanzamento del turno di Cobolli. Facciamo ordine con Nicolò Cotto, commentatore tecnico di Sky Sport Tennis. Ben trovato Nicolò, anzitutto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, cosa è successo anzitutto a Lorenzo, che è uscito, lo ricordiamo, con Tiafoe?
1: Allora, è stato un match molto molto lottato, quasi 2 ore e mezza di partita, non si sono assolutamente risparmiati, lo si sapeva, era un match davvero complicato. Tiafoe sta attraversando un momento di forma pazzesco, Lorenzo invece sta rientrando dopo l'ennesimo infortunio, sta cercando la migliore condizione in vista degli US Open. Peccato perché avremmo potuto avere 2 italiani in semifinale, sarebbe stato un obiettivo veramente prestigioso. Peccato, è solo rimandato.
2: Questo per quanto riguarda Musetti, dobbiamo però parlare anche di Cobolli.
1: Assolutamente, Cobolli sta vivendo una stagione magica. Ricordiamo, quest'anno ha fatto finale a Roland Garros perdendo solo al quinto set con Zverev, e oggi alle 7:30, alle 19:30 questa sera sfiderà Arthur Fils per un posto in finale, e sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, vi ripeto, di una stagione veramente pazzesca. Oggi un match tosto perché sono 2 grandissimi atleti e sarà un match veramente intenso dal punto di vista fisico, però Flavio ci ha abituato che nella lotta e nella battaglia trova sempre il suo miglior tennis.
3: Nicolò, inevitabilmente dobbiamo anche fare un commento su Sinner, che a causa del problema al ginocchio ha fatto sapere che non parteciperà agli Open, allo Slam di New York.
1: Sì, purtroppo era una notizia che insomma non volevamo ricevere, si aspettava l'ufficialità. Per uno molto meticoloso come Yannick, insomma, fosse stato tutto a posto, sarebbe già partito per New York, e ci ha fatto insomma gli ultimi controlli nei giorni scorsi dopo aver provato ad allenarsi ad alta intensità, non ha ritenuto di essere al 100%, e lo sappiamo, lui giustamente, visto il tipo di carriera che sta facendo, epica, ma ragiona a medio-lungo termine, quindi non ragiona sul singolo torneo, ma ha preferito non compromettere il resto della stagione, anche perché noi sappiamo ci tiene tantissimo, diciamo, nella parte invernale dove ci sono le ATP Finals a Torino, ci tiene sempre a chiudere forte la stagione, per cui non sappiamo esattamente cosa abbia al ginocchio. Lui ovviamente è uno molto riservato, non
2: ma non quindi divulga. Secondo te quando è che potremmo rivederlo?
1: Secondo me a fine settembre per il Master 1000 in Cina, potrebbe essere assolutamente, anche perché questo è un buon momento, perché tolti gli US Open che ci sono adesso, è un buon momento per fermarsi, perché inizio settembre si ferma tutto un paio di settimane per i preliminari di Davis, certo. Noi fortunatamente non giochiamo, per cui insomma ha preferito prendersi 1 mese e mezzo in cui può tornare veramente al 100%.
0: Incrociamo allora le dita per lui, Nicolò Cotto, commentatore tecnico di Sky Sport Tennis. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
4: Visita pastorale a San Marino questa mattina per Papa Leone, poi il pontefice sarà a Rimini nel pomeriggio, il saluto al meeting per l'amicizia tra i popoli di comunione e liberazione. Prima di lui, 44 anni fa, Papa Giovanni Paolo II. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato uno stop di 90 giorni ai dazi sulle importazioni di carne bovina dall'estero nel tentativo di ridurre i costi per i consumatori americani in vista delle elezioni di midterm. Intanto entrano in vigore i dazi al 50% sui prodotti canadesi. Risponderemo dollaro su dollaro, ha commentato il premier canadese Carney. E siamo allo sport, il calcio al via oggi il campionato di Serie A, si giocano le partite del sabato, 4 in match alle 18:30 in campo Udinese Como e Inter Monza, alle 20:45 Parma Cagliari e Genoa Napoli, domani Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo, lunedì Bologna Lazio e Roma Fiorentina. È tutto.

0: serve.
1: Malcolm Todd, New Hit alle 8:36 minuti, RTL 102.5 all'interno di Non Stop News, che si avvia al termine in realtà di questa puntata, l'ultima qui da Praia Mare, per poi tornare alla normalità, quindi tocca anche a noi, ahimè.
2: Sì. Torneremo in città, ho dato un'occhiata alle previsioni del tempo perché leggevo questi, Lombardia messa a dura prova nelle scorse ore per il maltempo, ha chiesto lo stato di emergenza, effettivamente le temperature nel nord Italia saranno un pochino più basse, continueranno a essere molto alte però al sud. Oggi comunque allerta gialla in 5 regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Molise e

0: Lombardia, c'è stato anche un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Credo che sia una delle cose potrebbe terrorizzarmi di più, cioè essere sulla cabinovia vedere un fulmine che arriva e ti colpisce.
1: Rinnoviamo l'invito alla prudenza per tutti coloro che si stanno mettendo in viaggio, perché sono giornate queste di controesodo, quindi ci raccomandiamo, insomma, ancora una volta di stare bene attenti sulle strade.
2: Esatto, e seguite con noi tutti gli aggiornamenti, ovviamente tutte le notizie che vi forniamo anche attraverso i colleghi di Autostrade per l'Italia. Allora state con noi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
14: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
15: International. Disney presenta:
16: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
17: Maui, Maui, sei mitico.
15: Oceania:
18: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
15: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
19: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
15: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non nuotate per lunghe distanze da soli, per scongiurare situazioni di emergenze impreviste. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare.

0: 11:30. Via Mare è stato presentato da Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.

0: Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso flottiglia a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita. Usa il presidente turco per la sua campagna elettorale. La risposta del governo turco.
1: Ha confessato il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffriva di disturbi psichici ed è in cura da tempo. Anche la donna era seguita da servizi sociali. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione.
0: Chiudiamo con lo sport e il calcio, perché oggi inizia il campionato di Serie A con le partite del sabato alle 18:30 in campo Udinese-Como e Inter-Monza, alle 20:45 Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. Domani in campo Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Lunedì chiuderanno il turno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. È tutto per questa edizione.
2: 8:46, non stop news, come sempre in chiusura di puntata torniamo a commentare l'attualità, il focus sui migranti, la situazione dopo la revoca di Schengen. Facciamo il punto con Matteo Villa dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale che ci ha raggiunti questa mattina. Buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno e grazie a voi.
0: La questione migranti, dublinanti, sono tutte parole che quest'estate sono tornate così ad essere nelle nostre orecchie. Oggi in realtà tiene banco sui giornali uno scontro a proposito delle regole, a proposito anche di Schengen, tra Elly Schlein e la premier Meloni. Noi tutelati, dice Meloni, ha fallito, è un boomerang, sostiene la leader Dem. Davvero aver tolto Schengen in questo momento ci tutela in qualche misura?
3: Credo, guardate, la cosa vera è che probabilmente non cambi nulla e quindi sia più uno scontro politico che uno scontro di parole che uno scontro effettivo. Immaginatevi che sapete, la crisi di qualche settimana fa era quella di Ceuta, quindi tanti migranti arrivavano in questo posto che non è in Spagna, ovviamente è un territorio spagnolo, ma è in Marocco. Sostanzialmente nessuno, ne sono arrivati 60.000, più di 50.000 erano già stati respinti in Marocco due giorni dopo, quindi di fatto nessuno o quasi arriverà in Europa, e di fatto quindi nessuno o quasi arriverà in Italia, anche perché chi arriva in Spagna quasi mai vuole spostarsi verso l'Italia, ma va verso altre mete. Quindi di fatto diciamo che sostenere Schengen è una mossa politica che non gli dice è importante segnalare insomma che se arrivano tante persone ne chiediamo. Io ho spesso detto che per me è controproducente, perché l'Italia in questo momento ha sbarchi molto bassi, ma per tanti periodi della nostra storia, quando gli sbarchi sono stati molto alti, abbiamo chiesto agli altri paesi dell'Europa per favore non sospendete Schengen, e ci siamo affidati al fatto che le persone sbarcate qua potessero muoversi verso altri paesi, e quindi sospenderlo di fronte a una minaccia minima è molto rischioso per l'Italia.
1: Ecco, quali sono, Matteo Villa dell'ISPI, i paesi che hanno deciso di far tornare in Italia i migranti che sono transitati appunto da noi?
3: Guardate, l'hanno annunciato ormai in una decina, di fatto il diritto di tutti i paesi europei di far tornare i migranti da noi esiste, è stabilito dai patti, è stabilito negli anni 90, quindi non da, che ne so, il nuovo patto che è entrato in vigore a giugno, e per farvi capire una questione molto diversa rispetto alla sospensione di Schengen di cui dicevamo prima, si tratta di persone che già si sono mosse e che però per il diritto europeo dovrebbero tornare in Italia, perché la loro, diciamo, sono sbarcati qua facilmente, uh-huh, e quindi la loro domanda d'asilo dovrebbe essere processata da noi. Quindi di fatto è una cosa stabilita dal diritto europeo e che anche le nuove norme ribadiscono. L'Italia prova a appellarsi un po' a, diciamo, prima abbiamo detto sono arrivate tante persone in Italia negli ultimi 3 anni, quindi sospendiamo queste norme, e adesso stiamo un po' cercando di fare finta che quelle norme non esistano. Purtroppo dobbiamo applicarle, però diciamoci la verità, prima, diciamo negli ultimi 10 anni, gli altri paesi ci hanno chiesto di riprenderci ben 450.000 persone. Qui vedete che i numeri sono enormi, non sono piccoli, e noi ne abbiamo riprese solo 30.000, quindi meno di un decimo. La verità è che non le applichiamo mai queste norme, e l'Italia cerca di continuare a non applicarle.
2: Ecco, Renzi parlava di un autogol di Meloni, lo abbiamo detto anche in apertura, Elly Schlein ha parlato di boomerang. Meloni continua a sottolineare appunto come Schengen, il patto sulla migrazione e l'asilo siano cose differenti. Ma intanto concretamente che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè davvero verranno rimpatriati questi migranti e quando, in che modalità quindi?
3: Allora io credo che dovremmo aspettarci che le cose vadano un po' come prima, cioè l'Italia cerca sempre di trovare dei motivi per cui non mette in atto questi trasferimenti, però il problema è che le nuove regole sono molto più vantaggiose per l'Italia. Il primo problema è che prima praticamente c'era una regola automatica che diceva se entro 12 mesi, quindi un anno, la persona che per esempio si trova in Germania e la Germania ci ha chiesto di riprenderci non ritorna in Italia, allora diventa di competenza la Germania, quindi capite, è una clausola, diciamo una valvola di sicurezza molto forte. Uh-huh. Ecco, così 12 mesi sono spostati a 20, quindi ci vorranno quasi 2 anni prima che torni di competenza tedesca. E viceversa, quello che una volta era una cosa in cui l'Italia doveva dire ok, vi riprendo la persona che la Germania vorrebbe rimandarmi, adesso per le regole europee sarebbe quasi automatico, quindi l'Italia così non deve dare neanche il suo assenso. Detto questo, io credo che appunto il governo italiano, come già in questi giorni stiamo facendo, cercherà tutti i modi per dilazionare, no? Per rimandare le cose. Però è vero che ci siamo anche legati le mani, perché appunto queste regole europee le abbiamo volute noi, le abbiamo volute noi insieme agli altri paesi europei, non siamo noi che abbiamo votato contro. Ecco.
0: In 30 secondi, Matteo, vogliamo ricordare perché stiamo usando così spesso la parola dublinanti?
3: Le regole Dublino sono quelle che dicono proprio questa cosa qui, ormai sono dentro un altro codo, un altro strumento europeo, però tendiamo a ricordarcele così. Dublino era il patto fatto negli anni 90 che cercava di capire chi dovesse trattare le regole dell'asilo, quindi se una persona arriva in Italia da fuori Europa e poi va in Germania, in Francia e fa tante richieste d'asilo, si stabilisce che alla fine dove è sbarcato la persona sia più importante. Quindi ogni volta che sentirete Dublino, ricordatevi, si parla semplicemente di dove chi è competente in Europa per processare richiesta d'asilo e quindi anche dove deve andare il migrante, esatto. Se è in Germania deve per esempio tornare in Italia.
0: Grazie, chiarissimo. Matteo Villa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie a voi, a presto.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Fine anni 90 si riunivano due delle voci maschile e femminile migliori di sempre per intonare una delle canzoni aperitivo che abbiamo ascoltato anche qua da Praia Mare più suonate non solo qui ma credo in tutti i giochi in cui uno, il maschio, si diverte a fare lui e la femmina insomma si diverte invece a fare lei. Lei è Mina, lui è Adriano Celentano, Acqua e Sale.

0: Mina, Celentano, acqua e sale per chiudere. Nel mare più salato che io abbia mai visto in vita mia.
1: Vero.
0: La nostra trasferta, davvero, sembra fatta apposta, perché ce ne andiamo, ripartiamo, finisce qui il nostro Stop News, la versione, diciamo così, marina, qui a Praia a Mare. È stato bellissimo tutto, complimenti a tutti i ragazzi del TH Resort.
1: Veramente.
0: Che in ogni reparto, ragazzi, anche davvero con le temperature elevatissime, lo dico in latino, si sono fatti un mazzo ovunque, dalla ristorazione, l'animazione, al bar, in spiaggia,
2: il personale di servizio, tutti.
1: Sempre col sorriso,
0: sì,
1: veramente
0: complimenti, grazie, perché siamo stati veramente benissimo. Salvo La Spina questa mattina in regia sul track, Gigi Resta e Richiedi Starco a Milano.
1: Grazie anche a Giovanni Perria in redazione, grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Barbara Sala e Lorenzo Dardano.
2: Grazie a tutte e due per aver supportato e sopportato. E ringraziamo anche Eurospin, che è stato con noi per tutta la settimana. Vi diamo una dritta: se anche voi avete voglia di sentirvi un po' geniali, fate la spesa da Eurospin.
1: E se volete sentirvi come Cristoforo Colombo, allora esplorate l'app Eurospin Family, dove trovate sempre offerte e vantaggi dedicati.
0: Mi raccomando, se cercate il vostro punto vendita su eurospin.it, Eurospin, la spesa intelligente. Rimanete qui su RTL 102.5, arriva la famiglia, divertitevi. Ciao!
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a est, in provincia di Padova, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla visita pastorale di Papa Leone a San Marino e Rimini. Nel pomeriggio il pontefice sarà al meeting di comunione e liberazione, ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: In elicottero Papa Leone proprio in questi minuti fa scalo all'avio superficie di Torraccia nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. È il terzo pontefice a visitare San Marino dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il pontefice in Piazza della Libertà riceverà gli onori militari con l'esecuzione degli inni, quindi il Papa e i capitani reggenti raggiungeranno la Sala Consiglio dei 12 per il colloquio privato e la firma del libro degli ospiti illustri. Leone si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per la benedizione ai fedeli. Seguirà nella Basilica l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Nel pomeriggio poi trasferimento a Rimini, al villaggio dei ragazzi, salute ai partecipanti al meeting per l'amicizia fra i popoli, organizzato da Comunione e Liberazione, alle 16 incontro nel grande auditorio. Nella cattedrale vedrà malati, disabili e poveri assistiti dalla Caritas, poi la concelebrazione della messa nel porto di Rimini.
4: Passiamo alla cronaca. Ha confessato il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici ed è in cura da tempo. Anche la donna era seguita dai servizi sociali. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione. Quella di oggi sarà una giornata ricca di sport. Partiamo dal calcio, perché il campionato di Serie A è in nastri di partenza. Alle 18.30 in campo Udinese, Como e Inter Monza. Alle 20.45 toccherà a Parma, Cagliari e Genoa, Napoli. Ma c'è spazio anche per la Formula 1, oggi la gara sprint in Olanda. E allora, Enzo Tamborra.
6: Al rientro dopo la pausa estiva, George Russell ha dato subito un segnale al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Con una prestazione solida l'inglese della Mercedes, prendendosi la pole position in vista della sprint race di Zandvoort, ha dimostrato che nella corsa per il titolo piloti vuole esserci anche lui. Così come spera di rientrarci il detentore del titolo dello scorso anno, Lando Norris, secondo tempo con la McLaren. In seconda fila con il terzo tempo la Ferrari di Charles Leclerc, che avrà accanto l'altra McLaren di Oscar Piastri. Quinto tempo per Kimi Antonelli, finito anche nella ghiaia. Settimo tempo per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, alle spalle della Red Bull di Max Verstappen.
4: Grazie, non c'è altro. Ora meteo e poi informazioni sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con tempo in miglioramento su tutta la nostra penisola, aumenta la pressione atmosferica, il tempo torna ad essere asciutto ed assolato per lo più, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Campania, il tutto con clima caldo senza eccessi, le temperature massime più contenute al nord inferiori ai 30 gradi, in diverse zone del centro-sud ed anche delle isole maggiori torneremo a toccare punte massime di 34-35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 1 Milano-Napoli si procede a rilento tra Calenzano e la 1 direttissima e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Più a nord si registrano code tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per chi viaggia in direzione di Ancona. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Rambo di Casalecchio e Bologna Fiera e per un tamponamento tra quattro auto 4 km di coda tra il bivio con la 13 Bologna Padova e Bologna San Lazzaro. Qui al momento si transita su due corsie. Sulla 23 Udine Tarvisio sono 2 km di coda per traffico congestionato tra il confine di Stato ed Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: E ci sono code sulla 4 Venezia Trieste tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste, questo a causa di un incidente. Tutto a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
9: Rieccoci, buongiorno.
0: No.
9: Rieccola la famiglia versione estiva, sabato 22 agosto. Ho capito, Ricky, 9 e 4, sigla, vai, dai.
0: Hey,
9: vai,
0: let's, vai. Go.
9: Mazza, let's go.
0: Let's proprio. Go, internazionale oggi. Hey. Na, na, na, na, na. Manu e Giulia con voi insieme fino alle 11. Buongiorno amici, come state? Tutto bene? Procede tutto alla grande?
9: Tutto a po', tutta milanesi oggi,
0: tutto bene. Perché poi si rientra.
9: Si rientra oggi, giorno. Siamo tristi oggi, siamo ce la diamo. Oggi è The Last Dance.
0: The Last Dance. Tra l'altro, scusami, ringraziamo il TH Resorts qui a Praia Mare per averci ospitato per 4 settimane. Sì. Comunque, sì, siamo carini, però siamo anche pesanti.
9: Siamo pesanti,
0: voglio dire. Siamo
9: e
0: di
9: sopra...
0: una pesantezza mai vista. Chi è?
10: Giulia, sei adorabile.
9: Così, ma Giulia è adorabile, ma voi non sapete quanto magna. Cioè, Giulia sì. È proprio una cosa.
0: Proprio
9: che...
0: perché oggi ci sono tante partenze, tanti di noi partono oggi, tanti domani. E quindi ieri ci siamo dedicati, diciamo, una serata. Siamo usciti e abbiamo magnato questo.
9: Ho mangiato, ovviamente ho lo scontrino qua. E vabbè.
0: Hai speso?
9: Tanto, 7-8.
0: Perché poi, tra l'altro, ho offerto Emanuele Carocci. Quindi questa è la notizia del giorno, no?
9: Per 18. Grazie.
0: Non ci crede nessuno, chissà come mai. Vabbè.
9: Va bene, comunque, oltre a parlare degli affari nostri, no, vi chiediamo invece voi che fate in questo sabato. Sì. Siete, attenzione, da rientro, da andata o siete statici?
0: Sì, oppure state andando, nel senso che state andando in vacanza, non stanno rientrando, perché poi lo sappiamo, alcuni purtroppo per fortuna prendono le ferie non un po' scordinate rispetto agli altri.
9: Sei un po' più logorroica del solito.
0: Perché
9: oggi.
0: È l'ultima, è allora l'ultima, me spari. La voglio godere, esatto. Fino alla fine.
9: Vabbè, allora, se volete 378-378-1025, i vostri messaggi vi legge Giulia. E vi ascolta anche Giulia.
0: Perché ho l'occhiale, quindi oggi riesco a leggere. Sono molto felice di questa
9: novità.
0: Novità musicale?
9: Siamo
0: di chi? Oh, l'ascoltiamo allora.
9: Va bene, novità. Oh Mother.

0: Lidl Talks 9:14, è sabato 22 agosto. Insomma, avete capito, no? Per noi sono le ultime ore. Le ultime ore, sì. No. Però ci sono molti vocali, molti messaggi, ascoltatori che vanno e che vengono. Ricuzzolo, se vuoi ascoltarne un paio.
1: Vai,
2: ragazzi, io da domani con mia moglie si chiude il panificio una settimana in ferie.
1: Vedi?
2: Antropea. Ciao da Antonio, il panettiere da Soveria Mannelli, provincia di Catanzaro.
1: E mandaci una pizzetta, una focaccina, una cosa.
0: Una pitta.
1: Quello che vuoi. Noi siamo a disposizione. Ne abbiamo un altro?
0: Penso.
3: Ciao, sono Mary. Siamo di rientro a Imola dopo aver fatto 15 giorni di vacanza in Puglia.
1: Che meraviglia.
0: Però ci, 15 giorni ci rimetti un po' a riprenderti un po'.
1: Eh sì, poi mi dicevi, no, che è arrivato un messaggio dove addirittura si organizzano le vacanze, diciamo, invernali.
0: Beh, leggevo, gli esperti consigliano, appena finite la vacanza, prenotate già la prossima.
1: Posso dire che ansia?
0: Ho capito, riposta, no.
1: Ho capito, vabbè.
0: Quindi la rosicata da far fare a Giulietta è, a sto punto, a ottobre, dove andate?
1: No, io non ci voglio pensare, devo ancora fare lavatrici, un attimo, datemi tregua.
0: Vabbè, canzone, Emma e Fibra, vai Ricky.

0: all'Arena di Verona. E addirittura, Emanuele, tanta roba, perché qui loro possono consegnare il premio RTL 125 Power Hits Estate 2026 al vincitore, capito?
1: Bene, abbiamo ricordato tanti giorni, così come abbiamo ricordato.
0: Cosa vuoi dire?
1: No, che hai trovato il vestito del Power Hits.
0: Stai attento, sei molto attento.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Grande Super Vasco, le 9.32 in questo sabato 22 agosto con la famiglia Giulietta Carocci insieme a voi, soprattutto insieme ai vostri messaggi vocali tanto amati da Ricky, perché dobbiamo dirlo, quindi Ricky, se vuoi mettilo.
1: Saluti,
0: un po' come vuoi.
1: Michele da Napoli. Ciao. Siamo stati in Puglia, bellissima, Polignano a mare, ciao ragazzi, siamo i numeri uno.
2: A chi? Siamo chi? Siamo tutti. Perché siamo tutti noi di RTL, una grande famiglia, siamo loro, siamo io e
0: siamo
2: te.
0: Siamo noi.
2: È una grande domanda, rimarrà così, un quesito aperto, sì, e lo lasciamo lì. Va
0: altro,
2: bene.
0: Un altro.
3: Ciao RTL, io sono Patrizia di Aosta. Noi abbiamo già prenotato le vacanze, ecco. Di una crociera che partiamo da, certo, Savone e andiamo fino alle Canarie. Partiamo l'11 novembre, ciao.
0: Novembre.
2: Vuoi stare a casa a novembre? Pare brutto.
0: No, ci mancherebbe.

0: Posso dire che ha il flow proprio, Giulietta?
1: Assolutamente sì. E poi dice: più mi guardavano male, più era una hit mondiale. Quindi anche questa, io che segnalo hit, è una grande hit. Oh, finalmente.
0: 9:40, buon sabato con RTL 102.5, con la famiglia. Rimedi per non essere tristi quando apri la porta dopo 2 settimane di vacanza.
1: Sentiamo.
0: Leggevo, sono serio.
1: Sì.
0: Devi lasciare la casa non pulita di più.
1: Linda.
0: Cioè, pulita. E Salvo suggeriva anche di mettere un telo sul letto.
1: Un celofan
0: per non far andare la polvere in quelle
1: settimane. Allora, lì mi sembra un po' più patologia.
0: Sì.
1: Chi invece pulisce la casa in modo tale che quando entra è tutto perfetto, la cucina è perfetta, lì ci sto. Ma dall'altra parte...
0: un po' troppo.
1: Too much.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa!

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates.

0: 15 notifiche sul gruppo Palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: La senti? Questa è un po' tristezza classica da ultimo giorno di vacanze, così. Prima o poi si ritornerà insieme, non è che adesso. Va bene, 9.50 la famiglia con Giulietta Carocci, in diretta ancora per qualche ora, in realtà dalla Calabria, con i vostri anche consigli e le prime cose che fate quando rientrate a casa dopo giorni di vacanze, ferie e quant'altro. C'è chi, come Salvo, mette il cellophane sul letto perché vuole il letto tutto pulito.
1: Beh, io capisco fare il letto prima di partire, in modo tale che poi quando rientri è tutto a posto, tutto pulito, non devi sistemare nulla, anche perché poi le cose da fare quando si rientra
0: lavatrici,
1: sono tantissime. Lavatrici e cose varie, insomma. Quindi 378-378-1025, cosa fai, cosa lanci che ci vedono in radiovisione? La prima cosa che fate quando entrate in casa dopo 15 giorni, sì, 20 giorni, un mese di ferie.
0: Il tema piace molto a Giulia, quindi
1: molto,
0: gentilmente, anche se non avete voglia di scrivere messaggio, fatelo per lei,
1: no,
0: cioè
1: ma
0: diteglielo.
1: Sono consigli, no, più che altro, bisogno è quello, capito?

0: Allora io però volevo dire questo, già siamo emotivamente molto stati, cioè abbiamo un po' dei picchi in su e giù.
1: Sì.
0: Poi se mettiamo anche buongiorno così, c'è
1: Never
0: un po'...
1: Say Goodbye, tra l'altro.
0: Tra l'altro. Che vuol dire?
1: Che vuol dire traduzione, prego?
0: Non dire mai addio.
1: Senti, 378-378-1025, un bel messaggio. Quando rientro a casa dopo le vacanze, guardo la mia casa e le dico quanto sono felice di rivederti. Ecco, saluti da Rosangela, da Genova.
0: Cioè, parla con la casa?
1: Parla con la casa. Guarda che anch'io lo faccio, tu non lo fai mai?
0: No, no. Ma che tu parlassi con la casa, cioè, con gli oggetti, intuito che tu sei un po' matta.
1: Invece, secondo me è una cosa carina, perché dopo tanto tempo che sei stati fuori, secondo me no, c'è un po' la mancanza dei tuoi spazi.
0: E quindi ciao casa.
1: No, ti fai una chiacchierata, dura due minuti, poi basta, poi la rinizi ad odiare.
0: Perfetto, va bene.

0: quanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato. RDL 102.5
1: Time. Anche a San Venanzo, in provincia di Terni, sono le 10.
2: RTL 102.5 giornale orario.
1: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con una notizia arrivata poco fa. Un'esplosione si è verificata intorno alle 9 di questa mattina a Perugia in una palazzina di 4 piani. Secondo le prime informazioni il tetto sarebbe parzialmente crollato e ci sarebbero persone coinvolte. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione. Ultima pagina, Papa Leone è giunto poco più di un'ora fa a San Marino per la sua visita pastorale che lo porterà anche nel pomeriggio a Rimini, dove tra l'altro parteciperà anche al meeting di Comunione e Liberazione, la prima volta per un pontefice da 44 anni dopo quella di Papa Giovanni Paolo II. E in occasione di questa visita del centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Leone XIV, la sua incessante vicinanza alla comunità di ogni Stato infonde speranza e fiducia nel futuro, ha scritto il capo dello Stato. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto. Il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,008 euro al litro, scusate, in autostrada e 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada 2,20. E siamo al tennis, parliamo del Master 1000 di Cincinnati, ma anche delle preoccupazioni per le condizioni di salute di Jannik Sinner. Sentiamo Enzo Tambor.
3: Quello scivolone sull'erba di Wimbledon sta costando più del previsto. Il trionfo sull'erba londinese ha fatto passare in secondo piano quella flessione innaturale del ginocchio destro. Ed invece, di ritorno da Londra, Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con un problema non grave ma così fastidioso da fargli saltare uno dopo l'altro i tornei di Montreal, Cincinnati e, dopo il forfè di ieri, persino gli US Open, ultimo slam della stagione. L'obiettivo adesso è il rientro a Pechino per il 30 settembre. Ma il tennis italiano va avanti anche con altri protagonisti. Oggi, nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli sfida il francese Arthur Fils. Eliminato invece nella notte Lorenzo Musetti, che ha ceduto in due set 7-6, 7-5 allo statunitense Tiafo.
1: Grazie a Enzo Tamborra, abbiamo detto del controesodo e allora ascoltiamo.

0: Aspettiamo tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incidente si segnalano 6 km di coda tra Orvieto e Chiusi in direzione Firenze. Invece per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Più a nord tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Flussi intensi con code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona, tra Rimini Sud e il raccordo di Casalecchio verso Bologna. Sempre sulla 14 per un tamponamento tra quattro auto ci sono 6 km di coda tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona e si viaggia su due corsie. Sulla 23 Udine Tarvisio per traffico congestionato 2 km di coda tra il confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Rieccoci amici, buongiorno, 10.05, sabato 22 agosto, se avete appena acceso la radio, ciao, siamo quelli della famiglia versione estiva, nuova sigla e poi ripartiamo. Andiamo,
6: let's go! Vai, vai.
5: Hey. We are family, buongiorno!
6: Manu e Giuli con voi insieme fino alle 11. Buongiorno amici.
5: Buongiorno. Avete sentito cosa accade il 2 settembre?
6: Chiedo. Ah, secondo me sì, ma ve lo ricordiamo. Bravo. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare. Quindi amici, voi che dovete fare? Che devono fare?
5: Acquistate o acquisite
6: il vostro biglietto su ticketone.it. Beh, mi raccomando.
5: Io volevo solo dire questo, chi è in viaggio e deve fare viaggi lunghi, no?
6: Sì.
5: Sappiate che questa è una grande ora di radio che sta per iniziare.
6: Abbiamo un sacco di cose da fare.
5: C'è la notizia di Giulietta.
6: Sì.
5: Un po' di curiosità, i vostri messaggi e poi i pronostici ufficiali di Giulia. Proprio le prime quattro per la Serie A che inizia
6: tanto
5: oggi.
6: Tanto ci azzecco sempre, no? Alla fine, voglio dire.

0: LP della famiglia, buon sabato 22 agosto, buongiorno da Carocci, da Giulietta e finalmente la notizia, è un po' triste che l'ultima volta, sì. La sigla per la tua notizia, vai Ricky.
1: Let's go!
2: Sì, ma come si chiama?
1: Finalmente. Bravo. Il mio pubblico, sì. Il mio momento. Vai. Allora amici, una coppia in Cina, sì, ha trasformato

0: firmato il ricevimento di nozze in un match di box. Quindi si sono ritrovati sul ring per decidere chi pulisce casa, ma non una volta ogni tanto, a vita. Quindi questa è la notizia.
1: Quindi l'eleganza, hai voluto chiudere con una notizia elegante?
0: No, raffinata. Ho voluto chiudere con una notizia che aveva a che fare con la tematica di cui abbiamo parlato anche durante la prima ora.
1: Le pulizie.
0: Perché qui c'è del grande professionismo.
1: Sì, e anche della grande ansia nelle pulizie.
0: Sì,
1: leggevo
0: esatto.
1: che c'è chi chiama la migliore amica e la fa venire a casa per metterle a posto tutto quanto, prima del rientro.
0: Ah, mazza.

0: Tiziano Ferro alle 10:19, buon sabato, RTL 105, siamo sempre in diretta fino alle 11, noi della famiglia Versione Light, con finalmente, abbiamo detto, oggi riparte la Serie A, Giulietta.
1: Assolutamente sì, io diletta alle 8 questa mattina, così, va bene.
0: Sì, beh, ci sta, ci stai. Io sono sono Beppe Bergomi. No, invece oggi alle 18:30 riparte Udinese Como. Inter Monza e poi stasera Parma Cagliari e Genova Napoli. Sì. Tutto questo avrà per dirvi che in esclusiva.
1: Sì, solo su RTL 102.5. Che cosa succederà a breve?
0: Tra poco Giulia Vitamina B Abbiati vi dirà i primi quattro.
1: Ah, i primi quattro! Pensavo i primi tre.
0: Ma i primi quattro.
1: Vabbè, adesso poco. Vado a studiare, arrivo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
8: Protoplasmina di Pharmaca International.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Imagine Dragons in chiusura, quasi devo dire, di questa ottima due settimane della famiglia, ma non possiamo andare via senza il pronostico per la Serie A che inizia oggi.
1: Assolutamente sì, lo ricordiamo, il calciomercato è ancora aperto, finirà l'1 settembre, quindi si gioca ancora. Allora io al primo posto, parto col primo posto perché come voglio, perché è fedele rispetto a quest'anno.
0: Ti segno, scrivo, eh.
1: Vai, vai, vai. Allora, primo posto Inter, raga. Stesso allenatore, mi piace Lambaradan. Sono serena, devo
0: sei
1: dire.
0: Esperta anche di
1: calcio. Sono esperta anche di calcio. Dato che non abbiamo tempo, rimanete con noi per il secondo posto.

0: Annalisa, buon sabato, la famiglia RTL 1025 con i pronostici di Giulia Laura, sì. Vitamina B abbiati. Allora, abbiamo detto, la Serie A riparte oggi, l'Inter vince, secondo
1: vince
0: te?
1: Vince lo scudetto, poi al secondo posto, come l'anno scorso, il Napoli segna, perché gli abbiamo...
0: Che banalità.
1: Vabbè, gli concediamo Allegri, quindi...
0: Gli concediamo Allegri.
1: Noi del Milan, io parlo anche per la mia squadra. Okay. Terzo posto, Milan, anche se sono un po' diffidente per il nuovo allenatore, ma comunque io la butto lì perché ci credo e al mio cuore. Sì. Al quarto posto, amici, io punto tutto sulla Fiorentina. Perché? Perché mi piace molto il modulo 4-3-2-1.
0: Ma non è vero.
1: Sì, quella roba
0: ma non sai niente.
1: Mi piace moltissimo. E poi il nuovo acquisto, Franco Bastantone.
0: Ma l'hai letto adesso. Ma sei ridicola, sei, va.

0: Il francese Bob Sinclair 10:43, posso dire i pronostici stai calma, funzionano, ho letto un po' di messa, c'è chi è in disaccordo perché non hai messo neanche la Juve tra le prime quattro.
1: Ma la Juve ha stancato, amici. No, scherzo, ovviamente no, vorrei leggere però un messaggio, ci tengo, sì. Al 378 378 1025, non ho capito chi ha detto Fiorentina, ma sei la mia speaker preferita. Christian da Firenze, sì. Ciao, sono Giulia Laura Biati, seguimi per altri pronostici e per altre cose sulla Fiorentina.
0: Senti, quindi lunedì sera l'ultima partita del primo turno di Serie A è Roma-Fiorentina, finisce?
1: Finisce 2-1 per la Fiorentina.
0: Ma che va davvero?
1: Sì.
2: Quando suona così è estate. Quando si brinda così è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
5: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: War Republic, pensa agli ultimi minuti insieme qui da te.
2: Lacrimuccia. Vabbè, lasciamo il calciomercato da una parte, perché dobbiamo tornare ad una delle rubriche più amate di questa stagione estiva, ovvero In and Out, le tendenze 2026.
1: Queste sono le ultime tendenze che vi spoileriamo qui. Allora, cosa è stato in quest'estate?
2: E ce lo dice Emanuele Carocci, attenzione, quindi è out.
1: Yoga in generale, sì. E la canoa. Posso dire la canoa?
2: La canoa. Infatti ti ho visto l'altro giorno, e vedo anche i risultati già qua. Sì, sì, io li vedo. Poi
1: trapezio. E poi cos'è out? Racchettoni, un po' meno quest'anno.
2: A me piace sempre, invece posso dire. Secondo me in gruppo
1: è una rubrica che non c'ha senso.
2: Ma no, infatti.
1: E la borsa frigo, che invece
2: No, ragazzi, la borsa frigo non può mai essere out.
1: Però è stata in tutta l'estate come canzone dance house più forte del 2026. Questa qui, che ti viene mal di spalla, Talk to You, vedi?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come al solito si finisce con un millennium, cara Giulietta, e questo però vuol dire che è una grande canzone, ma che manca sempre meno i nostri saluti.
3: No, sopra la quale non possiamo neanche fare i cretini, perché cosa vuoi fare sopra? Loredana Bertè, non sono una signora! Del cuore.

0: Niente, le cose belle quando uno le vive bene poi finiscono.
1: E poi
0: purtroppo
1: soprattutto volano, perché diciamolo, queste due settimane qui al TH Resort a Praia Mare sono davvero volate, perché la compagnia era la migliore.
0: Amorosa, se vuoi piangere, questo è il momento giusto, vai. Sentite, grazie a Ricky, grazie a Pio che è stato con noi, grazie a Gigi in questo... Stavo dicendo Ricky subito.
1: Ricky, certo.
0: È stato con noi in queste due settimane, anche Gigi, ovviamente, salve a tutta la squadra tecnica. Grazie soprattutto a questa splendida donna, Giulietta.
1: Grazie Manu, grazie davvero. Noi ci rivediamo tra pochissimo. Tra pochissimo.
0: Baci, ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Turi, in provincia di Bari, sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla visita pastorale di Papa Leone a San Marino, prima tappa di questa giornata che lo porterà anche a Rimini a partecipare al meeting di Comunione e Liberazione. Poco fa il suo intervento di fronte alle autorità sammarinesi: non c'è vera libertà senza il rispetto della dignità umana, dichiarato il pontefice, che poi è tornato anche a occuparsi dell'importanza della diplomazia e del dialogo di pace. Sentiamo il pontefice.
4: Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
3: È risultato positivo alla difterite il cuginetto della bimba morta per la stessa malattia perché non vaccinata. Lo fa sapere la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, ricoverato all'ospedale dei bambini, sta migliorando e viene tenuto in osservazione e isolamento. Sono due le persone rimaste ferite questa mattina nell'esplosione avvenuta in una palazzina di 4 piani di Perugia, che ha provocato il parziale crollo del tetto, incerta la causa della deflagrazione. E siamo allo sport, al via oggi campionato di Serie A con i primi 4 anticipi, ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
5: Da più parti l'Inter viene considerata in pole position per questo campionato. La campagna inglese con Jones, Stones e Spence sembra in effetti aver rinforzato ulteriormente i nerazzurri, cui oggi toccherà il compito di rompere il ghiaccio alle 18.30 a San Siro contro il Monza di Juric. Alla stessa ora l'ambizioso Como di Fabregas debutterà in casa dell'Udinese. Alle 20.45 test impegnativo a Marassi per il Napoli, ora targato Allegri, che affronterà il Genoa. Stasera anche Parma-Cagliari. Domani entreranno in scena altre big, la Juventus a Frosinone, il Milan in casa del Toro, l'Atalanta ospiterà il Sassuolo e il Venezia riceverà il Lecce. Lunedì toccherà poi alle romane, giallorossi in casa contro la nuova Fiorentina, Lazio in trasferta a Bologna.
3: Grazie a Paolo Pacchioni, non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69 euro.
2: Via Radio.
9: Buongiorno da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto restano 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Tutte le corsie dunque sono percorribili. Per eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803-111. Mentre tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione analoga sulla A14 Bologna. Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, mentre tra Pesaro e il Bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore e 40 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti con tempi di quasi 1 ora e 30 tra Pescara Ovest e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Infine, sempre in A14, segnaliamo 3 km di coda per un incidente tra 5 auto tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Con questo per il momento è tutto.
3: Grazie. Sulla 4 Venezia Trieste, code alla Casello per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione di Trieste. È tutto, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Signore e signori, buongiorno, inizia Viva l'Italia, sono le 11:05 e sono qui con noi Chiara e Giorgia, buongiorno.
11: Buongiorno.
1: Ma ciao. Buongiorno Chiara, ciao Giorgia, ma tu manco mi avvisi, Angelo, ormai.
10: Così, a sorpresa, così. A sorpresa. Perché oggi è giornata di saluti, e qui al TH Resort di San Teodoro vedo tante faccine, un po' così, è finita la vacanza per molti. Buongiorno Paola, come va?
1: Buongiorno Angelo, bene, tu vedo benissimo, ma ho una brutta notizia, domani hai un volo da prendere e rientrare a Milano.
10: Sì.
1: Vabbè.
10: Sì, come molti che sono qui con noi. Allora, Giorgia, Chiara, presentatevi e raccontateci come sono andate queste settimane con noi, qui, dai, vai Gio.
11: Bene, dai, le settimane di Ferragosto devo dire molto bene, oggi va particolarmente bene perché al posto di lavorare siamo qui in diretta su RTL, quindi a posto,
1: brava!
11: Siamo molto felici.
12: Stessa cosa anche io, sono stata contentissima di questa esperienza con Radio RTL, poi Angelo, mamma mia, un esperto, bravissimo, abbiamo ballato tantissimo.
10: Continua.
12: Sto fomentando sempre.
1: Continua, che così si assicura le vacanze per il prossimo anno anche,
12: è
1: capito?
12: È stato Ferragosto meraviglioso.
1: Bene.
10: Bene, per noi comunque c'è ancora tutta la giornata, quindi oggi pomeriggio cosa facciamo? Le 4:30?
11: Oggi pomeriggio acqua gym speciale, infatti pool party con balli di gruppo, voglio il devasto in piscina.
1: Scusate ragazze, posso per avere forza. Una testimonianza diretta? Perché lui ci ha raccontato dell'acqua gym, ma le ha fatte effettivamente queste lezioni o ha finto?
11: Sì, le ha fatte tutte, effettivamente, tutti i giorni era lì, alle,
1: ci crediamo.
11: Quella delle 4:30, ovviamente.
10: E certo, perché a mezzogiorno sono qui in onda. Dai, esatto. Cominciamo con la musica. Grazie Gio, grazie Chiara.
1: Ciao ragazze.

0: Buongiorno, il mio nome è Bond, James Bond, Skyfall, Adele, su RTL 102.5, le 11.14, signore e signori, Paola Di Benedetto,
1: signore buongiorno. Signori, Angelo Baiguini, buongiorno, siamo quelli di Viva l'Italia, insieme a voi fino alle ore 13.
0: Ma ci sono i feticisti degli stivali di Paola, l'ascolto.
1: Ma ho letto.
0: Fai vedere lo stivaletto.
1: Hai messo uno stivaletto? Lo stivaletto di quelli.
0: Classico.
1: Allora, forse un po' un po' autunnale, hanno ragione.
0: Va
1: però
0: bene.
1: Stamattina faceva freschetto dalle mie parti, quindi ci stava
0: vero,
1: anche.
0: Com'è? Che temperatura mi aspetta domani? Quando
1: secondo me domani la ritroverai un po' altina, però non come... diciamo gli apici. Dunque, caro Angelo,
0: quando sono partito
1: esatto, e sicuramente non come quella in Sardegna. Oggi ti voglio raccontare la storia che ha un po' fatto il giro del web quest'estate, specialmente a inizio estate, di una scroccona seriale. Tu dirai, ma come una
0: scroccona seriale? Già è una categoria che, diciamo, ci è capitato di incontrare in qualche caso, ma qui non mi sembra scroccona, qui mi sembra proprio mangia, bevi, consuma
1: e scappa,
0: lascia la borsa facendo finta di sto per tornare e poi scappi.
1: Esatto, lei è diciamo diventata virale inizio estate, ha cominciato dalle Marche fino a Rimini per poi andare fino in Trentino Alto Adige, e ve lo raccontiamo perché gli ultimi casi si sono registrati proprio in agosto in Versilia. Questa, come hai detto, entrava nei ristoranti ma anche negli hotel, pernottava, diciamo, usufruiva dei servizi e poi scappava non pagando. Quindi oggi parliamo.
0: È un'arte, secondo me.
1: Io lo sostengo da sempre, essere scrocconi è davvero un'arte, perché diciamocelo, tutti quanti noi abbiamo nei nostri gruppi di amici gli scrocconi seriali, no?
0: Ma definiamo un po' lo scroccone, perché lo scroccone è quello che accetta l'invito solo se glielo fai tu, perché sa che se ci sei tu pagherai tu.
1: No, secondo me lo scroccone è quello che organizza con te, capito? Quindi non c'è chi invita, cioè siete entrambi invitati, e consapevolmente fa la mossa di arrivare tardi alla cassa, di tergiversare con il portafoglio, di andare in bagno proprio quando arriva il conto. Per me gli scrocconi sono quelli.
0: Adesso approfondiamo un attimo, ascoltiamo Amelie e voi al 378 378 1025. Ce l'avete uno scroccone in compagnia?

0: Id Gaff, per dirla in modo stringato. Dua Lipa, sono le 11:22 del 22 di agosto con Paolo e Angelo. Attenzione, attenzione, al di là della signora che va nei ristoranti e negli hotel e se ne va senza pagare, noi abbiamo voluto aprire un attimo il capitolo scrocconi, perché siamo a fine vacanza per molti e in alcuni casi è il momento di fare i conti.
1: Quindi vogliamo sapere da voi, 378 378 1025, qual è secondo voi il peggior tipo di scroccone

0: bancone esistente. Ce ne sono tanti, sono molti.
1: Ne sentiremo delle belle.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio.

0: e 5 Play con Noah.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air proprio vicino a te su farmaca.com.
7: Protoplasmina di Pharmaca International.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Gli Uberphonic e Anger Never Dies si sono fatte le 11:33. 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotte dell'acqua.
1: Ce la ricordiamo ancora, vedi?
0: È vero. Torniamo un attimo al punto. Scrocconi e tirchi sono la stessa categoria? No, per
1: no.
0: sapere.
1: No, giustamente no. Lo scroccone no. scrocca. Mm. Il tirchio è proprio quello che... Cioè,
0: non spende.
1: Assolutamente quindi... zero, a prescindere, capito? Cioè,
0: okay.
1: Una regola, non spendere. Comunque, ti leggo qualche messaggio. A proposito di scrocconi, ho un amico che tiene le sigarette in auto e scrocca più non posso, dicendo di fumare solo in compagnia. Ciao, furbo. Giacomo.
0: Furbo. Va bene, va bene. Abbiamo anche qualche vocale, mi pare. Sentiamo un attimo.
2: Per accelerare i tempi basta non portarsi il portafoglio, tanto ci sono solo i documenti dentro.
1: Ah, abbiamo uno scroccone.

0: complimenti.
1: Ancora, ancora.
2: Ciao ragazzi, vogliamo mettere quelli che praticamente dovrebbero finire il caffè e continuano a girare il cucchiaino finché non si è consumato praticamente sia il cucchiaino che la tazzina.
0: E
2: la dammi da pazzo.
0: Cioè, e
1: per
0: pagalo.
1: Darti il tempo di stancarti, dice ok, vabbè, pago io perché me ne devo andare.
0: Guarda che lo scroccone ti prende per sfinimento, dopo che hai bevuto il caffè, l'amaro, il secondo amaro, il terzo amaro, che dici, ma cioè, siamo per pagare sto conto?
1: Ma lo scroccone è anche quello che sta per ultimo nella fila di tutto il gruppo, che fa la gioia dei cassieri. Allora io ho preso un'acqua e una mozzarella e mezzo pomodoro.
0: Esatto. Posso aggiungere un'altra categoria anche? Lo scroccone, cioè? Delle feste di compleanno, cioè quando fai il regalo in gruppo, in 5 o 6, sì. Ti metti un budget per dire di 15 euro l'uno, vai tu a comprare il regalo per la comodità di tutti, dici vabbè, poi ci mettiamo a posto. Ecco, lo scroccone sarà latitante per il resto della vita, quei soldi non ti darà mai.
1: Sai perché Paola? Perché non è tecnologico, non ha scaricato le app dove si possono fare tutte queste operazioni.
0: Che ingenua che sono.
1: Analogico, analogico, altro che tecnologia. Sentiamo la nuova canzone di Giusy, dai.

0: Che bello vivere a colori, i colori che abbiamo di fronte a noi in questo momento, per chi si trova come me in un luogo fortunato, bello, azzurro, con un po' di venticello, ovvero la Sardegna, ovvero San Teodoro.
1: Che meraviglia!
0: Ma sono belli anche i colori che abbiamo memorizzato al ritorno da queste vacanze. Qual è il tuo colore di quest'estate,
1: Paolo? Posso dirti il verde, sì, che ho visto in montagna. La montagna d'estate offre un paesaggio stupendo. Verde, decisamente grazie, il colore della mia estate.
0: E grazie a queste vacanze in montagna, ieri abbiamo scoperto che non esiste solo il pacco da giù, ma anche il pacco da su.
1: Ben detto.
0: Hai capito?
2: Ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta.

0: Caro viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
2: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Controllate periodicamente l'efficienza del motore della vostra unità da diporto e verificate sempre le condizioni meteomarine lungo la rotta da percorrere, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
2: Via Mare, www.guardiacostiera.it.

0: È Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, sempre altissima nella nostra classifica Power Hits Estate. L'ultima settimana e poi scopriremo.
1: Mamma mia.
0: Sì. Quale sarà il tormentone dell'estate che Paola con Jessica, con Giulia Laura e con Matteo premieranno, assegneranno il primo di settembre all'Arena di Verona. Sei pronta, Paola?
1: Prontissima, sì. Ricordiamo peraltro che sono i 10 anni di Power Hits Estate, quindi è un'edizione veramente speciale.
0: Intanto, visto che oggi per noi è giornata di saluti, vorrei fare un saluto da parte di Marcello, che è il coach di tennis, qui il maestro di tennis al TH Resorts di San Teodoro, ai suoi due colleghi. Ciao Alessandro Padovan e ciao a Gianni Gioia. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi. Ciao ciao. Saluti da noi di RTL 125. Andiamo di vocali.
2: Buongiorno RTL. Lo sproccone è colui che se ne approfitta. È un approfittatore. Sì. Un approfittatore seriale.
0: Sì.
2: Ma il gioco si fa in due. Sei tu che glielo permetti.
0: Ecco.
2: Buongiorno a tutti e buon ascolto.
1: La nostra amica ha centrato il punto, caro Angelo, perché se gli scrocconi scroccano è perché c'è chi glielo permette, tipo me.
0: Facciamo parte della stessa categoria, tu ed io, secondo me. Va bene. Allora, un'altra voce, prego.
3: Ciao Angelo, ciao Mitica. Ciao. Ascoltate, lo scroccone sì. So io in primis, so proprio me. Io con i colleghi gli dico, chi è che vuole il caffè al bar? O chi vuole il caffè alle macchinette? Chi mi dice di sì, che ne è 3-4, poi vado in cerca di un altro infermiere e dico, guarda, non è che mi presti la chiavetta, mi presta la chiavetta, con quella chiavetta di quell'infermiere collega offro il caffè a 4-5 persone, compreso a me, ovviamente.
1: Certo.
3: Idem per i pizze fuori. Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: Hai
0: ciao.
1: Capito? Allora. Cioè, non solo lo scrocca per lui, pure per tutti gli altri.
0: No, ma stavo pensando una cosa, che questa scena, se ci fai caso, capita qualche volta anche davanti alle nostre macchinette lì in sedia a Cologno Monzese. Non faccio nomi.
1: No, esatto, ma... per carità.
0: E vivono tra noi,
1: esatto.
0: Vivono tra noi.
1: Lanciamo un'ultima provocazione. Buongiorno RTL, scroccone. Anche quando si esce si decide per una pizza e alla fine qualcuno ordina pesce e non paga la differenza.
0: Questo è un altro capitolo, lo approfondiamo dopo. Ascoltiamo Moby.

0: fanno sempre tanta tenerezza questi piccoli alieni che cercano di avere l'attenzione di noi umani, ma nessuno se li fila. La canzone straordinaria In This World di Moby.
1: È già finita l'ora, caro Angelo Baiguini. Stavo riflettendo riguardo gli scrocconi di cui abbiamo parlato in questa ora, che tutte le volte che sono uscita a pranzo a cena con te era come, cioè, avrei potuto lasciare a casa il portafoglio, quindi in un certo senso sono anch'io una scroccona.
0: Ma non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, e

poi non è vero al 100%, perché abbiamo fatto spesso diviso per, quindi posso testimoniare 50-50. Ci sentiamo tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: E anche a Pigra, in provincia di Como, è mezzogiorno in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura torniamo a parlare della triste vicenda della bambina di Palermo morta di difterite perché non vaccinata. Arriva proprio in questo istante la notizia che i genitori risultano indagati per omicidio colposo. La coppia aveva infatti scelto di non vaccinare la bimba, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione, costituita appunto dalla mancata vaccinazione contro la difterite, da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte di Anna Rosa, da qui la contestazione di omicidio colposo per omissione. Intanto arriva anche la notizia che il cuginetto della bimba è risultato positivo alla difterite, è ricoverato e le sue condizioni comunque stanno migliorando. Peraltro il bimbo era invece stato vaccinato. Siamo ora alla visita di Papa Leone a San Marino. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui non con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure e paura dell'altro. Lo ha dichiarato nel discorso tenuto poco fa nel corso dell'incontro con la diocesi nella Basilica. Nel pomeriggio il Santo Padre sarà a Rimini, dove parteciperà anche al meeting di Comunione e Liberazione. È lutto nel mondo della cultura. È morta ieri a Santa Margherita Ligure Roselina Archinto, pioniera nell'editoria per ragazzi e fondatrice della storica casa editrice M Edizioni. Aveva 93 anni. E siamo allo sport con la Formula 1 e la gara sprint del Gran Premio d'Olanda che inizia in questi istanti. Allora, Enzo Tamborra.
5: Sì, buona giornata a media linea, proprio mentre si ricompone la griglia di partenza con George Russell su Mercedes in pole position. Gli si è accanto la McLaren di Norris, in seconda fila la Ferrari di Leclerc e l'altra McLaren di Piastri, in terza fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, che è accanto l'idolo di casa, l'olandese Max Verstappen, in quarta fila Lewis Hamilton e Gasly. Stanno per accendersi i semafori, ancora qualche istante poi prendere il via la sprint race del Gran Premio d'Olanda, che segna il ritorno alle gare dopo la sosta estiva. Ieri uno strepitoso Russell, balbettante invece Kimi Antonelli, finito anche nella ghiaia, ma adesso che si fa sul vero oggi nella sprint race e domani nella gara che prende il via alle 15, ma ricordiamo anche più tardi alle 16 la caccia alla pole position con le qualifiche. Ancora qualche istante, c'è qualche nuvola di troppo sul cielo di Zandvoort, i meteorologi prevedono anche pioggia durante la giornata. Qualche istante andiamo a dare il via a questa sprint race. Stanno per accendersi i semafori con qualche istante di ritardo perché c'è un monoposto che tarda ad arrivare sulla griglia di partenza. Accensione dei semafori, i rossi, poi sarà via libera per la partenza. Via, via in questo momento con George Russell, che sembra in grado di mantenere la sua posizione, con Norris che va alle sue spalle, in terza posizione la Ferrari di Charles Leclerc e poi il tentativo di Antonelli di recuperare una posizione. Infatti la recupera in questo momento Antonelli, è quinto. È tutto per ora, linea allo studio.
4: Grazie, viabilità.
6: Un'idea geniale? Scusate. Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.

0: risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 5 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione della A4 Torino Trieste, mentre sono 2 i chilometri di coda in direzione di Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli registriamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Ponzano Romano e Orte verso Firenze, tanto quanto sulla A14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale Gale ed Imola verso Ancona, mentre tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole registriamo code a tratti, traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 3 ore. Per le stesse ragioni, code a tratti con tempi di quasi 1 ora e 30 tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Infine, sempre sulla A14 segnaliamo 7 km di coda per un incidente da poco risolto tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Con questo per il momento è tutto, a te la linea, Giovanni.
5: Grazie, non c'è altro per il momento. A più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Powers estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers estate 2026? Venite a scoprirlo.
7: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
6: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: Mezzogiorno e 6 minuti del 22 di agosto, buon viaggio a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento in automobile, chi parte, perché c'è chi parte, tanti ritornano durante questo fine settimana. Buongiorno a Paola Di Benedetto.
9: Buongiorno a te Angelo Baiguini, noi ci siamo in qualsiasi situazione voi siate, in macchina, al bar, in spiaggia, anche sulla nostra app RTL 102 Play in streaming, noi ci siamo.
8: Ah, a proposito di cose da fare nei prossimi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche quella sera il cast sarà pazzesco. Noi stiamo insistendo su questa data perché... No, non posso, vorrei fare uno spoiler.
9: No, non farlo,
8: però
9: non farlo, non puoi.
8: Il cast che vi abbiamo annunciato, che è già ricchissimo, non è completo. Per cui acquistate i vostri ultimi biglietti su ticketone.it. Fatelo,
9: fidatevi. Fatelo.

0: lo ridico, U2, Ordinary Love. Eccoci qui le 12:14 del 22 di agosto su RTL 102.5. Un caro saluto a un gruppo di amici che è in viaggio, ci stanno ascoltando con l'app RTL 102.5 Play, sono in viaggio dalla Normandia.
1: Oh, che bello.
0: Allora, i loro nomi sono Emanuele, Sabrina, Alessia, Nicolò e Scott, che è un fantastico Golden Retriever. E stanno tornando verso Biella. Buon viaggio, buon rientro.
1: Buon viaggio, amici, e grazie di essere con noi. Ascoltiamo qualche vocale ora. Prego, Ricky.
2: Buongiorno, ragazzi. Ma vi faccio una domanda. Ma se io devo uscire con degli amici e mi devo preoccupare se il mio amico prende una cosa che costa di più?
1: Sì.
2: Ma forse è meglio che stiamo a casa. A me non mi frega niente. Io ordino la pizza, tu vuoi mangiare il pesce, e la prossima volta magari lo faccio io. Ma cosa cambia? Se siamo tra amici. Se invece non siamo tra amici, è inutile uscirci insieme. Ciao da Luciano. Luciano, buongiorno.
1: Allora, posso dire la mia? Luciano ha parlato la lingua della verità. Io concordo. So che tanti non concorderanno, però.
0: Però è così. Allora, tutte le mattine accompagno un mio collega al lavoro, è di strada, non c'è problema. Ma mai una volta che mi avesse offerto un caffè, fai almeno il gesto.
1: E offriglielo sto caffè, scroccone.
0: Hai voglia di flamenco? Sì, allora, Samurai J. Vai.

0: Andromeda, Elodie, RTL 102.5, mezzogiorno e 21, il 22 di agosto, Paola e Angelo, attenzione, attenzione amiche e amici all'ascolto, l'abbiamo fatto un paio di volte all'inizio della stagione, questo gioco vorremmo rifarlo adesso, perché avete tutti in mano un cellulare, uno smartphone, volete fare una foto di quello che vedete di fronte a voi in questo momento?
1: Vogliamo capire da dove ci ascoltate, cosa state facendo, stirando, cucinando, in spiaggia, bevendo, mangiando.
0: Viaggiando.
1: Perché, viaggiando. Voi vedete cosa facciamo noi, ma noi vogliamo vedere cosa fate voi.
0: Dai, allora, 378-378-1025, vale tutto, foto, videoclip, quello che volete.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
9: Protoplasmina di Pharmaca International.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Vita Cenero, Stramazzotti, RTL 102.5. Devo dire grazie, vero Paola? Ma... quante foto, quanti video ci hanno mandato i nostri ascoltatori pazzeschi.
1: Tantissimi, vero? È stato anche, cioè, è emozionante vedere anche entrare nelle case degli italiani, nella vita dei nostri ascoltatori. Vogliamo fare una mega carrellata?
0: Io invece ho una sorpresa per te. Allora, qui con me c'è Giuseppe.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: allora,
1: Giuseppe.
0: Ti ricordi, Paola, qualche giorno fa che abbiamo fatto canzoni tristi rese allegre semplicemente dal tocco di chitarra alla Gypsy King?
1: Certo.
0: Ok. Per salutarci, visto che oggi è giorno di saluti, Giuseppe ha pensato bene di tornare a trovarci e la canzone che ti vuole dedicare...
2: L'aveva richiesta lei, è Perdere l'amore.
1: Grazie, Giuseppe.
2: Mi sono ricordato.
1: Grazie.
0: Allora,
1: sai che
0: eccola,
1: t'ho pensato.
0: Qui.
1: Prego.
0: Perdere l'amore, canzone piuttosto triste, in versione Gypsy a cura di Giuseppe Maffei.
2: Esatto.
0: Vai giù.
2: E adesso andate via.

0: perché scegliessi me, me che fino a ieri credevo fossi un re.
1: Adesso sono curioso.
0: Dai. Perdere l'amore.
2: Bravo.
0: Quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora,
1: finale.
0: Rischi di impazzire.

0: Questo è solo un piccolo esempio di quello che succede ogni giorno qui al TH Resorts a San Teodoro. Giuseppe, grazie, grazie per tutte le belle serate che abbiamo trascorso grazie. Insieme.
1: Grazie a te, veramente. È stato
0: tanto
1: bello.
0: Tu rimani qui, vero?
1: Io rimango qui.
0: Okay.
1: Hai chiesto se puoi restare un altro paio di settimane?
0: Adesso faccio due telefonate. Dai,
2: dai, no, dai. Lo reclamiamo, Giuseppe.
1: Ciao. Ciao a tutti.
2: Grazie, grazie mille. Ma che bravo, bravissimo. Perde.

0: Cold Water con Major Lazer e Justin Bieber. Si sono fatte le 12:37 minuti, sempre RTL 102.5, sempre Paola e Angelo. E attenzione, attenzione, carrellata veloce di POV, punti di vista,
1: ecco,
0: vero Paola?
1: Vi invitiamo quindi a mettere il 36, il canale 36 in TV, oppure sì, guardare proprio dallo smartphone questa ragazza stupenda con il suo cane in viaggio.
0: Selfie, selfie, un campo, è un campo, questo?
1: Sì, un campo.
0: E quindi vista trattore.
1: A casa, sì, certo, a casa con il PC lavorando, presumiamo?
0: Smart work.
1: Guarda
0: qui
1: qua.
0: Pizza, focacce, cosa sono?
1: Questa panorami, sarà la vista panorami di casa, presumiamo?
0: Beh, ci auguriamo di sì, perché è molto bella, molto verde. Autostrada deserta, neanche troppo, mi sembra, a questo punto.
1: E qui vista da boh, da una palestra, chissà, chissà.
0: Sì, ci sono dei panorami urbani che si mischiano.
1: Ah,
0: cos'è?
1: Vabbè, dalla barca, vista dalla
0: dal
1: barca.
0: Punto... bordo di una barca con un mare cristallino spettacolare. Ecco qui un selfie di famiglia all'interno dell'auto.
1: Che belli.
0: Mi sa che questi sono un gruppo di amici, si sono anche descritti, però ne avete mandati così tanti.
1: E infatti, ancora autostrada qui.
0: Stiamo perdendo il segno. Salutiamo Barbara e Roberto e il cucciolo Frufru. Chissà se è una delle foto che ci avete mandato. Vedo anche tante belle teglie di cibo, effettivamente.
1: E ormai è l'ora. Momento. Ah, vabbè. L'ora. Paesaggio di montagna stupendo.
0: Con lago, vista lago.
1: Questi siamo noi, ciao Angelo.
0: Questi siamo noi, ciao. Una foto di noi dentro la
1: esatto
0: televisione. Andiamo verso il finale della nostra mattinata insieme con Bruno Mars, signore e signori. Oh my soul.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Beyoncé, Texas Hold'em. Mi fai una poker face, Paola? Fammi vedere il poker face. Come si fa?
1: La poker face non ha espressioni, cioè devi nascondere quello che pensi, no?
0: Bravissima.
1: Non sono capace.
0: Allora,
1: comunque.
0: Non sei capace. Intanto vorrei fare un saluto a Pina, Vito e Emanuela che sono di ritorno a Torino dopo le vacanze a Rapone. Mm. Belle le vacanze, ma il rientro è un'altra cosa. Traffico, no? Sembra che tutta l'Italia stia tornando a casa tutta insieme tutta stamattina, dicono.
1: Beh, comunque ti stupirà sapere che c'è anche più di qualcuno, sì, tanti in giro, ma tanti anche a casa. Vuoi vedere le foto che ci sono arrivate?
0: Ma certo, facciamo questa carrellata di foto. Questa è una casa con... cos'è? Un'insalata quella sul piatto?
1: Un bel pranzetto.
0: Un bel pranzetto. Vuoi raccontarci del tuo pollo al curry di ieri sera?
1: Buonissimo. Poi ti do la ricetta. Ancora autostrada qua.
0: Ok, quindi...
1: qui da un negozio qui? Sicuramente.
0: Quindi saldi... entrata, uscita. Ah, questa è la classica vista dalla sdraio.
1: Sì.
0: Un ginocchio e la spiaggia.
1: Questo è il salotto della casa di qualcuno.
0: Ok, perfetto.
1: Panorama. Quella cupola
0: Mi sembra di conoscerla.
1: Firenze, vabbè, la butto lì? Boh.
0: Buttala lì, questo è un bordo piscina comprato, sì? Beh dai, non sono messi tanto male i nostri ascoltatori.
1: Direi assolutamente no. Vista Ulivo qua dalla cucina, sicuramente staranno cucinando.
0: Seguendo le ricette di Paola Di Benedetto che condivide sui montagna. Vediamo se viaggi. Questo cos'è, un autobus?
1: Sì, è un pullman.
0: Un treno? Ok.
1: Autostrada,
0: pranzo. Insomma, mi sembra che abbiamo fatto una bella foto di questo momento dei nostri
1: traffico,
0: ascoltatori.
1: Questo è traffico.
0: Traffico.
1: Anna.
0: Coda. Ascoltiamo Anna, che sarà una delle protagoniste di Power Hits e Future Hits. Sentiamo questa sua White Girl West.

0: senti come suona. RTL 102.5, Paola, mancano 8 minuti all'una.
1: Ma no, anche oggi.
0: Ma oggi è una puntata diversa. È la puntata che facciamo insieme per l'ultima volta a distanza.
1: Ma
0: sono
1: come
0: contento,
1: son
0: che lunedì vi ritroverò, certo. Però, insomma, come molti dei nostri ascoltatori stanno testimoniando con le loro foto, è giornata di saluti, giornata di rientri, di viaggi, quindi quella piccola vena di malinconia ce l'abbiamo anche noi.
1: Vabbè,
0: anche se ci siamo divertiti molto.
1: Conserverai dei bellissimi ricordi di quest'estate, dai, pensala così.
0: Allora, facciamo un'altra carrellata di foto istantanee di questo momento.
1: Questa è pizza, questo? Mi sa, un impasto pizza, della pizza.
0: Pizza. Mm-hmm. Ok, qui?
1: Dentro un salone di un parrucchiere.
0: Ok. Autostrada deserta, dov'è?
1: Ciao amico.
0: In ufficio? Ciao amico.
1: Ciao amico. No, a petto nudo in ufficio, cosa dici? A casa sua.
0: Al fresco. Poi?
1: Autostrada ancora.
0: Autostrada.
1: C'è qualcuno che disegna.
0: Ufficio. Disegno e computer per seguirci. Ma
1: sì.
0: Attenzione, abbiamo un ultimo regalo da farvi. Il Millennium Hit. Pronti? Eccolo qua.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Per chi non lo sapesse, la nostra Paola Di Benedetto è campionessa mondiale di karaoke.
1: Okay?
0: È specializzata sulle canzoni latinoamericane.
1: È vero.
0: Però
1: sì.
0: Se la cava molto bene anche sui grandi classici.
1: Guarda, te ne ho scelto uno oggi che veramente non si può non cantare. Senti qua. Però dice qualcosa.
0: Ma tu la canti tutta, la canti tutta o solo il ritornello?
1: No, io sono specializzata in ritornelli.
0: Ok. Cervo e primavera, Riccardo Cocciante.
4: E io rinascerò. Cervo e primavera. Oppure diverrò. Gabbiano da scogliera.

0: Ti ho sentita insieme a tutti i nostri ascoltatori sui ritornelli fantastici di Cervo Primavera di Riccardo Cocciante. Cara Paola, siamo arrivati alla fine.
1: Vabbè, c'è sempre una fine, ma noi torniamo domani senza di te, caro Angelo.
0: Domani sarà tutta vostra questa fascia oraria, vostra, tua e di Jessica naturalmente. Insieme ci ritroviamo invece lunedì mattina sempre a partire dalle 11. Grazie a Gigi Resta, a Ricky Aristarco per la parte tecnica.
1: Grazie, amici.
0: Super Paola, a domani, buona
1: Grazie,
0: domenica.
1: Grazie Angelo, ciao. Buon rientro. Ciao.
0: Ciao ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
1: E anche a Comiso, in provincia di Ragusa, sono le 13 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca, perché ci sono sviluppi importanti nella vicenda della bimba di 4 anni di Palermo, morta di difterite perché non vaccinata. I genitori sono indagati per omicidio colposo. Raffaella Coppola, a te buongiorno.
5: Proprio così, Giovanni, avrebbero scelto di non vaccinare la propria figlia contro la difterite, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Per questo motivo la procura di Palermo procede per omicidio colposo contro i genitori di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta giovedì per sospetta difterite. I magistrati ipotizzano che la mancata immunizzazione avrebbe determinato il decesso della piccola. Sarà l'autopsia che si svolgerà mercoledì a stabilire con certezza la causa della morte. Nel frattempo si indagherà anche su quanti in famiglia e tra i vicini di casa siano novax e quanti minori non siano stati vaccinati. Sembra che anche gli altri 3 figli della coppia non lo fossero e abbiano ricevuto il vaccino, che è obbligatorio dopo la morte della sorellina. Intanto un altro cuginetto, anche lui di 4 anni, è risultato positivo alla difterite, ma avrebbe fatto i primi cicli di immunizzazione. La malattia si è dunque manifestata in forma molto più blanda, con i sintomi di un'influenza, ed è tutto.
4: Grazie. Papa Leone ha lasciato San Marino, prima tappa della visita pastorale che nel pomeriggio lo porterà anche a Rimini. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui si vedono aumentare violenza, chiusure e paura dell'altro, ha detto il pontefice, atteso nelle prossime ore anche al meeting di Comunione e Liberazione. Ma sentiamo uno stralcio del suo discorso questa mattina di fronte alle autorità sammarinesi.
6: Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
4: Giornata di grande traffico sulle strade italiane per il primo controesodo dopo Ferragosto. Tra poco avremo un aggiornamento sul traffico. Le partenze si accompagnano però alle brutte notizie sul fronte degli aumenti dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in modalità self-service sulla rete stradale ha toccato i 2,008 euro al litro, il diesel a 2,128 euro al litro. E siamo allo sport, l'attesa è finita, al via oggi il campionato di Serie A. Paolo Pacchioni.
7: Come da tradizione, sarà la squadra campione d'Italia ad inaugurare il nuovo campionato. Alle 18.30 l'Inter romperà il ghiaccio contro il Monza in un San Siro esaurito anche ad agosto. I nerazzurri sono considerati in pole position per lo scudetto, ora dovranno confermarsi sul campo, per oggi senza i nuovi acquisti inglesi ancora in rodaggio. Alla stessa ora l'ambizioso Como di Fabregas sarà impegnato sul campo dell'Udinese. Ci saranno poi 2 partite alle 20.45. Il Napoli, ora guidato da Massimiliano Allegri, affronterà in trasferta il Genoa di De Rossi, mentre al Tardini avranno messo in palio i primi punti salvezza tra Parma e Cagliari, due squadre cambiate radicalmente rispetto alla scorsa stagione. Tra le partite di domani si segnalano Frosinone, Juventus e Torino Milan, mentre lunedì ci saranno Roma Fiorentina e Bologna Lazio.
4: E poco fa si è conclusa la gara sprint del Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Enzo Tamborra, a te.
8: Sì, buona giornata. Poco prima che arrivasse la pioggia sul circuito di Zandvoort, George Russell ha tagliato per primo il traguardo della sprint race del Gran Premio d'Olanda, lanciando un segnale chiaro al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Ci sono anch'io, dice così Russell nella corsa per il titolo piloti. Alle sue spalle un ottimo Charles Leclerc, su Ferrari a completare il podio la McLaren di Norris. Poi Antonelli, quarto, ha recuperato una posizione dopo il via. Quinto Piastri, sesto Verstappen, settimo Lewis Hamilton. Alle 16 la caccia alla pole position, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto per ora, linea allo studio.
4: Grazie, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.

0: Bentrovati da Emma Parigi, la pressione atmosferica torna ad aumentare alle latitudini mediterranee e gradualmente si espande anche verso il nord Italia. Dunque il tempo questo weekend si stabilizza, si fanno strada ampi spazi assolati, al più da segnalare inizio giornata di questo sabato locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano, poi in graduale esaurimento, temperature massime in rialzo ma senza eccessi di calore. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 6 km di coda alla barriera di Ugo Vizza in direzione della A4 Torino-Trieste e 2 km di coda in direzione di Tarvisio. Sulla 1 Milano-Napoli invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Tra Firenze e Impruneta il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazioni analoghe tra Firenze e Arezzo verso Firenze Sud e Ponzano Romano e Orte. Per il momento è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: mamma mia, mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tun. Ah ah, mi ripiace tutto tun. Ah ah ah, volevo spettinarla oggi con gli acuti.
1: Ce l'ha fatta?
0: È
1: come mi vede?
0: C'è il ciuffolito, amore.
1: C'è il ciuffolito. E allora, Last Dance, ultimo ballo insieme per Miseria e Nobiltà, qui sì. Dal TH Resorts con me, il Conte Galè. Buongiorno, Conte.
0: Buongiorno a Dario Vanacore.
1: Oh, ce l'abbiamo
0: Dario.
1: Fatta! Piccolo. L'ultima puntata ce l'abbiamo fatta.
0: A volte ci ho azzeccato anche gli altri giorni.
1: Però, diciamo, ci siamo rodati in questa settimana, sì. E ci apprestiamo a salutare questa bella la vacanza che ci ha rifocillato.
0: Poi era un mio modo per tenere vivo il ricordo ora chiamerò Diego Dario.
1: Questo è un bel problema, saranno cavoli vostri, Conte.
0: Sì,

0: Nothing breaks like a heart, Mark Davvero. Ronson e Miley Cyrus alle 13:13, esprimete un desiderio su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà con il Conte Galè e Dario Manacore dal TH Resorts, ultimo giorno da Praia a Mare per
1: Davvero.
0: Noi.
1: Davvero, è passata e volata questa settimana insieme, come si è trovato bene piccolo?
0: Comodissimi, bene. Comodissimo, lei come si è trovato
1: io
0: piuttosto?
1: Io benissimo con lei, come se l'avessimo sempre fatto, caro, invece era la nostra prima volta.
0: Era un esordio.
1: Intendo dire la diretta radiofonica naturalmente.
0: Ovvio.
1: E mi faccio salutare, un saluto al Conte Galè. Spero di incontrarlo come ogni anno in arena per il Power Hits Estate, Francesco da Palermo. Ma certo, Francesco Paolo Alessandro si chiama, ci sarò, caro.
0: E allora occhio e orecchio alla nostra radiovisione, perché tra poco potresti avere, Francesco Paolo Alessandro, la possibilità di vincere qualcosa.

0: Over Katy Perry alle 13:20 su RTL 102.5. Katy Perry e Justin Trudeau, sì, in questi giorni turisti a Firenze al Museo di San Marco, visita, no, privata per loro, sì,
1: dove io ho studiato all'Accademia di Belle Arti di Firenze, Piazza San Marco,
0: proprio lì
1: c'è anche il museo dell'Accademia dove c'è l'originale del Davide di Michelangelo. Dobbiamo ricordare una roba importante,
0: eh sì, perché voi che ascoltate RTL 102.5 avete la possibilità di votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate
1: e potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, proprio voi, uno di voi.
0: Classifica in aggiornamento, ma ormai ci siamo quasi, il 1° settembre si avvicina sempre di più. Votate, votate, votate.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia. I vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: C'è 30 minuti su RTL 102.5, ci segnalano passo del tonale chiuso a causa di una frana. Ecco, informazioni di questo tipo ci arrivano al 378-378-102.5, ma anche attraverso i social si trovano.
1: Magari controllate sui social se è confermata la notizia. In questi casi i social sono estremamente comodi, utili, come anche i navigatori per trovare le strade. Un tempo dovevamo tenere la cartina sulle ginocchia o tirar giù il finestrino con la manovella tanti anni
0: però
1: fa.
0: Però i social rischiano anche derive.

0: la sua credo alle 13:36 minuti su RTL 102.5. Informazione a 360 sì. gradi su RTL 102.5. Conte,
1: c'è un nostro ascoltatore che ci sta spiegando la situazione con un vocale.
0: Sentiamo.
1: Dal passo del tonale, sentiamo.
2: Confermo la chiusura della strada da Becia per andare verso Ponte di Legno, chiusa ecco. anche per causa del oltre della frana per il crollo di un ponte. Infatti siamo sì. costretti a partire noi dalla parte di Erba facendo la Valsassina per portare i medicinali a Ponte di Legno e tutta quella zona di lì.
1: Capito?
2: Ragazzi.
0: Ciao, grazie,
1: perché lui trasporta medicinali.
0: Sì, purtroppo quando ci sono queste problematiche, soprattutto in un momento di grande traffico come quello dei rientri, questo sarà un weekend di rientri, la confusione aumenta. Si genera e la testa gira. Fred De Palma, Nitta De Mischilla.
1: E come gira?

0: Billie Eilish su RTL 102.5 alle 13.43 minuti, insomma anche indicazioni stradali dai very normal people.
1: Non possiamo parlare di nulla, appena abbiamo parlato di cartine e navigatori mi ha scritto prontamente un mio amico Enzo Maiolini dal Bresciano, no? Da sì. Franciacorta, dice: Gabriele, sei l'ultima persona che può parlare di cartine e navigatori, perché io per andare nella sua tenuta una sera a cena intesi andarci con la mia macchina guidando io e mi persi anche col navigatore. A un certo punto mi fermai in una chiesa, dissi: venitemi a prendere perché io da qui non mi muovo più, non ci capisco più niente.
0: O cercava l'illuminazione dall'alto.
1: Sono abituato all'autista, capisci? A qualcuno che mi ci porta di peso nei luoghi.
0: La prossima volta, insomma, mandiamo un NCC a prendere il Conte Gallè, evitiamo di perderlo che è un patrimonio nazionale.
1: Esatto.
2: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.

0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Tra le granite e le granate troviamo Francesco Gabbani su RTL 102.5 alle 13.52 minuti. Parlavamo poco fa di come i social possono avere sia derive positive, come nel caso dell'informazione, certo. Tante notizie circolano sui social, quelli di RTL 102.5 informano tanto, per esempio.
1: Sì, ma noi potrebbero... che siamo molto forti sui social, vero, RTL vero. È molto forte anche su quello.
0: Abbiamo una redazione che lavora 24 ore su 24, ma attenzione perché i social possono creare anche dipendenza e problematiche annesse e connesse.
1: Negli Stati Uniti c'è un'implosione pazzesca, no, in questo senso.
0: Cause perché? In corso, Meta che rischia di dover pagare rimborsi, multe salatissime, proprio in virtù del fatto che gli algoritmi generano dipendenza soprattutto tra i più giovani.
1: Tra i giovanissimi li sta rovinando e hanno delle cifre da pagare.
0: Migliaia di miliardi di dollari parla. Tra poco andiamo a cercare per bene le cifre, per non dire...
1: Vabbè, rischiano il fallimento perché delle cifre che superano quasi, no?

0: Dal 2001 ritornano i Linkin Park, In the End. La fine delle ore è sempre così condita da un grande tuffo nel passato.
1: Mi impazzisce quando sente loro, fantastico. Perché è cresciuto con loro come io ero cresciuto col Duca Bianco, David Bowie, sai, i tempi in cui si fece quel taglio, capelli
0: rossi, la stella sull'occhio, e come si chiamava?
1: Il mallet, perché è tornato di moda anche di recente, me lo feci anch'io quando avevo 15 anni, tipo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anche a Mineo, in provincia di Catania, sono le 14.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo morta per sospetta difterite, infezione contro la quale non era vaccinata, malgrado fosse obbligatorio. Ma facciamo il punto nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: Omicidio colposo è l'ipotesi di reato per la quale risultano indagati dalla procura di Palermo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per sospetta difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite da anni obbligatoria avrebbe determinato la morte della piccola, da qui la contestazione di omicidio colposo per omissione. La procuratrice per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale. Ascoltata la pediatra che ha visitato la bambina nei giorni precedenti al primo ricovero all'ospedale Cervello, la pediatra riferito alla difficoltà di immunizzare i piccoli del quartiere ed è positivo alla difterite anche il cuginetto di Anna Rosa ricoverato da alcuni giorni e le sue condizioni sono in miglioramento. Il bambino aveva gli stessi sintomi della cuginetta ma aveva fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni contro il batterio.
3: La politica internazionale, anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che intendono rimandare i migranti in Italia in quanto paese di primo approdo. La notizia è riportata dai media. L'Irlanda è il 7° stato che adotterà questa politica nell'ambito del nuovo patto europeo. Torniamo sulla cronaca. Ha tentato di strangolare la moglie con il cavo di un cellulare. Con l'accusa di tentato femminicidio è stato arrestato un uomo di 77 anni a Giardini Naxos in provincia di Messina. A dare l'allarme la collaboratrice domestica della coppia. Siamo allo sport. Calcio, colpo di mercato a sorpresa dell'Atalanta che ufficializza il prestito dall'Ipsia con diritto di riscatto di Elmas. L'esterno offensivo nazionale macedone ha già avuto il direttore sportivo nerazzurro Giuntoli al Napoli nel 2023, anno dello scudetto. E siamo al tennis, tra il Master 1000 di Cincinnati e le preoccupazioni per le condizioni di Sinner. Sentiamo Tamborra.
6: Quello scivolone sull'erba di Wimbledon sta costando più del previsto. Il trionfo sull'erba londinese ha fatto passare in secondo piano quella flessione innaturale del ginocchio destro ed invece di ritorno da Londra Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con un problema non grave ma così fastidioso da fargli saltare uno dopo l'altro i tornei di Montreal, Cincinnati e dopo il forfè di ieri per sino US Open, ultimo slam della stagione. L'obiettivo adesso è il rientro a Pechino per il 30 settembre. Ma il tennis italiano va avanti anche con altri protagonisti. Oggi, nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli sfida il francese Arthur Fils. Eliminato invece nella notte Lorenzo Musetti, che ha ceduto in 2 set 7-6, 7-5 allo statunitense Tiafo.
3: Questo è un weekend di controesodo, ascoltiamo dunque il traffico.
1: Via Radio.
7: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Francia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 4 km di coda alla barriera di Ugovizza verso la A4 Torino Trieste e 2 km di coda in direzione di Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazioni analoghe verso Firenze tra tra Arezzo e Firenze Sud, tra Orvieto e Chiusi, così come tra Ponzano Romano e Orte. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora anche sulla 14 Adriatica, tra Vasto Nord e Pescara Ovest verso Ancona. Per le stesse ragioni occorrono invece quasi due ore per superare le code a tratti presenti tra Pesaro e il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, mentre tra Termoli e Vasto Nord verso Pescara si è formato un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Con questo per il momento è tutto, a te la linea.
3: Grazie Luigi, è tutto anche per noi. A più tardi.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Miseria e nobiltà.
2: Mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
1: Ma mancava qualcosa all'inizio, lo
2: cosa?
1: Dico io. Contenuto!
2: No, adoro! Non l'ha messo oggi,
1: l'ho fatto
2: Angio.
1: Io in presa diretta.
2: È un po' scombussolato, Angio, chissà perché.
1: Si sta preparando al suo ritorno in patria.
2: Lunedì siamo lì,
1: Si
2: siamo
1: ricomincia.
2: In studio a Milano.
1: Si riparte, perché si ritorna a Milano? Perché più o meno da 4 settimane, oggi si concludono le 4 settimane, siamo al TH Resorts a Praia Mare in diretta con tutto il gruppo RTL 102.5, quindi abbiamo il nostro bel radio track che oggi per l'ultima volta ci dà questa faccia sul mare calabrese.
2: E io sono l'unico speaker che è rimasto tutto il mese e lo possono testimoniare perché c'è qui anche il vice direttore con degli ospiti che poi accoglieremo come si deve, perché dobbiamo fare anche gli onori di casa qui sul track.
1: All'appello il conte non manca mai. Allora, seconda ora di Miseria e Nobiltà, partiamo subito con il nostro power hit firmato Luciano Ligabue.
2: E via!

0: Save Your Tears The Weeknd alle 14:13 minuti. Arrivano nel weekend,
1: sì.
0: Con Miseria e Nobiltà in questo sabato 22 agosto di Saudagi. C'è un po' di nostalgia con lo staff del TH Resorts, ecco. Praia Mare, che è passato a salutarci qui sul Radio Track.
1: Avevamo 15 persone sul track, che per quanto grande sia lo studio mobile, insomma, eravamo una bella scolaresca, come dire. Abbiamo fatto anche le foto tipo scuola, tutti schierati. Ho fatto mettere i più piccolini sulla pedanina con me.
0: E così, più alti vicino a me.
1: Esatto, era tutto livellato. Tutto molto bene. Ecco, in questo momento un po' un pizzico di nostalgia ce l'ho.

0: e Sean Paul alle 14:20 minuti su RTL 102.5.
1: Come l'ha detto bene, come l'ha detto bene con quella boccuccia. Allora, parlavamo di meta, non la meta da raggiungere tornando a casa.
0: Il punto quando si gioca a rugby, ma Meta, la società che gestisce Facebook, WhatsApp, Instagram, che è in causa negli Stati Uniti e rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari.
1: Ci rendiamo conto che è più o meno la quota quotata in borsa,
0: esatto,
1: no?
0: Il valore quotato in borsa di Meta,
1: quindi rischia di andare verso il fallimento,
0: di finire gambe all'aria sicuramente.
1: Tutto questo perché pare abbia creato dei grossi problemi nella fascia proprio molto giovane, ovviamente, i ragazzini, insomma, 10, 12, 13 anni.
0: C'è un processo in corso, queste ovviamente sono delle stime, la fine a questa storia è tutt'altro che scritta.
1: Esatto.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
4: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chase.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Bloody Mary, Lady Gaga alle 14:30 minuti su RTL 102.5. Siamo in chiusura di questa esterna al TH Resorts di Praia Mare, quindi cominciamo a dare i numeri. Abbiamo detto i 1.400 miliardi di meta, abbassiamo un po' e ci fermiamo a centinaia di milioni.
1: Milioni, perché io ieri ho letto sta notizia, gliel'ho subito mandata, dice: la bolla streaming a Sanremo un po' svanita, o meglio, un po' diminuita. Il confronto sugli streaming di Sanremo a 6 mesi dal festival certifica l'effetto un po' normalizzazione, diciamo, della kermesse dopo il boom delle edizioni targate Amadeus. Io ci tengo molto a parlare della

0: Dai, uso sì. Perché ci ho lavorato insieme 6 anni quasi qua a RTL.
1: E quindi c'è stata la crisi del settimo anno?
0: No, no, nessuna crisi, ognuno fa le proprie scelte, ma mi sono trovato benissimo. E secondo me i suoi 5 festival sono stati meravigliosi e innovativi.
2: E i numeri sembrano dargli ragione.
0: Dargli ragione, perché poi ne parleremo.

0: contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Una gran voce.
2: Si può, no, non si può. Però metto a nudo i miei sentimenti, sì, come sempre i miei pensieri, perché io ovviamente spezzo una lancia verso uno dei più bravi conduttori della televisione, che è appunto Amadeus. Allora, il confronto sugli streaming, stavamo dicendo, di Sanremo a 6 mesi dal festival, certifica l'effetto normalizzazione della kermesse dopo il boom delle edizioni targate Amadeus, quasi 500 milioni di stream persi in 2 anni. Non perché gli ultimi due festival siano stati meno importanti, perché Carlo Conti è una garanzia ed è bravissimo.
1: Però la coda lunga si è sfumata molto.
2: Si è sfumata molto, perché il vero innovatore degli ultimi anni, dal 2020 ad ora, è stato Amadeus, che ha portato tanti di quei giovani emergenti che ora sono diventati, no, delle nostre star italiane.
1: Che ascoltava anche sulla nostra Radio Z.
2: Radio Z, attingeva da lì anche.

0: Per un milione i Bundabash alle 14:43 minuti si
1: ma
0: parlava?
1: Anche a gratis, ma vedi con che passione io difendo i miei compagni radiofonici. Ma
0: spero che faccia lo stesso in futuro con me, Conte.
1: Ma tesoro, sette giorni mi è durato. Qui altro che non la crisi del settimo anno, la crisi del settimo giorno. Poi ci dobbiamo lasciare e come ha scritto qualcuno sarà un bel ricordo di un amore estivo veramente fugace, adolescenziale.
0: Una supernova se facessimo supernova. Il parallelismo.
1: Ma tornando a parlare di cose serie, perché ci mettevo tanta passione nel parlare dell'argomento di qui sopra, dopo. Ora non c'è più tempo.
0: Sì. Comunque una cosa sicuramente la possiamo dire è che le piattaforme di streaming magari stanno un po' perdendo perché chi con la crisi economica di questo periodo sceglie la radio piuttosto che pagare un abbonamento.
1: Va bene, scegliete pure la radio.

0: sta a te, Laura Pausini, alle 14:50 minuti su RTL 102.5. Ci sono ascoltatori e ascoltatrici che ci scrivono al 378-378-1025 e si trovano con noi.
1: Bravissima Simona dice: ciao cari, per me Amadeus è e resta colui che ha resuscitato la kermesse del Festival di Sanremo. A lui va il merito di aver riportato i giovani a seguire il festival. È stato innovatore e poi non dimentichiamo che ha lavorato in un periodo molto particolare e difficile come il Covid. Ha portato la sterzata di grazia alla conduzione e di simpatia. Bravo, e io la penso esattamente così. Scioliniamo un po' di nomi che sono usciti da quei cinque festival.
0: Allora, Sanremo 2020, arrivavano sul palco Achille Lauro, Elodie e Pinguini Tattici Nucleari.
1: Per dire che erano quasi sconosciuti fino a quel momento.
0: Nel 2021 invece era il turno dei Måneskin, che poi lo vinsero, di Irama, di Madame. Nel 2022 c'era sempre Irama, ma anche San Giovanni, Mahmood e Blanco. Ma così proprio
1: vinsero Mahmood e Blanco.
0: Ma
1: vi bastano come esempi, che sono le star di questo momento?
0: Innovazione, nostre. Un'innovazione, una grande innovazione.
1: Grandissima.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Caro il mio Conte Galè,
3: anche i pinguini tattici nucleari, da quali saremo sono uscite e ora sono
2: 2020,
3: delle star.
2: In un mondo di John e di Polly io sono Ringo Starr,
3: bravo,
2: cantavano.
3: Nel,
2: in questo caso ultima
3: primo.
2: Danza insieme la facciamo sulle note di una canzone che ritroviamo nella colonna sonora del film Ghost.
3: Ah,
2: The Righteous Brothers Unchained Melody.
3: Quello,

0: ballato
1: sul lento, sì, su questo palco.
0: Mancava la creta, c'era il cretino che ero io, però
1: no, ma
0: bene.
1: Potevamo fare il vaso di creta, io l'avrei modellato molto bene come
0: la Demi Moore. Io dovevo fare il fantasma però in questo caso.
2: No, io faccio gli scongiuri, c'ho cornicello qua in petto sulla maglia, quindi.
1: Esatto.
0: Allora, siamo arrivati alla fine di questa cavalcata settimanale di Miserie e Nobiltà con Te Galè, è stata una bella esperienza, ma da lunedì la ritroviamo con Virginia Cheng e con Diego Zappone.
1: E con Diego domani ci sarà qualcun altro alla conduzione, la Mario credo che ci sostituirà, e poi da lunedì tornerà tutto normale. È stato bello con lei, sa, breve ma intenso, piccolo.
0: Altrettanto.
1: E chissà un giorno. Chissà. Ciao.
3: Chissà un giorno. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Anche ad Argenta, in provincia di Ferrara, sono quasi le 15.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola, apriamo questa edizione con un'ultima ora di cronaca. Un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 minori, sono rimasti intossicati in seguito a un'esplosione che si è verificata poco fa a Carovigno in provincia di Brindisi. Parliamo di un altro argomento, ovvero della visita di Leone XIV che è al meeting di Rimini, ma dopo aver fatto visita a San Marino. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure e paura dell'altro, e quanto ha detto Papa Leone nel discorso pronunciato a San Marino nella Basilica nel corso dell'incontro con la diocesi. Attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi, ha sottolineato il pontefice in mattinata al primo appuntamento della visita pastorale organizzata in occasione del centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, con un altro intenso discorso alle autorità. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, così il Papa, mettendo in guardia dei progetti politici ed economici schiavi degli idoli e del potere, parola a cui si è giunto l'invito a tutelare il diritto internazionale umanitario in un momento in cui viene calpestato, dopo il congedo da San Marino, il volo in elicottero per giungere a Pennabilli nella provincia di Rimini per il pranzo con le monache agostiniane, poco fa l'atteso arrivo al meeting di Comunione e Liberazione.
4: I familiari delle vittime della banda della Uno Bianca si dicono indignati dalla lettera di Fabio Savi in cui ha espresso rimorso per il male fatto. Fabio è uno dei due capi, insieme al fratello, del gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 fece 23 morti e oltre 100 feriti. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di controesodo e caro carburanti. Massimiliano Mantiloni.
8: Fine settimana da bollino rosso per il traffico di rientro delle vacanze, con picchi concentrati soprattutto tra la domenica e il lunedì, oltre 24 milioni di spostamenti. Gli italiani rientrano da mare, montagne e laghi. Le direttrici maggiormente interessate: la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero, ma attenzione anche all'autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Traffico intenso sulle principali arterie siciliane, attese agli imbarchi da Sardegna e Sicilia. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti, gasolio ad oltre 2 euro al litro in autostrada, 2 euro per la benzina. Secondo il Codacons, il controesodo può costare fino a 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio.
4: Sport Formula 1, tra un'ora scatteranno le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. George Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint. Tuttora il traffico.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna e tra Poggio Imperiale e Pedaso, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A23 Udine-Tarvisio con 5 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto in direzione della A4 Torino-Trieste e 2 km di coda in direzione opposta per chi invece è diretto verso il Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmalin di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 1025 Play.
1: Vai, vai che porta bene, vai che porta bene, un E1 nel weekend porta altro che bene, benissimo, addirittura splash. Sabato 22 agosto, buon pomeriggio, sono le 15:05 in diretta dal Tourmaline di Lipari. Bentrovati da Matteo Campese, 2 ore da trascorrere insieme anche quest'oggi, come succede ormai da un paio di settimane consecutivamente. Oggi è tempo di classifica, full immersion. Lo sapete, il weekend è dedicato all'aggiornamento a bocce ferme, nel senso che le canzoni sono lì, ferme, immobili, attendiste, come si dice nel calcio, perché aspettano il lunedì a mezzogiorno, quando si riaprono le liste, si riapre la possibilità soprattutto di votare e i voti vanno diretti in settimana. Adesso, se votate, lo sapete, invece finiscono dritti dritti in classifica generale. Oggi andiamo dalla 50 fino alla numero 26 e allora comincia il nostro viaggio.

time. Comincia il nostro viaggio con Girl Next Door di Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa, posizione numero 50 al termine della settimana, numero 12 su un totale di 13. Già il primo terno ve l'ho dato da giocare, potete sbizzarrirvi anche questa volta con le vostre puntate. Una canzone che perde leggermente terreno, due rispetto alla scorsa settimana, ma che ci dà il là per, se vuoi, aprire una nuova finestra su quelle che sono le nuove entrate di questa settimana. Come vi dicevo già negli scorsi giorni, si tratta di quattro canzoni che fanno parte della classifica. In verità sono 3+1, tre nuove entrate e una re-entry. Chissà se l'ascolteremo oggi o domani in quale metà della classifica. La prima nuova entrata la ascoltiamo proprio adesso alla 49, The Bozza con Lose Myself.

I Lose Myself, dicono i The Bosa su RTL 102.5 alle 15 e 12 minuti in Power It's estate 2026, quando siamo al termine della 12ª settimana di classifica su un totale di 13, il che vuol dire cosa? Che manca sempre meno al gran finale, alla grande festa di fine estate da segnare sul calendario, circolino rosso, 1° di settembre, Arena di Verona, per scoprire qual è la canzone che l'ha spuntata alla fine di questo lungo e bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme. Chris de Surrandi con Good Old Days lo troviamo

E se fossero questi quei bei tempi andati di una volta, di cui parlano tutti? What if, what if, what if, dice Chris De Sarandi. Good old days su RTL 102.5, posizione numero 48 per lui, in discesa rispetto alla scorsa settimana di 5 gradini. È chiaro che uno non può sempre guardarsi indietro, no? Good old days è un po' nostalgico, è una cosa che infatti non appartiene più a J-Ax, che di certo non si è adagiato sugli allori degli Articolo 31, ma è partito per una brillante carriera solista. E P.I.O. alla 47.

armatevi di quadriglia, di cappello da rodeo, spero, quello che volete, quello che vi pare, perché all'arena, per forza di cose, un momento country ci sarà. J-Ax con i P.I.O. su RTL 102.5, la posizione per lui è la numero 47 al termine della settimana numero 12 di Power Hits estate 2026. Vi ricordo una cosa importante: i voti sono sempre aperti, anche e forse soprattutto durante il fine settimana e il weekend, perché vanno diretti in classifica generale. E allora la coordinata di riferimento è sempre quella, RTL 102.5 Play. State con noi, torniamo tra pochissimo.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
7: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale.
7: Qualcosa di sfizioso.
8: E originale.
7: E un tocco esotico.
8: Ma autentico.
7: Humus Noa. Fatto con amore.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
12: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
13: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

Sono le 15 e 27 minuti, questa è RTL 102.5, Matteo Campese con voi fino alle 17 in diretta dal Tourmaline di Lipari in questo sabato 22 d'agosto 2026 pomeriggio. Di nuovo in classifica, di nuovo in Power Hits estate 2026 con la posizione numero 45 appena ascoltata. Cioffi con Carmela in leggera discesa, meno 4 rispetto alla scorsa settimana. Questo vi dice una cosa fondamentale che poi è la base, quello che sta davvero come denominatore comune di tutte le 50 posizioni in classifica, che bisogna sostenerle, bisogna starci dietro e bisogna come una storia d'amore, bisogna dimostrare il loro affetto tutti i giorni, almeno tutti quelli della classifica, poi nel resto dell'anno vedete voi. Come fare? Molto semplice, registratevi alla community se ancora non l'avete fatto, avete a disposizione un voto al giorno fino ad arrivare al venerdì prossimo, quindi al 28, quando si chiuderà la 13ª settimana. RTL 102.5 Play è la coordinata di riferimento. E allora in classifica troviamo anche Malcolm Todd con Earrings 44.

Allora, visto che tutti danno delle definizioni, me ne permetto una anche io. Questo suono qui, questo suono di Malcolm Todd con i Rings, che vi ripeto abbiamo ascoltato alla 44 stabile rispetto alla scorsa settimana, mi dà l'impressione di essere una canzone

canzone pop, questo sicuramente, ma con un suono quasi passato attraverso un filtro, no? Che sembra sempre un po' opaco, un pop filtrato. Non credo che esista in nessuna pagina di Wikipedia nessuna definizione, ma se per caso ne sentite altri, magari possiamo unirci in un'allegra combricola e sostenere, perorare la nostra causa. Vabbè, torniamo in classifica, che è meglio. Gianna Nannini e Marrakesh, America, li troviamo alla 43.

Dalla libertà alla disillusione, il viaggio di questa canzone. America Incorporated, Gianna Nannini e Marrakesh in discesa di 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Li ascoltiamo alla numero 43 su un totale di 50 canzoni. Immaginatevi un po' questa scena: c'è una sala da ballo, da un angolo e dall'altro si fronteggiano due canzoni, come se dovessero darsi un appuntamento, darsi un'occhiata, quasi invitarsi a ballare. Perché? Perché se America perde 4 posizioni, invece la prossima canzone ne guadagna 4, il che vuol dire che è come se si incontrassero a metà, partiti da distanti al centro della pista per ballare un lento, magari quello di Napoleone. Cucù Marie sale di 4 alla 42. Era l'estate.

0: Cucù Marie di Napoleone, in salita di 4 posizioni, la troviamo alla numero 42 al termine della settimana numero 12 di Power Hits Estate 2026, quando ne manca una e soltanto una alla definizione del grande mistero. Primo di settembre, Arena di Verona, per scoprire qual è la canzone che l'ha spuntata, che ce l'ha fatta alla fine, grazie ai passaggi delle radio, ma soprattutto ai vostri voti, ad essere il tormentone dell'estate. Su RTL 102.5 Play, i vostri voti. Un saluto anche agli amici che ci seguono nella social TV, che sono tantissimi, a chi segue il fuori onda, che so essere bello attento e bello preciso. Mandiamo un abbraccio a tutti voi. Torniamo tra pochissimo.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: Digitale 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
3: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare.

0: un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su Farmaca.com.
1: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

Non mi pare vero, però è vero assai. Nugenea con Careso, RTL 102.5, 15:47 di questo sabato 22 d'agosto, il che vuol dire che siamo in pieno controesodo. Tanti amici in questo momento sono in macchina, sono alla guida, chi ha fatto la partenza intelligente, chi intelligente fino a un certo punto, chi invece sta aspettando perché bisogna caricare la macchina, è un lungo lavoro e magari si parte domani. Insomma, per tutti quelli che sono in viaggio, buon viaggio, guidate con prudenza, divertitevi ascoltando la radio e seguite la classifica, vi teniamo compagnia nel corso del vostro andare, ritornare o andare in base a quelli che sono i vostri programmi. 378-378-1025 è il numero per comunicare con noi se avete voglia magari dal traffico di raccontarci qual è la canzone della classifica che preferite o che avete votato o che volete votare adesso nei prossimi giorni su RTL 102.5 Play. Con i Nugenea rientriamo in Power It's Estate, lo facciamo alla posizione numero 41, in salita di una rispetto alla scorsa settimana. È tempo di ascoltare un'altra nuova entrata per quanto ci riguarda e soprattutto per quanto riguarda Martin Garrix e gli U2, Fireflies, 40.

L'ennesima dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che il purismo in musica non porta da nessuna parte, che dei mondi che sono apparentemente distanti possono incontrarsi e come. Basta avere un po' di mente aperta, volere bene a quello che ti balla a fianco e divertirti in quel momento. Martin Garrix con gli U2, Fireflies, qualche cosa che se detta, non lo so, 20-30 anni fa sarebbe sembrata assurda, appartenente ad un altro mondo, al metaverso, invece vedi, è successa. Grazie anche, perché no, dai, prendiamoci un po' di meriti alla classifica. Paurizio estate 2026, nuova entrata alla 40, alla 39 invece Yo Baby K con Tuca Macarena. Yo, baby.

Baby Kay con Tuca Macarena su RTL 102.5, quando ne mancano 5 di minuti alle 16 prima del giro di boa c'è tempo per ascoltare un'altra canzone, e un'altra canzone che in qualche modo rappresenta un unicum. Devo dire che in questa stagione è già successo, negli altri anni non è che sia capitato così di frequente. Sto parlando di un fenomeno, mettiamola così, di rientrata, no? Esce da un finestrino e poi rientra nell'altro come circolo d'aria. Alcune canzoni hanno deciso di prendersi magari una piccola pausa, fare un giro, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. È il caso di Bresh, che con la sua D'addio rientra in classifica alla posizione numero 38.

Fresh con Da Dio su RTL 102.5, una canzone che rientra in classifica e lo fa alla posizione numero 38. Come vi dicevo, le nuove entrate di questa settimana sono 4 in totale, anche se dobbiamo definirle 3 più 1, visto che questa è una re-entry. Ha fatto un giretto fuori e poi è tornata in classifica, ma potete continuare a votarla per farla salire ancora di più, così come succede per le altre canzoni su RTL 102.5 Play. Giro di boa, è tempo di dare la linea alla redazione per il giornale orario e torniamo tra pochissimo con Power Hits Estate 2026.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Poveromo, in provincia di Massa Carrara, sono quasi le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano gli esteri e la guerra in Ucraina. Gli ultimi attacchi russi indignano Macron. Lunedì la riunione dei volenterosi, cui la premier Meloni parteciperà da remoto. Su tutto sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Dopo il doppio attacco in pieno giorno in un centro commerciale nella città natale di Zelensky, che ha causato 16 vittime, il presidente francese Macron oggi ha espresso al leader ucraino il proprio orrore, la propria commozione, annunciando a Zelensky l'invio di nuovi missili intercettori per fornire all'Ucraina tutti i mezzi necessari a difendere il proprio cielo. È fondamentale che anche tutti i paesi che dispongono di tali risorse si uniscano a questo sforzo di sostegno, ha sottolineato il capo dell'Eliseo. Ricordiamo che lunedì ci sarà un nuovo vertice dei volenterosi. Intanto ancora una notte difficile in Ucraina, con raid russi che hanno preso di mira in particolare Kiev, uccidendo almeno 2 persone, mentre droni ucraini hanno colpito sempre in nottata in territorio nemico un centro logistico di un gigante dell'e-commerce russo nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio.
2: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni dello Zen di Palermo, morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo

0: che una vaccinazione avesse causato l'autismo in un cuginetto. Disposta la verifica nelle scuole, dove secondo quanto si apprende i genitori Novax usano un escamotage per iscrivere i bambini. Presentano solo la prenotazione alla vaccinazione per eludere la profilassi obbligatoria invece prevista per legge. La cronaca: ancora un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15 sono stati trovati morti ad Allumiere, comune di in provincia di Roma. I due corpi sono stati trovati intorno alle 12.30 in uno stand gastronomico su Viale Garibaldi, allestito in occasione del Palio. E siamo allo sport. Formula 1 al via le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint e ora il calcio, perché siamo al taglio del nastro della nuova stagione di Serie A. Manca pochissimo, Paolo Pacchioni.
1: Buon pomeriggio, manca meno di 2 ore e mezza all'inizio del campionato di calcio di Serie A. Come da tradizione saranno i campioni d'Italia a rompere il ghiaccio, quindi l'Inter in casa a San Siro contro il Monza, in un Siro che anche ad agosto presenta il tutto esaurito. L'Inter è considerata la grande favorita per questo campionato, ma dovrà naturalmente confermare questo pronostico sul campo. Alla stessa ora l'ambizioso Como di Fabregas debutterà sul campo dell'Udinese. 2 partite alle 20.45. Il Napoli sarà impegnato a Marassi contro il Genoa di De Rossi, mentre il Parma riceverà il Cagliari. È tutto.
0: Grazie Paolo, a più tardi. Tra pochi secondi il traffico.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Via Radio.
6: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio, con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il Bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna, e tra Termoli e Fermo, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A9 lainate Como-Chiasso tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, e sulla A30 Caserta-Salerno 2 chilometri di coda tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli per traffico congestionato. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
9: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
8: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

Lo so. Gli affezionati della classifica saranno contenti perché il sabato e la domenica c'è una doppia somministrazione di EO di coro. Quindi hai voglia di andare e voglia urlare. Giro di boa effettuato grazie come sempre alla nostra redazione e ai colleghi di Via Radio per le informazioni su quello che succede nel mondo e su quello che succede in viaggio, in traffico, in macchina in questo momento. Buona andatura a tutti quanti e buona musica, buona classifica. Questa è Power Hits Estate 2026 in diretta dal Tourmaline di Lipari su RTL 102.5, giornata del sabato, il che vuol dire che si va dalla 50 fino alla 26. Le canzoni dove si trovano? Lo scopriamo insieme al termine della 12ª settimana di classifica. È tempo della più alta nuova entrata di questa settimana, Cat's Eye con Animal.

0: Katsai con Animals su RTL 102.5 alle 16:08 in classifica in Power It's Estate 2026. Possiamo già fare un piccolo bilancio di quello che abbiamo sentito sino ad ora dall'inizio del nostro appuntamento di quest'oggi. C'erano 4 nuove entrate? Esatto, le abbiamo ascoltate tutte, già esaurite tutte le cartucce nel giro di, fai vedere, 10, 12, più o meno 13 canzoni, 4 su 13, quindi su, nei posti più bassi, se vuoi, della classifica delle 50 più passate dalle radio e anche più votate da voi su RTL 102.5 Play. Va detto che questo poteva anche essere prevedibile, nel senso che, sai, più si va avanti con la classifica, più le posizioni sono cementate, più le fanbase sono solide e più si sostengono le canzoni, che quindi hanno anche un bel tesoretto di voti al loro archivio e a loro favore. Continuiamo il nostro viaggio, lo facciamo alla 36 con Giulie e Biagio Antonacci e la loro L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

gelosia. Perde due posizioni rispetto alla scorsa settimana l'ultima canzone di Julie e Biagio Antonacci e si piazza così alla numero 36 al termine della 12ª settimana di classifica di Power Hits Estate 2026. È chiaro che è raro trovare delle canzoni che adesso facciano dei salti molto molto grandi, anche se non vi nascondo che domani, forse non dovrei dirvelo ma ve lo dico lo stesso perché ormai siamo in confidenza, domani ce n'è soltanto una che fa davvero un grande grande balzo in avanti. Vi anticipo che ne guadagnerà 11, ma non affrettiamo le tappe. Achille Lauro.

Achille Lauro con Comuni Immortali, posizione numero 35 per lui alla fine della 12ª settimana di Power Hits Estate 2026. Prima si parlava della, se vuoi, poco movimento ampio delle canzoni, ma questo non significa che ci sia comunque un rimescolamento di volta in volta. Diciamo che magari si aggiustano un po', no? I movimenti sono abbastanza parcellizzati, ma ci sono, e come, perché le canzoni continuano a muoversi, continuano a guadagnare terreno se voi le sostenete su RTL 102.5 Play. Questa è una delle poche che rimangono stabili, ce ne sono tre oggi. Per il resto si muovono tutte, a conferma del fatto che i vostri voti hanno davvero effetto. Harry Styles, Dance No More, 34.

0: Vai col coro finale, vai. Respect your mother, dice Mr. Harry Styles con Dance No More su RTL 102.5 alle 16:20 nell'appuntamento che di solito conoscete come The Flight, ma che durante l'estate cambia perché saltano gli schemi e soprattutto entra a pieno titolo Power It's Estate 2026. Quest'anno è il 10° anniversario di questo bel appuntamento che ogni anno rinnoviamo per fare festa, per fare casino, per scoprire qual è la canzone della vostra estate. Su RTL 102.5 Play i vostri voti. Harry Styles l'abbiamo ascoltato alla 34, quindi vuol dire che tra pochissimo ritorniamo con la numero 33. State con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Disney presenta...
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Chi è?
14: La duchessa.
13: La duchessa?
14: Sì.
15: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
13: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
15: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
13: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
16: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
17: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com. International.

0: Voce bellissima di Sienna Spyro con Material Lovers su RTL 102.5 alle 16:27 minuti, quando siamo nel pieno dell'appuntamento del sabato, il primo dei due che riguardano il weekend di Power Hits Estate 2026. L'appuntamento del sabato, per chi non fosse ancora così avvezzo alla classifica, anche se sono passate 12 settimane, beh, allora tranquilli, potete entrare, noi accogliamo tutti. Sappiate che è dalla 50 fino alla 26. Domani invece la zona alta della classifica. Sienna Spyro l'abbiamo trovata alla 33, mentre alla 32 invece c'è Romantica, la canzone di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, anche lui presente in classifica in Power Hits Estate 2026. Lo troviamo alla posizione numero 32, in discesa di 8 rispetto alla scorsa settimana. Mentre invece, prima non vi ho detto che le canzoni che abbiamo incontrato, cioè Sienna Spyro con Material Lover e anche Harry Styles, eccolo qua, rispettivamente alla 33 e alla 34, entrambe sono salite di 4 gradini rispetto alla scorsa settimana. Dunque c'è movimento, succedono cose.

Le canzoni poi entrano, no? Avete sentito che negli scorsi giorni ci sono state anche delle uscite importanti, dunque le radio le sosterranno. Da lunedì a mezzogiorno scopriremo qual è la lista delle 50 canzoni più passate e di conseguenza aggiorneremo anche quelle che potete votare su RTL 102.5 Play. Alla 31 c'è Olivia Dean con la sua Baby Steps.

Baby Steps, la meraviglia di Olivia Dean, delicata, leggera, elegantissima, una voce che sembra provenire da un'altra epoca. E infatti, in qualche modo possiamo dire che lo fa, no? Proprio perché la musica si rinnova sempre, si rimpasta, si rinnova, prende aria, prende il respiro dell'epoca che vive senza dimenticare da dove è venuta. È una disciplina studiosa che è attenta alla storia e alle sue origini. Dicevamo, Olivia Dean in salita, infatti, forse proprio per questo viene premiata, ne guadagna 2 di posizioni rispetto alla scorsa settimana, dunque tendenza positiva per quanto la riguarda. La vediamo protagonista alla numero 31, mentre un gradino sopra alla 30 c'è un'altra regina del pop contemporaneo, Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

Kiss Me and I Might Drop Dead, quel bacio delle fiabe, quella cosa appassionata che soltanto i libri raccontano, potrei, guarda, cadere in un sonno da Biancaneve, tanto per capirci. E non a caso Olivia Rodrigo il video di questa canzone l'ha girato in un luogo da favola, perché era la reggia di Versailles, che in qualche modo ti permette di sentirti anche una principessa, perché no? Posizione numero 30 per lei, leggera flessione rispetto alla scorsa settimana, ne perde una, ma una soltanto, dunque è tutto, diciamo, a portata, tutto recuperabile. Continuate a votare su RTL 102.5 Play, torniamo tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Mille, mille e ancora mille!
2: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno.
2: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

Isn't the view spectacular? Beh, la vista, vi assicuriamo che qui dal Tourmalin di Lipari ogni estate è straordinaria. Una terrazza sul mare che affaccia e abbraccia tutte le isole Eolie ed il Mediterraneo. Ben arrivati se avete appena acceso la radio o la radiovisione. Questa è RTL 102.5, l'appuntamento con la classifica. Rientriamo in Power It's Estate 2026. Matteo Campese con voi fino alle 17. Ancora qualche istante per scoprire dove si trovano le canzoni che state votando sul nostro Play. Tame Impala in Genie alla 29, alla 28 invece Dito nella Piaga, Businessman.

0: Sulle 25 canzoni che abbiamo ascoltato quest'oggi in totale, comprese le prossime, soltanto 3 sono rimaste stabili rispetto alla scorsa settimana e una di queste è proprio quella di Dito nella Piaga con Businessman. La troviamo alla 28, esattamente come nella scorsa settimana nel suo epilogo. Vi posso anche anticipare che più o meno l'andazzo sarà così anche domani, perché in totale ce ne sono soltanto 2 che non hanno cambiato posizione rispetto alla scorsa, dunque vuol dire che c'è grande movimento e tra i passaggi delle radio e i vostri voti è tutto ancora vivo, ancora tutto da decidere. Alla 27 Gabri Ponte, Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Il tuo DNA col mio DNA, quello di Gabri Ponte e quello di Jovanotti, che si intrecciano per questa canzone che troviamo in salita, in tendenza positiva rispetto alla scorsa settimana, alla posizione numero 27, ne guadagna 3 di gradini rispetto alla scorsa settimana, quindi niente male, tendenza ottima, vuol dire che la state sostenendo, che le radio la stanno sostenendo, d'altronde suona alla grande, fa estate, fa divertire, e quindi cosa c'è di meglio che una canzone come questa? L'ultima per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi è un'altra canzone in grande salita, ne guadagna 6, è Madame con Mama, non Mama, 26. Facciamo mamma non mamma.

0: Dice che è solo un gioco, madame, ma si vede che segue anche la nostra radiovisione al 36 del digitale terrestre, perché dice ci vediamo domani e noi sì, appuntamento ve lo rinnoviamo con la metà più alta della classifica. Ma giusto per fare un po' il resoconto, madame la troviamo alla 26 in salita, grande salita, perché ne prende 6 di posizione rispetto alla scorsa settimana e dunque è proprio lì alle porte della metà più alta della classifica. Vi ricordo di continuare a votare, di continuare a esprimere la vostra preferenza sulla coordinata di riferimento RTL 102.5 Play. I voti che mandate adesso fino a mezzogiorno di lunedì vanno dritti in classifica generale e dunque sono completamente misteriosi, sono all'oscuro per tutti, saranno una sorpresa quando chiuderemo tutte le votazioni. Siamo arrivati in chiusura, grazie a tutti voi per averci seguito, alla regia a Milano Angelone Vicari e Fabione Romano, Gabriele Rizzato la parte tecnica qui dal Tourmaline di Lipari, da Matteo Campese è tutto, noi ci ritroviamo domani puntuali alle 15. Ciao!
1: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Anche a Fiumicino, provincia di Roma, sono le 17.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
3: E un tocco esotico,
4: ma autentico.
3: Humus Noa, fatto con amore.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Poco fa l'intervento del Papa al meeting di Rimini, allora sentiamo subito Alessandra Giannoli.
5: Corri da stadio per l'arrivo di Papa Leone alla fiera di Rimini dopo la visita in mattinata a San Marino, poi l'atteso discorso ai partecipanti del meeting di Comunione e Liberazione, 60.000 secondo gli organizzatori, la pace è custodita da chi non teme il confronto, ha detto il pontefice. Prima dei confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone, liberiamo la convivenza dal sospetto, ha sottolineato Prevost riferendosi ai migranti, no al falso realismo che riarma le menti, le parole. Le nazioni non possono esistere nemici, ha proseguito il Santo Padre. Alla radice di povertà, guerra, disuguaglianze, disastri ambientali ci sono poteri ingiusti, smascheriamoli, ha aggiunto Papa Leone. Poi un monito: non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Il pontefice ha pronunciato parole di speranza rivolgendosi ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia.
2: È un weekend di controesodo per molti italiani, a riaccompagnarli verso casa l'aumento del costo dei carburanti, con gasolio ma anche la benzina ormai sopra i 2 euro al litro. Tra pochissimo collegamento con Autostrade per l'Italia per avere la viabilità in tempo reale. Sono indagati per omicidio colposo i genitori Novax della bambina di Palermo morta per difterite ed emerge una storia di irregolarità e furbizie. Sentiamo Raffaella Coppola.
6: La morte per sospetta difterite della piccola Anna Rosa, 4 anni, porta le procure di Palermo a guardare in diverse direzioni. Prima di tutto verso i genitori, che avrebbero scelto di non vaccinare la figlia nel timore che l'immunizzazione abbia un legame con l'autismo diagnosticato a un cuginetto e per questo sono stati indagati per omicidio colposo. Altra direzione porta dritto al sistema sanitario e scolastico.

0: domestico. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima nelle materne ed elementari. Da quanto si apprende, i genitori Novax eludono l'obbligo di vaccinazione e per iscrivere i bambini presentano semplicemente la prenotazione alla vaccinazione.
1: La pagina sportiva tra un'ora e mezza e il via al nuovo campionato di calcio. Alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tra domani e lunedì le altre partite. Ora la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio Olanda. Linea Enzo Tamborra.
2: Sì, buon pomeriggio. Prima della sosta estiva va chiuso con la vittoria nel Gran Premio d'Ungheria. Dopo la pausa è tornato ancora una volta davanti a tutti Lando Norris su McLaren, su alla pole position di Zandvoort. In prima fila partirà accanto a lui la Mercedes di Russell a un decimo, seconda fila con il leader del mondiale Kimi Antonelli, che avrà accanto l'altra McLaren di Piastri, un po' staccate le Ferrari, entrambe in terza fila con Hamilton e Leclerc a tre decimi. È tutto per ora, linea allo studio.
1: Grazie anche a Enzo Tamborra. Per la pallavolo femminile si è conclusa la sfida dell'Italia contro Montenegro. Le ragazze di Velasco hanno vinto agevolmente con il punteggio di 3-7-0. È tutto per questa edizione. Adesso linea d'autostrade per l'Italia, anche per avere un quadro della situazione del traffico che in queste ore è segnalato in forte intensificazione.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e un chilometro di coda tra Anagni e Colleferro verso Roma per un incidente da poco risolto. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Forlì e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna e tra Termoli e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona, mentre in direzione opposta troviamo code anche tra Bologna-San Lazzaro e Imola, mentre su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco abbiamo tempi di attesa per l'attraversamento di quasi 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: Grazie. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla A4 in direzione Milano ci sono code tra Latisana e San Stino di Livenza, rallentamenti anche all'altezza del raccordo con la A23. Sulla A10 in direzione Genova ci sono 2 chilometri di code tra il confine con la Francia e Ventimiglia. È tutto, grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Buon pomeriggio, le 17.04 minuti, Carolina Russi Pettinelli.
6: Buon pomeriggio Gianna, buon pomeriggio Italia. Oggi sabato 22 agosto 2026, ultimo giorno di diretta dal TH Resort Praia a Mare.
5: Sì, ci sta salutando con un bel sole. Oggi giornata fondamentale.
6: Non senti il profumo.
5: Ma non senti questo profumo? C'è la Serie A che ritorna. Subito.
6: Adesso 18... tu mi dici, tu ti prendi la responsabilità di dirmi di che cosa sa la Serie A.
5: Descrivilo. Che cosa sa? La Serie A sa di qualcosa che odi a fine maggio e ami a fine agosto. La Serie A sa di quella cosa che non sopporti e ti contorce lo stomaco per un anno, che dopo la primissima giornata non sopporti perché la tua squadra perde, poi però appena passano 6 giorni non vedi l'ora che riparta.
6: Legno ambrato.
5: Un po' di miele sopra probabilmente.
6: Faremo anche, diciamo, dei pronostici molto importanti sul calciomercato con una grande professionista del settore che sarei io.
5: Questo è vero, anche perché c'è un nome, quello di Lautaro Martinez, che potrebbe andare al Barcellona. Oppure
6: chi?
5: No, ecco, no, non dire chi, dai.

per arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi.
1: Inegramaro, contatto, le 17:12 minuti. Grazie per aver scelto RTL 102.5 con Caro, con Cianna, con Password, con il Caro Mercato, i consigli di Carolina Rossi Pettinelli per l'ultimissimo.
2: Gratis, tra l'altro,
1: ma certo,
2: neanche a pagamento.
1: Per cui Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter, si parla di Barcellona, dovrebbe rimanere?
2: Sì. Dovrebbe rimanere, perché comunque la Spagna è uno dei paesi in cui si vive meglio, lo dicono proprio le statistiche.
1: Allora dovrebbe rimanere all'Inter. Lui gioca
2: No, lui deve andare. Deve andare in Spagna.
1: Deve andare in Spagna.
2: Questo. Esatto. Vai in Spagna, su.
1: Siamo stati chiari. Amelie.
3: Lui

0: Jessie Glynn, All I Am, alle 17:19 minuti, RTL 105, con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna, con i bollini tutti rossi su tantissime autostrade, ma è normale.
1: Ma poi d'Italia. Non ci sono i posti sui mezzi, cioè cerchi di tornare con il treno a casa, non ci sono posti, cerchi di fare un aereo nemmeno, è un disastro.
0: Andava prenotato, è vero, andava prenotato ad oggi. Tanti di noi che magari cercano di tornare anche con un treno diverso dal TH Resort per Ayamare, ci si organizza perché domani si torna tutti a casa, fanno un po' di fatica.
1: E invece c'è una cosa per la quale siete ancora in tempo, ovvero votare il vostro Power Hit dell'estate sulla nostra app RTL 105 Play. Potreste vincere i biglietti per Verona e anche la possibilità di dare il premio al vincitore.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.
8: Disney presenta...
9: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Un album gigante, spettacolare, quello che contiene Spirits degli Strambellas del 2016, si chiama Hope ed è anche l'unico album degli Strambellas che io abbia potuto apprezzare, perché gli altri semplicemente
1: non abbiamo ascoltato.
0: No, assolutamente no. Però Hope sì, perché in quell'anno mi ricordo che quando è uscita Spirits, poi ho detto dove, a cosa appartiene, sai che mi è piaciuto tanto.
1: È molto bello quando un singolo ti porta all'album, bello. Soprattutto perché negli ultimi anni la cultura un po' del disco si è persa, non è come negli anni 90, nei primi 2000, invece no, becchi il pezzo, dice ammazza che brava questi, e poi bravi questi, e poi senti tutta la tracklist, meraviglia. New Hit.

0: Luminers praticamente come gli Strombella. Esatto, ma... Oh hey, le 17:35 minuti, la vostra RTL 105. Sì. Mentre tornate a casa, mentre tornate dal lavoro, durante Password con Caro e Cianna.
1: C'è stato un momento indie folk nelle classifiche mondiali e si piazzavano tutte le prime posizioni, hanno cominciato a fare album sullo stile. Tanto che poi a un certo punto quello che ha ricominciato dopo un po' senza levare il country puro, quindi la classifica proprio country americana che ha una vita a sé parallela, è stato un po' Miles Smith a riportarlo nelle radio, se ci
0: questo
1: pensi.
0: È esattamente quello che dicevamo prima, quando un brano ti colpisce talmente tanto che lo riconosci dopo le primissimissime note, poi magari se ti va, ti vai a cercare anche l'album di riferimento, non necessariamente ti piacciono tutte le altre.
1: Ecco, io del prossimo artista gli album li ascolto tutti. Dalla prima all'ultima traccia, c'è Bruno Mars sulla vostra RTL 102.5.

0: Adesso
1: vorrei che voi sentiste come noi sentiamo nelle nostre cuffie dal TH Resorts Praia Mare la voce di Angelo, il nostro regista da Milano, che ci dice vai che andiamo, e la cosa mi carica particolarmente quando sento i Medusa, perché è un po' come il vocalist in discoteca.
2: È il momento giusto per salutare la nostra regia che ci sopporta. E io mi sono ricordata in questo momento proprio quando andarono sul palco dell'Ariston, che in tanti chiedono ma chi sono i Medusa, invece sì. Medusa suona in tutto il mondo tutto da il mondo. Tantissimo tempo, e hanno veramente milioni di ascolti mensili, per cui se non lo sapete cercatelo.
1: Beh, Piece of Your Heart è in tutte le discoteche del mondo, le migliori soprattutto. Loro si sono formati nel 2019 ed è da allora che veramente lo girano tutto il mondo.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
1: Only for professional. Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: festeggia un senso di ribellione Renegades. Le 17:50 minuti. Grazie per aver scelto RTL 105 con Caro, con Cianna. Secondo me la ribellione è quella che è servita alla signora più anziana del mondo per arrivare all'età che ha compiuto oggi.
1: Ha un segreto? Vuoi svelarcelo? Quanti ne ha compiuti?
0: Secondo me la ribellione. 117 anni.
1: Ma io non so se ci voglio arrivare.
0: Una ribelle. Ethel Carraham. Sono sempre inglesi. Caterham.
1: Ok. È sempre inglesi comunque. Inglesi, scozzesi o irlandesi. Sì, vabbè.
0: Tutti sulle pietre di Stonehenge ad aspettare che poi non moriranno mai.
1: Quindi questa, 117 anni.
0: Sì.
1: Ok, e ovviamente gli avranno chiesto: signora, qual è il segreto del suo successo?
0: Aveva visto il Titanic in piedi. Lei aveva. Sì, perché lei è nata nel 1909, per cui non c'era ancora tutta la storia del Titanic caduto, e credo fosse nel 12.
1: Non ha rivelato il suo elisir di lunga vita.
0: Dicono tutti la stessa cosa, tanto.
1: Fare
0: tutti.
1: Attività sportiva.
0: Rimanere in forma,
1: mangiare,
0: non prendersela.
1: Sano e fare l'amore.
0: No, credo che loro dicano quasi tutti: bisogna rimanere col cervello. Ora, scherzi a parte, bisogna rimanere con il cervello sempre in forma. Quindi anche facendo le parole crociate, cose semplici, e darsi sempre da fare, non abbandonarsi mai.
1: Ecco, non abbandonarsi mai. Ballando anche Francesco Cabani, questo l'ha detto alla fine, proprio sul finale. Summer Funk.

0: Menta e rosmarino, c'è zucchero, alle 17.59 minuti sulla vostra RTL 105. Carolina Rossi Pettinelli, Cianna, ho letto che non ha avuto parole al miele per Stefano De Martino riguardo Sanremo 2027, ha detto un po' ironicamente magari avrà qualità nascoste. Chissà,
1: non carinissimo.
0: No, vabbè, poi, sincero come al solito, poi chissà, magari ci saranno delle novità, dovrebbero esserci.
1: Dovrebbero esserci, generalmente
0: totali.
1: Quando c'è un cambio di conduzione o soprattutto un cambio di direttore artistico, sì, c'è sempre qualcosa di nuovo da provare, che non è detto che funzioni subito, magari all'inizio il pubblico è un po' così e poi invece l'anno dopo si abitua.
0: Vedremo, c'è il giornale orario, ci sentiamo tra pochissimo, restate qui.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Marconia, in provincia di Matera, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Lo sport in apertura, il conto alla rovescia per il fischio d'inizio della nuova stagione della Serie A e gli sgoccioli. Buonasera, ben ritrovato Paolo Pacchioni. Abbiamo forse un piccolo problema con il collegamento di Paolo Pacchioni. Ci arriveremo tra poco, parliamo anche del... Abbiamo Paolo Pacchioni ancora, buonasera Paolo.
4: Sì, buonasera, ci siamo. Dopo le parole, le previsioni, il mercato, la parola adesso passa al campo che metterà la vera sentenza. L'Inter è chiamata a confermare nei fatti il ruolo di favorita, le altre devono provare a sovvertire il pronostico. Tra mezz'ora il via alle prime due partite, siamo ad agosto, ma San Siro presenta già il tutto esaurito per Inter-Monza. I nerazzurri si sono rafforzati con i tre acquisti inglesi che però per il momento partono dalla panchina, quindi è una squadra molto simile a quella della scorsa stagione. In attacco c'è Lautaro Martinez al fianco di Pio Esposito. Il Monza è ritornato dalla Serie B, adesso è guidato da Juric. Alla stessa ora l'ambizioso Como di Fabregas sarà di scena a Udine. Friulani che puntano su Zaniolo con Ekelenkamp a sostegno della punta Gueye. Formazione offensiva per il Como con Jesus Rodriguez, Nico Paz e Baturina a sostegno di Duvicas. Per quanto riguarda le partite della sera, alle 20.45 trasferta non semplice per il Napoli, ora guidato da Allegri, a Marassi contro il Genoa di De Rossi. Alla stessa ora si gioca anche la sfida fra Parma e Cagliari. È tutto.
3: Grazie Paolo. Ora il conflitto in Ucraina. Poco fa l'intervento del presidente Putin. Sentiamo Giannoli.
5: Gli attacchi di Kiev provocano danni economici e perdite, ma l'Ucraina non ha tratto alcun vantaggio da questi raid. Le azioni del nemico non hanno avuto alcun effetto sulla situazione al fronte, quanto ha dichiarato Putin. La Russia deve ampliare il proprio sistema di difesa aerea e migliorare il coordinamento tra le agenzie di sicurezza e quelle civili, ha aggiunto il leader del Cremlino, che dopo queste affermazioni è passato alle minacce con gli ultimi attacchi, in particolare quello che ha colpito una delle più grandi raffinerie di

0: petrolio russe, ha detto Putin. L'Ucraina ha aperto il vaso di Pandora, la risposta delle nostre forze armate sarà distruttiva e mirata ai settori più vulnerabili dell'economia, lanceremo presto attacchi di rappresaglia contro la logistica ucraina. L'apertura al dialogo di Mosca resta, ma solo sulla base della realtà sul terreno, ha concluso Putin, sottolineando che le truppe russe hanno accelerato il ritmo dell'avanzata.
1: Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ha invitato i 60.000 presenti a smascherare rapporti di potere ingiusti, poi sui migranti ha detto prima dei confini ci sono le persone, queste le parole del Papa. Chiudiamo con un'ultima ora ancora di sport, perché ora è ufficiale, parliamo di calcio. Josip Sutalo è il nuovo difensore della Lazio, il 26enne croato arriva in prestito dall'Ajax. È davvero tutto, arrivano ora le informazioni sulla viabilità.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tra Arezzo e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Orvieto e Chiusi sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Forlì e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna e tra Roseto e Fermo, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Inoltre troviamo 4 km di coda tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione a seguito di un incidente con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Mentre su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco si riscontrano tempi di attesa di quasi 2 ore per l'attraversamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giorno orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Le 18:05, grazie per aver scelto Password durante il pomeriggio di sabato 22 agosto 2026. Caro Ciccianna, tra una mezz'oretta parte l'inizio della Serie A.
7: Aspetta, devo dire buon pomeriggio Italia, prego.
6: Buon pomeriggio Italia, parte l'inizio della Serie A di cui abbiamo parlato prima. Sai chi gioca? Gioca Okoye, te lo ricordi Okoye?
7: Oh, certo. Okoye, figurati tu se io non mi ricordo Okoye.
6: Okoye, poi... perché è passato la storia anche nel tuo cuore, oltre che in quello di tanti amanti del calcio?
7: Tanto perché io non lo conoscevo e devo ringraziare Cardi B per aver messo uno spotlight su di lui e diciamo tutte le donne del mondo hanno apprezzato la figura di Okoye come grande giocatore di calcio,
6: perché è un Marcantonio di un paio di metri, due spalle veramente che vanno dal mio braccio sinistro al mio braccio destro,
7: un cioccolato chiaro,
6: mi piace molto, sì. Portiere dell'Udinese che quest'estate è diventato famoso proprio per la relazione con Cardi B,
7: e per le sue spalle anche secondo me, e per la sua altezza,
6: sì, anche per la sua bravura,
7: e anche per il petto, e anche per le spalle, l'ho detto già spalle?
6: Hai detto spalle.

0: È tornata praticamente subito sul palco, Noemi, con le stampelle. L'abbiamo vista in Sicilia qualche giorno fa. Questa è la collab con Rocco Hunt. O male, 18 e 12 minuti, RTL 102.5.
1: Eh sì, e poi tra l'altro, vedi, non puoi tenere un artista lontano dal microfono, perché certo, c'è un bisogno impellente. L'avevamo vista, in realtà aveva scattato una foto dall'ospedale, aveva rassicurato i propri fan dicendo: però mi sono fatta veramente male. Vabbè. E invece è tornata e l'avremo anche noi sul nostro palco, il palco del Power Hits Estate 2026, Arena di Verona, 1 settembre.
0: Te lo ricordi Youngblood, che per un periodo è stato anche
1: certo
0: nostro ospite su RTL 102.5? Lui recentemente ha avuto un incidente, è stato sulla sedia a rotelle, però non ha detto no allo stage diving, per cui ci sono delle sue foto di un suo tour recentissimo, veramente di pochi giorni fa, in cui con la sedia a rotelle fa stage diving sulla
1: grandissima
0: gente.
1: Grandissima voce Youngblood, grandissimo temperamento e grandissima collaborazione con Steven Tyler degli Aerosmith, mi è piaciuto da morire.
0: Aveva dei fan fuori dalla radio in Cologno Monzese che gli sono saltati addosso.
1: Talk to you.

0: L'estate del 2021, Fedez, Tananai e Marsattei, la dolce vita. Sono le 18 e 19 minuti. State ascoltando RTL 102.5 con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna. Ci sono dei film, secondo me, o meglio, delle canzoni che poi ti fanno venire voglia anche di recuperare un film del genere che magari ti sei perso.
1: Eh sì, beh, perché il titolo ha un richiamo diretto. La dolce vita io l'ho visto tardissimo, pensa, nella vita. L'ho visto qualche anno fa perché lo passavano in televisione.
0: Mai visto, ma vale la pena?
1: Ah, sì, vero? Credo di sì. Beh, perché capisci bene l'estetica dell'epoca.
0: Giusto, cioè, per
1: ti dà un'immagine
0: è un
1: di.
0: Un po' lento.
1: Beh, veloce non è, veloce come non sento, è. Però quel bagno nella fontana, signora mia, guardi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
8: Disney presenta...
9: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199€. Info in negozio online. Euronics.

0: Maroon 5 e la sua collaborazione con Cardi B, Girls Like You, le 18 e 28 minuti. Carolina Rossi Pettinelli e Cianna, sta arrivando un momento stupendo, ci colleghiamo immediatamente con Paolo Pacchioni.
1: Per gli appassionati di calcio l'attesa è finita, buonasera ragazzi, manca un minutino, un minuto e mezzo all'inizio del nuovo campionato di calcio di Serie A, le partite sono diluite fra adesso e lunedì sera, si comincia con due sfide adesso, alle 18.30 a San Siro, Inter Monza con il debutto del campione d'Italia contro la neopromossa e si gioca in contemporanea anche Udinese Como. Noi siamo qua e siamo pronti a darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale, come sempre.
0: Tu mi confermi che gioca Lautaro, per cui titolare?
1: Ti confermo Lautaro, che gioca Lautaro Martinez titolare insieme a Pio Esposito, invece i tre nuovi acquisti, tre inglesi, per ora non ci sono, sono ancora in rodaggio, li vedremo nell'Inter nelle prossime partite.
0: Vedi, vediamo anche dalla parte poi di Udinese Como, il Como che ha bisogno di italiani anche per quanto riguarda la Champions League, si parla di Ricci, secondo te sarebbe buono nel centrocampo del Como?
1: Potrebbe essere utile proprio per aumentare la quota di italiani, un Como che è molto internazionale e questa sera giocherà a Udine con Duvicas davanti, con Nico Pazza, Baturina e Rodriguez a sostegno. Nel Monza, tornando a San Siro, ci sono diversi giovani interessanti, ne segnalo uno, si chiama Mut, è un ragazzo italo-francese, 19 anni, si dice un gran bene di lui, debutta in Serie A, gli facciamo un grande in bocca al lupo.
0: Occhio a Mut a questo punto, occhio a Mut. Allora noi dobbiamo pensare semplicemente a chi può vincere lo scudetto, senza dire ok vincerà questa squadra, ma è ancora la strafavorita l'Inter?
1: Beh, sulla carta sì, solo che adesso fra un minutino si smette di fare i pronostici e la parola passa
2: e si
1: al
2: inizia
1: campo
2: a guardare,
1: e quindi lì, insomma, bisogna confermarsi sul campo dopo aver ricevuto i voti di tutti gli esperti.
3: Però Paolo, scusami, io te lo devo chiedere, fai un tuo piccolo pronostico, lo custodiamo qui tanto non ti sente nessuno adesso.
1: No, dico 8 che milioni di persone. L'Inter è favorita per vincere lo scudetto, la Juve e il Napoli arrivano sicuramente in Champions League, il Milan non lo so, la Roma e il Como sono molto attrezzate per confermarsi in Europa.
3: Registrate, Paolo Pacchioni ha parlato.
0: Oh, ma tu mi dici che la Roma non potrebbe magari fare il triplete quest'anno?
1: Mi sembrerebbe complicato, poi perché insomma, perché interrompere i sogni di gloria? Però insomma, addirittura campionato, Champions League e Coppa Italia, insomma, piano piano.
0: Ma sì, tutte e tre, ma che ci importa? Tutte e tre. Noi dobbiamo puntare
2: tripletta,
0: a tutto.
2: Vabbè,
1: guarda,
2: Gianna,
1: qua triplette che possiamo fare noi è antipasto primo e secondo, guarda.
2: Ecco,
0: e qui dal TH Resorse per Iammare mi sa che di antipasto primo e secondo ce ne facciamo il doppio e il triplo.
1: E vediamo, vediamo un po'.
0: Sì, vediamo, vediamo. A che punto siamo quindi? Manca veramente poco.
1: Manca
0: 4,
1: poco,
0: 30
1: ci
0: secondi,
1: sono adesso
0: 15.
1: Le squadre schierate a centrocampo a San Siro, manca ancora un minutino. Quindi, insomma, l'attesa si fa un pochino più lunga. D'altronde l'attesa del piacere è stesso piacere. Quindi, insomma, si vuole aspettare un attimo di poter vivere questo campionato. Comunque, noi possiamo.
2: Italiano e il calcio,
1: possiamo,
2: un amore lungo una vita.
1: Possiamo fermarci qui e poi ci riaggiorniamo. Magari fra poco vi do i primi aggiornamenti sui primi minuti di gara.
0: Grazie mille Paolo Pacchioni, ci sentiamo tra pochissimo. New Hit.
2: Siamo popolati, sentiamo i 15.

0: Ed è diventato l'inno dei balconi della quarantena praticamente, sì. Perché è un ossimoro, no? Fai rumore, Diodato ha vinto Sanremo proprio mentre non c'era nessuno.
1: Anche degli innamorati.
0: Nel teatro dell'Ariston.
1: Sì, e poi è bella, è proprio una bella immagine, no? Fare rumore nei pensieri o nel cuore di qualcuno. Basta che sto diventando romantica, basta.
0: Sì, sì, no, ma infatti io dicevo quest'altro concetto che è impressionante poi, perché era proprio fai rumore in un periodo in cui di rumore ce n'era ben poco nelle strade, tant'è che poi si è esibito l'anno dopo insieme al pubblico in un momento che ancora era un po' così. Sembra proprio strano, no? Sì. Parlarne oggi, sono passati 6-5 anni.
1: Tanti infatti dicono di non avere la sensazione di averlo mai vissuto quel momento, come se l'avessero eliminato dalla memoria. Invece l'abbiamo vissuto, e come, ed è, sono stati mesi veramente molto
0: assurdi,
1: particolari e difficili. Sì.
0: Le 18:38 minuti su RTL 102.5 dall'album Calcinacci, cioè Fulminacci.

0: Fulminacci, maledetto mele, 18 e 41 minuti, caro Cianna Password, ma soprattutto Paolo Pacchioni per l'inizio della Serie A. Ciao Paolo.
1: 5 minuti e 45 secondi e quanto servito all'Inter per sbloccare la situazione. Nerazzurri in vantaggio 1-0 sul Monza con il gran gol di Çalhanoğlu, un tiro dal limite dell'area di rigore dopo un assist da destra di Diouf. Quindi 8 minuti e mezzo adesso a San Siro, Inter 1 Monza 0. Al Friuli è sempre 0-0 fra Udinese e Como.
0: Uguale alla fine.
2: Detto, comunque.
0: Sì, spettacolare, grazie Paolo. Pacchioni, è sempre la stessa grande partenza dell'Inter. Una grandissima partenza dell'Inter. Torniamo tra pochissimo su RTL 102.5.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Convenienza. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: amicizia?
1: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo.

0: È partita un'interrogazione all'interno del track di RTL 102.5 qui dal TH Resort di Praia Mare. Dopo È sempre bello di Coez alle 18:51 minuti. Caro Cianna, ma soprattutto che cos'è sempre, sempre bello per te?
1: Allora, qui ci hanno detto il tramonto, l'alba, il camino, il mare.
0: Cos'è l'atmosfera dopo la pioggia.
1: L'atmosfera dopo la pioggia. Il camino mi è piaciuto molto. Chiediamolo al 378-378-102.5. Cos'è sempre bello per voi? Una cosa che vi piace tanto, che vi fa sentire bene.
0: Le hit estive, ma soprattutto quelle non comprese. Perché, caro, c'è una serie di estive compresissime, belle. L'estate sta finendo, no? È stata compresa ed è anche molto bella.
1: Quello che ha fatto il lancio sulla hit estiva.
0: Questa non è stata capita abbastanza.
1: Ma perché è andata benissimo?
0: Ma doveva andare molto meglio.
1: Di più, in tutto più il mondo.
0: Dovevano avere al momento il tour mondiale questa canzone. Solo questa dovevano fare.
1: Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira sulla vostra RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 18:55 minuti su RTL 102.5 con Caro, con Cianna, ci sono molte similitudini, secondo me, tra la testa e agire e Bicycle Race.
3: No,
2: la libertà,
3: sono.
2: Sì, perché no, la metafora di libertà è la bicicletta qui.
3: Un brano ispirato dal Tour de France. Freddie Mercury guardò fuori dalla finestra del suo studio e vide una tappa del Tour de France e scrisse il brano Bicycle Race.

0: Queen d'altri tempi della bicicletta, Bicycle Race, e Queen a chiudere Password il sabato 22 agosto. Significa che domani sempre Carolina Rusti Pettinelli e Cianna
1: da Roma. Tra l'altro Cianna voleva fare una promessa all'Italia tutta: se Freddie Mercury si è ispirato al Tour de France, Cianna scriverà un brano ispirandosi al Giro d'Italia.
0: Grazie per averlo detto, io non avevo il coraggio. Ringraziamo Angelo Vicari e Fabio Romano da Milano, ringraziamo Nereo da TH Resorts Praia Mare, ringraziamo tutti quelli che ci hanno accolto.
1: Ci ritroviamo domani, adesso vi lasciamo i protagonisti Carlo Elli e Mauro Corvino. A domani, buon pomeriggio, buona serata.
0: Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con NBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
4: Anche a Nemi, in provincia di Roma, sono quasi le 19.

0: 102.5 Giornale Orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola anche in questa edizione in apertura allo sport col calcio, perché è ufficialmente iniziato il campionato di Serie A in campo Inter Monza e Udinese Como, che stiamo seguendo col nostro Paolo Pacchioni. Ancora buonasera Paolo.
2: Buonasera San Siro, siamo al 27esimo del primo tempo, l'Inter è in vantaggio, punteggio di 1-0 sul Monza, decide il gol segnato al sesto minuto da Calhanoglu, gran tiro sotto la traversa dal limite dell'area dopo azione di Diouf e assist del francese. Poco fa Barella ha cercato il tiro dal vertice dell'area, il pallone è terminato fuori di poco. Adesso c'è ancora l'attacco dell'Inter con Lautaro Martinez che dà il pallone avanti a Diouf, che però viene anticipato dalla difesa del Monza. Si sta giocando anche la sfida fra Udinese e Como al 27esimo, il risultato è fermo sullo 0-0, partita fisica e soprattutto il Como a fare la gara, ha avuto un paio di occasioni con Vojvoda e con Jesus Rodriguez, ma per il momento il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Questa sera altre due partite alle 20:45 si giocheranno Genoa-Napoli e anche Parma-Cagliari. È tutto a te.
1: Grazie Paolo. Ora le principali notizie. Il Papa al meeting di Rimini ha lanciato un messaggio contro guerre e povertà sui migranti, ha detto prima dei confini ci sono le persone, poi ha lanciato un monito contro i poteri ingiusti. Sentiamo in questo passaggio Leone XIV.
3: A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
1: Con gli ultimi attacchi ucraini Kiev ha aperto il vaso di Pandora e per questo la risposta delle forze armate russe sarà distruttiva e mirata ai settori più vulnerabili dell'economia ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. Torniamo in Italia, in particolare a Palermo, dove una bimba è morta per un sospetto caso di difterite. I genitori sono indagati, stretta anche sugli accertamenti nelle scuole. Su tutto Alessandra Giannoli.
4: Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori di Anna Rosa, la bambina di 4 anni di Palermo morta per una sospetta difterite il 20 agosto. La coppia non avrebbe mai sottoposto la figlia alla vaccinazione obbligatoria. Mercoledì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della piccola per chiarire le cause del decesso e stabilire eventuali responsabilità. Il cuginetto di Anna Rosa, ricoverato in ospedale in isolamento con sintomi non gravi perché vaccinato, è risultato positivo al batterio. Le sue condizioni sono in miglioramento. La procura per i minori ha disposto una verifica urgente sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di bimbi non vaccinati, mentre nel capoluogo siciliano è scattata la corsa al vaccino antidifterite. Nelle ultime 48 ore c'è stato un incremento del 10% delle richieste ai pediatri rispetto alla media.
1: Sarebbe morto per esalazioni da monossido sprigionate da un generatore il 15enne originario di Fondi in provincia di Latina, trovato senza vita assieme a un 35enne all'interno di uno stand del Palio di Allumiere vicino Roma, ed è quanto sta emergendo dai primi accertamenti. Ora voltiamo pagina, per tanti vacanzieri sono ore queste del ritorno a casa. Mantiloni.
5: È il primo fine settimana da Bollino Rosso per il controesodo estivo, 24 milioni di veicoli in movimento sulle strade, stima ANAS, con molti italiani che tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. Non mancano però le ultime partenze. A Messina migliaia di auto hanno preso d'assalto gli imbarcaderi per attraversare lo stretto, le direttrici maggiormente interessate, la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero. Sul controesodo pesa il caro carburanti, il diesel in autostrada tocca la soglia di 2,20 euro al litro e la benzina è sui massimi livelli, oltre 2 euro. Per molte famiglie il controesodo si traduce dunque in un salasso economico, a stimarlo il Codacons, secondo cui per i viaggi più lunghi il costo del ritorno a casa può arrivare a 270 euro tra carburante, pedaggi e sosta nelle aree di servizio.
1: Chiudiamo con lo sport, ma torniamo per un flash da Paolo Pacchioni.
2: Cambiati i risultati, a San Siro ha pareggiato il Monza 1-1 contro l'Inter, il gol di Varela con un bel diagonale rasoterra, palla nell'angolino, Inter-Monza 1-1, e a Udine, Udinese in vantaggio 1-0 sul Como, il gol è stato segnato sempre al 29esimo da Camara. A te la linea.
1: Grazie Paolo, chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti a Russell e Antonelli, le Ferrari sono in terza fila. Per il tennis, Flavio Cobolli cerca la finale a Cincinnati tra circa mezz'ora, la sfida col francese Arthur Fitz. E per la pallavolo, seconda vittoria in due partite per l'Italia agli europei di volley femminile, che hanno battuto il Montenegro con un netto 3-0.

0: tutto.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di domenica con ancora condizioni di prevalente stabilità sulla nostra penisola ed ampi spazi soleggiati da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Con clima caldo, senza eccessi di calore, le temperature massime in diverse zone del nord sono lievemente inferiori ai 30 gradi, un pochino più elevate in diverse località del centro-sud e su Sardegna e Sicilia. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 65 minuti. Code a tratti anche tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione Milano con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sempre sulla 1 tra Ferentino e Valmontone verso Roma, code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 55 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, 6 km di coda per un incidente che è da poco risolto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Grazie per averci seguiti. Buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sei minuti di questo sabato 22 di agosto, una data segnatevela, almeno ce la segniamo io e Mauro Corvino, visto che è la nostra ultima diretta qui dal TH Resort di Praia a Mare. Quasi scende la lacrimuccia, ci terremo sicuramente per mano almeno nell'ultimo momento, ma intanto cominciamo.
5: Sì, cominciamo. Benvenuti i protagonisti, anche naturalmente con Carlo Elli fino alle 21 insieme, ma non è un Carlo Elli qualsiasi oggi, perché è un Carlo Elli protagonista a 360 gradi, perché è diventato capitano.
4: Non sono diventato capitano, ho noleggiato, ho affittato praticamente un gommone 4 ore stamattina, non è la prima volta, sono andato per mare, ecco.
5: Ti vedevo dalla riva come spingevi, capitano.
4: Sono anche bruciato le spalle. Comunque questa cosa, Very Normal People, importa ben poco. È cominciato, come sapete, il campionato di calcio di Serie A, avremo occasione di parlarne con Paolo Pacchioni tra non molto, in campo Inter e Monza e Udinese e Como, ma prima di iniziare con la musica, avete già pensato alla cena di stasera? E se vi dicessimo formaggio spalmabile, fresco, cremoso, exquisa?
5: Beh, genuino, naturale, buonissimo, si abbina facilmente a tante verdure ed è perfetto per preparare in un attimo piatti freschi e originali.
4: Quindi non vi resta che scegliere il vostro fresco, cremoso, exquisa preferito, gli ingredienti che più vi piacciono e la cena è davvero risolta. E allora ricordiamo sempre, exquisa, la bontà va condivisa.
5: Iniziamo con il nostro Power Hit, Ligabue, qualcosa per te.

0: Noel Gallagher, a.k.a. What a Life, alle 19.15 di sabato 22 agosto 2026, protagonisti per l'ultima volta in diretta dal TH Resorts di Praia Mare.
1: Allora, diciamo la verità, quando comincia un campionato, quello di Serie A, ovviamente anche se nel pieno ancora dell'estate, oggi insomma prima giornata, sabato 22 di agosto, molte famiglie sono ancora in vacanza, mare o montagna, però alla fine quando comincia il campionato in qualche modo insomma modifica anche la programmazione della giornata stessa.
0: C'è,
1: no?
0: Il grande rientro, non a caso. Questo weekend.
1: Non per altro, no, per tornare a vedere la propria squadra.
0: Sì, sì, non per il lavoro. In realtà, amore, sai cos'è? Non voglio ritornare subito il giorno dopo al lavoro. Quindi prendiamo una settimana.
1: Sì, sì, prendiamoci quel weekend. Sì, ma sì. Quando gioca l'Inter? Quando gioca il Milan? Ma proprio quel weekend, ma è un caso,
0: che
1: ovviamente.
0: Strano, che strano.
1: Insomma, modifica un po' i programmi, ma noi italiani siamo così. Insomma, okay. Abbiamo questo approccio con il calcio e come sapete anche RTL 102.5 lo segue. Avremo occasione. Sempre che queste due partite, Inter Monza e Udinese Como, si sblocchino in qualche modo, succederà, e poi Paolo Pacchioni insomma ci informerà. Musica!
0: Ma attenzione, perché poi avremo una sorpresa per i destri.

0: battito del cuore quasi. Sì, Magic, sì. Coldplay su RTL 102.5.
1: Ma adesso andiamo immediatamente dal nostro Paolo Pacchioni per gli ultimi aggiornamenti. Ciao Paolo.
0: Ciao.
2: Le prime due partite di Serie A, San Siro e parità 1-1 fra Inter e Monza. L'Inter la partita bene, in vantaggio dopo 6 minuti col bel gol di Çalhanoğlu, poi però la squadra nerazzurra si è un pochino seduta, ha rallentato i ritmi. Il Monza è cresciuto, ha meritato pareggiato meritatamente con Varela, un bel diagonale raso terra, e il Monza quando riparte in contropiede può far male. A Udine, bene. L'Udinese in vantaggio 1-0 sul Como. Como che ha fatto forse qualcosina in più, perché comunque ha avuto diverse occasioni, però il gol lo ha segnato l'Udinese al 29esimo. Grande imbucata di Echele in campo, bravissimo Camarà davanti al portiere, pallonetto, palla in rete. Finale di tempo dunque a Milano, Inter Monza 1-1, a Udine Udinese 1 Como 0.
0: Grazie Paolo. A proposito del Como, che in questo momento sta perdendo, Allegri ha detto che per lui 8-9 squadre possono lottare per lo scudetto,
1: sono un po' troppe,
0: tra queste anche il Como,
1: sì,
0: perché in effetti
1: tante,
0: si è rinforzato.
1: Al volo volevamo salutare Stefi da Pisa e poi Carmine chiamato il cornetto a vapore.
0: È il cornetto a vapore, c'è gente che si chiama così. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena
1: di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. Affrettatevi, votate!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Chi è?
7: La duchessa!
6: La duchessa?
7: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: insieme finire, Biagio Antonacci su RTL 102.5 protagonisti, infatti insieme finiremo tra non molto alle 21 questa avventura di due settimane appunto dal THR Social di Praia a Mare, io e Mauro, ma al di là di quello c'hai qualcosa di interessante
1: allora,
0: da raccontare.
1: Allora, siccome l'altra volta abbiamo parlato dei paesi più intelligenti al mondo, stavolta parliamo della qualità di vita, quindi quali sono i paesi, le nazioni dove si vive meglio? Sicuramente non l'Italia secondo questa classifica, perché
0: siamo mai in fondo a ogni classifica.
1: 21esimo posto. Che non è malaccio, se
0: consideri 22esimo posto del paese più stupido, cioè comunque più alla fine o meno intelligente, va bene così.
1: Al sesto posto c'è la Finlandia.
0: Sì.
1: Abbiamo molta Nord Europa.
0: Sì,
1: eh.
0: Beh, certo, insomma.
1: Al quinto posto c'è il Canada, al quarto la Norvegia, al terzo la Svizzera, quindi vicini di casa. Basta
0: si vive bene in Svizzera?
1: Sì, di qualche chilometro, al secondo posto la Svezia, al primo posto la Danimarca.
0: La Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia, i primi sei posti sono quattro paesi nel nord Europa.
1: Esatto. Ma chissà come mai. Ma non si diceva c'è del marcio in Danimarca? Invece no, si vive bene in Danimarca.
0: Hanno risolto il problema. L'hanno risolto quel problema. C'è una novità musicale, un new hit, la nuova di Martin Garrix, U2.

0: Almeno stavolta NEC nella sera di RTL 102.5 con Carlo Elli, Mauro Corvino protagonisti.
1: È cambiato il risultato di Inter Monza, Paolo Pacchioni.
2: L'Inter è tornato in vantaggio, conduce adesso 2-1, ha segnato al terzo minuto della ripresa Zielinski che ha raccolto una respinta corta difettosa del portiere del Monza, Pizzignaco. Quindi Inter 2, Monza 1, a Udine sempre 1-0 dell'Udinese sul Como.
1: Grazie Paolo. Allora, in queste settimane abbiamo scoperto tantissimi modi per gustare il fresco cremoso Exquisa.
0: Esatto, da solo, spalmato sul pane, per farcire piadine tramezzini, con verdure di stagione o nelle ricette che preferite. Il fresco cremoso Exquisa rende ogni occasione ancora più buona.
1: È cremoso, saporito, pratico, versatile e fresco. È perfetto per questa stagione ed è disponibile in tante varianti per ogni gusto ed esigenza. E ricordate, su exquisa.it trovate anche un sacco di idee per liberare la vostra creatività in cucina. Allora, noi lo ricordiamo sempre, lo facciamo tutti in coro anche con i nostri veri normal people.
0: Esatto.
1: Exquisa, la bontà va condivisa.
0: Aspetta che mi avanza una confezione senza lattosio, adesso la vado a spalmare sul pane e torno.
3: Ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics.

0: più avanti.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Siete sulla radio più ascoltata d'Italia, RTL 102.5, Carlo Elli, Mauro Corvino, fino alle 21 con protagonisti.
1: Esatto, Malika Ayan, intanto a proposito di senza fare sul serio, e mi sa Paolo che l'Inter invece fa sul serio.
2: Sì. Sì, nel secondo tempo è sceso in campo con una mentalità diversa l'Inter, che era 1-1 all'intervallo, adesso è 3-1 sul Monza, è arrivato il terzo gol, peraltro bellissimo, di tacco, segnato da Pio Esposito, peraltro su ancora un assist di Diouf. E attenzione, cambia risultato anche a Udine, c'è il pareggio del Como. Ha segnato Duvikas, altro gran gol da parte di Duvikas, e dunque situazione sui campi a Udine 1-1 fra Udinese e Como, a San Siro Inter 3 Monza 1.

Nuovo aggiornamento di campo in tempo reale. Attenzione, il quarto gol dell'Inter, 4-1 sul Monza, ha segnato Bissek, tiro con leggera deviazione di un difensore. Inter 4 Monza 1, sempre 1-1 invece fra Udinese e Como. Ora Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz e la sua Gain su RTL 102.5 a chiudere la prima ora di Protagonisti.
1: Sì, salutiamo tutti gli ospiti del TH Resorts. Cominciamo già con i saluti finali. Partiamo da loro.
0: Titoli di coda.
1: Titoli di coda. Partiamo da loro perché adesso, qualche minuto fa, diciamo, sono salite a bordo del track due signore molto simpatiche di Napoli.
0: Sì, per fare una foto al volo, è stato piacere incontrarle, ma soprattutto ci hanno chiamato come?
1: Giovanotti.
0: Hai capito?
1: E già solo questo vale più di tutto, ragazzi.
0: Va bene così.
2: Future Hits Live 2026. Due

0: Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Daci Trezza, in provincia di Catania, sono le 20.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. In apertura il calcio, perché oggi è iniziato il campionato, due le partite in corso, allora ci aggiorna Paolo Pacchioni.
4: Buonasera. San Siro, l'Inter in vantaggio 4-1 sul Monza quando siamo al 25esimo del secondo tempo. Un Monza che aveva reagito bene al vantaggio iniziale dell'Inter segnato dopo 6 minuti da Çalhanoğlu. C'era stato il pareggio di Varela e una partita che nel primo tempo era diventata equilibrata. L'Inter però è scesa in campo con un atteggiamento diverso nella ripresa, ha segnato 3 gol nel giro di un quarto d'ora. Prima Zielinski, poi più Esposito, addirittura Di Tacco e poi anche Bissek hanno portato il risultato sul 4-1 e poco fa Inter vicino al quinto gol con la traversa colpita da testa da parte di Akanji. 4-1 dunque per l'Inter sul Monza, invece 1-1 a Udine fra Udinese e Como. Nel primo tempo più occasioni per il Como, ma va in vantaggio la squadra padrona di casa con un bel gol di Camara con un delizioso pallonetto. Nel secondo tempo il Como continua ad attaccare sugli sviluppi di un corner. Sulla respinta corta del portiere Okoye arriva il gol di Duvikas. Duvikas che poco fa è andato vicinissimo al gol del vantaggio del Como, ma è stato molto bravo il portiere dell'Udinese a dirgli di no, quindi al 70esimo a Udine 1-1 fra Udinese e Como. È tutto a te, Sergio.
1: Grazie Paolo, torneremo tra poco da te. Intanto parliamo di Papa Leone XIV, che è intervenuto oggi al meeting di Rimini. Nel suo discorso ha ricordato la centralità delle persone che vengono prima di qualsiasi confine, ha ribadito il no al riarmo e ha richiamato tutti all'importanza del confronto e dell'incontro per custodire la pace. Il presidente russo Putin ammette per la prima volta che gli attacchi di Kiev provocano danni economici e perdite, ma sostiene che l'Ucraina non ha tratto alcun vantaggio da questi raid. Torniamo allo sport. Ai giochi del Mediterraneo arriva una pioggia di medaglie per l'Italia, tra cui 2 ori nel nuoto con Benedetta Pilato nei 100 rana femminili e Cristiano Mantegazza nei 100 rana maschili, ma anche 8 argenti e un bronzo. Il tennis a Cincinnati piove ed è stato al momento sospeso l'inizio della semifinale tra Flavio Cobolli e il francese Fils. Torniamo invece al calcio e a te Paolo.
4: Siamo a San Siro al 71esimo minuto, sempre Inter in vantaggio 4-1 sul Monza. Inter che continua ad attaccare con un cross di Barella che viene comunque parato dal portiere. Invece a Udine sempre parità 1-1 il parziale fra Udinese e Como. Vi ricordiamo che questa sera ci saranno altre 2 partite: a Marassi alle 20:45 il Genoa affronterà il Napoli, al Tardini di fronte Parma e Cagliari. E c'è a San Siro un momento significativo per l'Inter, perché entra in campo proprio in questo momento uno dei nuovi acquisti, il difensore inglese Stones, che dunque sta per fare il suo debutto in maglia nerazzurra con i nerazzurri avanti 4-1 sul Monza. È tutto.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
5: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica: alta pressione sull'Italia, quindi stabilità. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, solo dal pomeriggio della variabilità sull'arco alpino con sporadici piovaschi. Altrove tempo soleggiato, caldo moderato al nord, non andiamo oltre i 30 gradi, invece al centro-sud picchi anche fino a 33-34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
3: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti, code a tratti anche tra Terra di Canossa e Firenze verso Milano con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre sulla 1 tra Ferentina e Valmontone verso

0: Roma, code a tratti per traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sempre sulla A14 tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.
1: Al momento non abbiamo altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Popolo di RTL 102.5, inizia l'ultimo ballo di protagonisti con Carlo Elli e Mauro Corvino, l'ultima ora insieme, scende la lacrimuccia.
5: Vabbè, troppo, le cose poi finiscono come sempre, ma possono anche in qualche modo ripartire,
4: certo,
5: no?
4: Che ne sappiamo, no? Che ne sappiamo.
5: Chi lo sa, chi lo sa. Comunque, a proposito di questa seconda ora, sapete che poi è iniziato appunto il campionato di Serie A, sta giocando Inter Monza, anche Udinese Como, questa sera due partite, sì. Sarà impegnato il Parma, c'è una bella partita da Genoa-Napoli, a sì, Genoa c'è sì, un gemellaggio tra, che dura da 30 anni tra le due tifoserie. E a proposito di questa partita non diciamo cosa, ma no, avremo
4: esatto,
5: una sorpresa.
4: Quindi collegatevi, anzi rimanete collegati con RTL 102.5 che ne vedrete delle belle.
5: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche in quella data il cast sarà davvero spettacolare.
4: Sì, anche la possibilità di acquistare subito il vostro biglietto Power It.

0: 22 di agosto. Allora, Mauro ha un'altra notizia di quelle proprio...
1: ormai sono diventato specialista in classifiche. Se prima l'Italia occupava la 22esima posizione per quanto riguarda il quoziente intellettivo, per quanto riguarda l'altra classifica che abbiamo fatto oggi, 21esima posizione, invece parliamo del livello di istruzione.
0: Ah, bene, dai, staremo sicuramente in top 10.
1: Non siamo manco al 25esimo posto, fuori dalla classifica.
0: Ma come? Noi ci atteggiamo sempre così saccenti, dicendo che insomma, la cultura in Italia è particolarmente...
1: Una volta. Ti dico, quinta posizione la Svizzera, quarta gli Stati Uniti, terzo l'Islanda, sorpresa.
0: Quarta gli Stati Uniti?
1: Sì, sì, sì. Seconda il Canada, invece al primo posto la Germania.
0: La Germania. In Germania
1: si studia. Piccola pagliacci italiani.
0: Ecco qua, siamo a posto, porca miseria. Neanche in questa classifica, qui non ci siamo proprio in questa classifica.
1: Però ci sono gli spagnoli che sanno ballare sicuramente il flamenco.

0: parlo, parla di noi questo disco, Beautiful People su RTL 102.5.
1: Allora, è sabato sera, sabato 22 di agosto, è vero, un mese particolare, mese di ferie per chi si può permettere ovviamente certo, andare in ferie o comunque non è impegnato con la propria professione, ma è sempre, pur sempre sabato sera, per cui gente in movimento che va a passare sabato sera come?
0: Sentiamo.
2: Noi sentiamo. Siamo in direzione Mentignano per la notte della Taranta, in Salento, ci balla la pizzica Moi, non muore mai, e siamo Mauro, Chiara e Luana. Un abbraccio, un bacio.
1: Famosa notte della Taranta, e non della Tarantola.
0: No, è un'altra roba. È un'altra roba.
1: Bene, mi piacciono anche queste cose, queste situazioni che poi si tramandano di generazione in generazione.
0: Aspetta, che arriva settembre con grandi sagre di paese. Attenzione,
1: la sagra quella.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family...
9: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
4: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.

indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Måneskin torna a casa su RTL 102.5 all'interno dei protagonisti con Carlo Elli e Mauro Corvino.
2: Ok, allora noi siamo qua fino alle 21 e sappiamo anche che questa è l'ultima puntata per quanto ci riguarda sì, di protagonisti sì. Dal TH Resorsa di Praia a Mare. Le due partite iniziate alle 18.30 sono praticamente finite, anzi è finita anche l'ultima partita, poi vedremo di collegarci con sì. Paolo Pacchione per fare un po' un
3: eccolo,
2: punto reso
3: conto. Ci sono.
2: Cioè, eccolo, ci sei, perfetto. Allora Paolo, sono finite
3: entrambe le partite. Sì, allora a San Siro l'Inter ha battuto il Monza 4-1 nel primo tempo, subito gol di Çalhanoğlu, però pareggio di Varela e brutto quarto d'ora vissuto dall'Inter, però poi all'inizio della ripresa tre gol nel giro di pochi minuti, Zielinski, Pio Esposito di tacco e Bisse che fissano il risultato su un 4-1. A Udine finita 1-1 fra Udinese e Como, Udinese per primo in vantaggio con Camarà, Duvicas ha pareggiato per il Como, Como che ha avuto più occasioni, ma insomma l'Udinese ha resistito, traversa del Como proprio all'ultimo angolo della partita, 1-1.
2: Bene, grazie Paolo.

0: WhatsApp su RTL 102.5.
1: Allora, abbiamo parlato poco fa di sabato sera, visto che è sabato sera 22 di agosto, alcuni hanno inviato i nostri veri normal people messaggi vocali al 378-378-1025 sul programma di questa serata. Sentiamo un vocale?
0: Sì, sento profumo
2: ragazzi,
0: di pizza.
2: Mio marito stasera fa il forno in campagna e siccome è un pizzaiolo molto bravo farà delle pizze buonissime e abbiamo invitato un po' di amici, facciamo un bagno in piscina e siamo un po' tutti insieme. Un bacio, ciao, buon sabato a tutti.
1: C'è il forno, il marito pizzaiolo alla piscina.
0: Ammazza, manca solo il bagnino, manca solo quello. Vai te,
1: Sì.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

0: Conosco Carlo Elli, questo disco, il disco di Madonna, non è più denseteria ma dissenteria. È colpa
1: tua.
0: Non è vero, dai.
1: Ma è venuta sta battuta l'altra volta, basta, è rimasta in archivio comunque.
0: Siamo pronti per le partite di Serie A, quelle serali, Parma-Cagliari e Genoa-Napoli.
1: Ecco, a proposito di Genoa-Napoli, inizierà tra pochissimo, c'è già lo stadio pieno, quello di Genova-Marassi, tra l'altro una partita molto importante perché c'è un gemellaggio storico tra le due tifoserie che dura da più di 30 anni e ci sono due personaggi legati ovviamente al mondo della musica. Uno è più giovane ed è Alfa, che è di Genova, è tifoso del Genova, e l'altro è Gigi D'Alessio, invece è tifosissimo del Napoli. Insieme hanno pensato di fare una bella canzone.
0: E certo, perché sia Genova che Napoli sono bagnate dal mare, quindi questo gemellaggio nasce anche da questo.
1: Porti importanti, storici e quant'altro, legati tra l'altro alle due città anche da tantissimi artisti del mondo della musica, sia a Napoli che a Genova, e hanno pensato bene di presentare la loro canzone che si intitola Genova-Napoli proprio in occasione di questa partita, prima della partita che sta per cominciare. E allora, canzone che uscirà ufficialmente il 28 di agosto, per cui un'anteprima su RTL 102.5.
0: Mazza, ragazzi.
1: E ce l'ascoltiamo, guarda.
0: Ancora prima dello stadio.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, eccola, Genova e Napoli. Una

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: nostro Millennium Meet.
1: Scrivimi, caro Carlo.
0: Caro Carlo, sì, ti scriverò e come al solito lì da Roma non risponderai. Però
1: è, non è vero. No, ti verrò anche a trovare a Milano.
0: Ma me l'ha spiegato Stefano Mungi come funziona con te.
1: Però, nel 2040.
0: Però guarda caso.
1: C'è il Millennium Meet, Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye.
0: Pam.

0: Stavo seguendo in radiovisione il video storico 1975 di questa canzone meravigliosa di Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, il nostro Millennium Hit su RTL 102.5, il nostro ultimo per il momento, ma chi può dirlo in futuro, anche perché noi siamo arrivati ai saluti finali di questa avventura che è durata due settimane, ci siamo alcune volte tenuti anche per mano.
1: È vero, ma non l'abbiamo fatto vedere in radiovisione, tutto di nascosto.
0: Ma la Social TV ha visto.
1: I
0: nostri amici della Social TV hanno avuto l'occasione di vedere. Dai, allora siamo ai saluti, è stata una bella avventura anche quest'anno.
1: Anche per me, salutiamo e ringraziamo il TH Resorts che ci ha ospitato qui a Praia Mare, grazie mille, ringraziamo tutti gli ospiti, io ringrazio Carlo Elli che
0: ringrazio Mauro Corvino,
1: un grande professionista, scoperto che è anche una bellissima persona che ha una bellissima famiglia.
0: Va bene, dammi l'Iban.
1: Dopo te lo do.
0: Va bene, allora siamo i saluti, grazie ancora a Diego Barbato e anche a Beppe Di Dio a Milano per la parte tecnica.
1: E Nereo qui a Praia Mare. Grazie
0: allora,
1: mille.
0: Prima di salutarvi, un ultimo consiglio: se vi piacciono i gusti semplici e genuini, dovete assolutamente provare il formaggio spalmabile fresco, cremoso Exquisa.
1: Preparato con latte fresco, senza OGM, senza conservanti e disponibile in diverse varianti per ogni gusto ed esigenza: classico, vitality, alle erbe, alla capra, light, fitline e senza lattosio.
0: E se volete qualche idea in cucina, andate su exquisa.it. Allora, ci sono un sacco di ricette da non perdere. Lo diciamo ancora una volta? È l'ultima volta, almeno certo, per questa occasione. Exquisa, la bontà va condivisa. Ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Pochi secondi alle 21 anche ad Avezzano in provincia dell'Aquila.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda, apertura dedicata al calcio. Oggi ufficialmente è cominciato il campionato di Serie A, due le partite già terminate, altre due sono in corso. Allora facciamo il punto con Paolo Pacchioni.
3: Buonasera. L'Inter cala il poker, vince 4-1 a San Siro contro il Monza, subito in vantaggio con Calhanoglu, subisce però il pareggio del Monza con Varela e per un quarto d'ora 20 minuti fa fatica, poi però la squadra di Chivu cambia passo nella ripresa, tre gol in un quarto d'ora da segnalare la chicca con un gol di tacco di Pio Esposito. Soltanto un pareggio a Udine per l'ambizioso Como di Fabregas, che è stato anche sprecone, ha avuto più occasioni la squadra lariana, ma l'Udinese si è dimostrata avversaria assolutamente competitiva, 1-1 con Friulani addirittura per primi in vantaggio con Camara e poi il pareggio di Duvicas nel secondo tempo. Adesso a Marassi si gioca il 14° del primo tempo, è 0-0 tra Genoa e Napoli, avvio tambureggiante del Genoa e un po' di sofferenza per il Napoli, soprattutto al 6° minuto con Meret che sbaglia il rinvio, di fatto serve Vitigna, gran tiro potente ma fuori di poco. Adesso il Napoli sta prendendo un pochino la misura ed è iniziata al tardini anche la sfida fra Parma e Cagliari, al 14° è 0-0, un po' più il Cagliari si è visto fino a questo momento, ma la partita di fatto equilibrata. A te Sergio.
2: Grazie Paolo. Sei paesi dell'Unione Europea, Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo, chiedono una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle grazie alla guerra in Medio Oriente. I sei chiedono che la questione venga inserita all'ordine del giorno di una riunione dei ministri delle finanze a Dublino il mese prossimo. Sono indagati per omicidio colposo i genitori Novax della bimba morta a Palermo per sospetta difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinare la bambina sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. Adesso torniamo allo sport e al tennis, perché dopo la pioggia finalmente è in campo Cobolli per la semifinale di Cincinnati. Ci aggiorna Enzo Tamborra, buonasera.
4: Sì, buonasera. È una semifinale molto in salita per Flavio Cobolli opposto al francese Arthur Fils. Cobolli ha perso il primo set 6-3 in 35 minuti di gioco e adesso è sotto anche 2-1 nel secondo set, ha subito subito il break nel servizio di apertura. Pensare che la partita di Cobolli era iniziata bene, aveva strappato il servizio al terzo gioco a Fils, ma c'è stato il contro break del francese e nella seconda metà del primo set Fils ha giocato un tennis esplosivo, una via di mezzo fra potenza e precisione che ha messo in grande difficoltà Cobolli. Pensate, per quel che riguarda i vincenti, primo set 10-1 Fils, che ovviamente comanda il gioco. Adesso occorre una grande reazione da parte di Cobolli, che non nuovo ha grandi rimonte. Staremo a vedere. Tutto per il momento, linea allo studio.
2: Grazie, ora il traffico.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
1: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con dei tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto fra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con dei tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 30 minuti. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5. Sweet, sweet, 102.5. 4 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon sabato 22 agosto 2026 per l'ultima diretta qui a Praia Mare dal TH Resort su RTL 102.5. Nella suite c'è lei, Silvia Signore.
11: Buonasera Simone Palmieri, come sta? Ho una domanda per lei già così in partenza.
10: Qual è?
11: Ma tu ti fai la doccia?
10: Sì, perché puzzo?
11: Perché ti lavi?
10: Sì, sì, sì, mi lavo. Anche questa sera mi sono lavato. Anche se qua c'è una grande umidità, quindi sembra sempre che in realtà no. No, no, no, io mi lavo. Ma perché poi sta domanda in apertura? Ma che senso ha?
11: Perché c'è un motivo, ma ne parliamo dopo. Abbiamo 3 ore insieme per parlare di quante docce ti fai al giorno.
10: Non vedo l'ora, per fortuna c'è anche la Serie A, quindi nel caso vi daremo tutti gli aggiornamenti possibili. La vostra estate, o meglio, a questo punto anche i vostri rientri al 378-378-1025, anche con un vocale, ascoltiamo volentieri la vostra voce. Però prima di iniziare, Silvia, te ne prego, dimmi a cosa stai pensando.
11: A quello che arriva dopo, Amaro del Capo Red Hot Edition, direttamente dal freezer.
10: Quello con il peperoncino calabrese, capace di essere freddo e piccante insieme?
11: Esatto, un bicchierino ghiacciato e la serata trova subito il suo carattere.
10: Un po' come noi d'altronde, no? Sei d'accordo?
11: Anche noi siamo spicy.
10: E di carattere,
11: siamo
10: intendi.
11: Piccanti.
10: Vabbè, andiamo sempre a parlare lì. Con voi per le prossime 3 ore.
11: Perché devi sempre pensare male?
10: Fino alla mezzanotte ci siamo, Fibre e Pinguini, dai!

0: 40 Seconds to Mars, Rescue Me alle 21.12 in apertura della suite, sabato 22 agosto 2026. Buonasera, ben arrivati, ben trovati, ancora una volta una buona estate da parte di Silvia Signore e Simone Palmieri. Vi accompagniamo per le prossime tre ore fino alle mezzanotte, quando, lo sapete, si è aperta questa puntata già con una domanda da parte di Silvia, ovvero:
1: Simone, ti fai la doccia?
0: Eh sì, e io ti ho già risposto.
1: Tutti i giorni?
0: Certo, certo, è normale.
1: Ma tu sapevi che l'Italia è la regina indiscussa dell'igiene in Europa?
0: Sì, credo che giochi, io l'ho letta anche io oggi questa statistica, credo che giochi un ruolo fondamentale anche il fatto che noi abbiamo il bidet e altri stati invece no.
1: No, ma si parla proprio di doccia comunque, perché noi ci facciamo la doccia ogni giorno.
0: Gli altri invece no.
1: No, un po' meno, ogni 2-3 giorni.
0: Mamma mia.

0: Ordinary alle 21.19 su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, ma ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Fatelo perché è un'emozione, l'abbiamo detto ieri ma lo ribadiamo anche oggi.
1: Unica,
0: indescrivibile, salire sul palco dell'Arena di Verona, quando vi ricapita poi?
1: Mai più infatti, quindi fatelo subito.

0: del capo. Il momento ghiacciato. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: Sei importante, lo dice Marrakesh alle 21.28 su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri. Quando si parla di docce e di lavarsi, perché abbiamo letto una bella statistica, una bella ricerca, esatto, che dice che per fortuna in una cosa siamo al primo posto, esatto, siamo un'eccellenza mondiale.
1: Sulla pulizia,
0: esatto,
1: sull'igiene personale.
0: Anzi, aggiungo, sul farsi proprio la doccia, perché ce ne facciamo come media 1-2 al giorno.
1: Al giorno, esatto.
0: Poi ci sono altri paesi invece che fanno proprio l'esatto opposto.
1: Sì, si lavano un po' meno, magari uno si lava ogni 2-3 giorni la doccia, perché c'è anche chi usa lavarsi a pezzi, come si dice, no?
0: Sì, ma non hai l'urgenza, no? Voglio dire, dopo 24 ore di prendere e buttarti sotto la doccia, dormi anche meglio, per esempio.
1: Lo so, ma infatti parleremo anche di questo.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, alle 21.35 su RTL 102.5 nella suite. Sapete che è ripartito il campionato di Serie A proprio oggi e allora noi andiamo subito da Paolo Pacchioni.
1: Ciao Simone, ciao Silvia, buonasera a tutti. Sono finiti i primi tempi delle partite serali, non ci sono stati gol. 0-0 Marassi tra Genoa e Napoli. È partito molto meglio il Genoa, molto più ritmato il primo tempo dei rossoblu, pericolosi due volte con Vitigni e con Baldanzi. Soltanto nel finale il Napoli si è visto con un paio di discese sulla fascia di Allison, che però non hanno dato risultato. 0-0 anche fra Parma e Cagliari, più occasione per il Cagliari, soprattutto un bel tiro a giro di Daniel Maldini, ma anche il Parma se la gioca. Ricordiamo che nel tardo pomeriggio l'Inter ha battuto il Monza 4-1, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. Flash anche di tennis, una cattiva notizia per l'Italia: Flavio Cobolli sconfitto a Cincinnati da Fils, esce in semifinale 6-3-6-4, niente finale per lui. Chiusa la parentesi di sport.

0: La bellissima di Shawn Mendes, Treat You Better, alle 21.42 su RTL 102.5 nella suite, Silvia Signore e Simone Palmieri. Però ricapitoliamo il programma del sabato sera: amici, musica e poi...
1: E dopo Red Hot Edition a meno 20 gradi, la bottiglia è già nel freezer e i bicchierini anche, così non dobbiamo improvvisare.
0: Mamma mia, Silvia, che organizzazione eccezionale!
1: Ma certo, perché le serate migliori possono nascere all'improvviso e quindi è sempre meglio farsi trovare preparati, così il momento ghiacciato è perfetto.
0: Tra poco continuiamo a chiacchierare anche con voi al 378-378-1025 di docce, di statistiche, di ricerche.
1: Quante docce vi fate al giorno? Vogliamo saperlo.
0: Oh, mamma, che paura! RTL 102.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: È la cenere quella di Lazza alle 21.51 su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri. Dove eravamo rimasti?
1: Stavamo parlando di docce, dicevamo che noi italiani ci facciamo più docce di tutti in Europa. Ma io adesso ho un'altra domanda per te.
0: Un'altra, va
1: sì,
0: bene.
1: Ma secondo te è normale lavarsi i denti sotto la doccia?
0: Sì, questo l'ho fatto anche io spesso.
1: Ah, tu lo fai?
0: Sì, mi capita, soprattutto la sera quando torno e sono stanco, mentre faccio la doccia poi mi porto dentro lo spazzolino, mi lavo i denti, così poi esco e ho fatto due cose in una.
1: Io non ho mai fatto una cosa del genere.
0: Perché in doccia di solito cosa fai oltre a lavarti i denti?
1: La doccia.
0: E basta. Business.

0: Rihanna alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite su RTL 102.5. Puoi fare al volo
1: con quello... Russian Roulette.
0: Sì, puoi fare al volo quello che stai facendo.
1: No, non ce la faccio.
0: Dai,
1: mi
0: abbassiamo.
1: Vergogno.
0: Aspetta,
1: no, non la canto.
0: Da Milano, abbassiamo un secondo la base. Filo, dai, un secondo. Mamma
1: Ah, lasciami stare, mi vergogno. Poi io, allora, sai, sono una donna. Quando tu mi dici di fare una cosa. Io non la faccio.
0: Vabbè, ma era carino per chiudere anche la prima ora.
1: No, comunque non mi prendere neanche in giro per la mia dizione, che sto studiando. E quindi ho tutte un po' le idee un po' confuse.
0: Pensa se non studiassi a che punto saremmo. Va bene, a tra
1: Pessimo.
0: Poco nella seconda ora. Dai che si scherza.
1: Pessimo.
0: Si scherza, state con noi.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serp,

0: San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a San Miniato, in provincia di Pisa, sono le 22.
0: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda, prima giornata di campionato in Serie A, 2 le partite in corso, allora ci aggiorna Paolo Pacchioni, buonasera.
2: C'è ancora segnato in queste due partite serali, 0-0 a Marassi tra Genoa e Napoli, 0-0 al Tardini fra Parma e Cagliari. Adesso però c'è un tentativo del Napoli in area di rigore, ma c'è un fallo in attacco, tutto fermo. Avvio intenso del Genoa che per i primi 20 minuti mette in serie difficoltà il Napoli sul piano del ritmo, dell'intensità, dell'aggressività. Due occasioni per Vitigna e per Baldanzi, il Napoli resiste, poi nel finale di tempo un paio di discese di Allison a sinistra hanno prodotto cross che però non hanno portato alla risultato. Al Tardini dicevamo è 0-0 fra Parma e Cagliari, entrambe le squadre ci stanno provando, ma il Cagliari è più pericoloso, soprattutto con un bel tiro a giro di Daniel Baldini dal limite che è finito fuori di poco e anche con una girata di Mendy che è stata deviata in calcio d'angolo. Quindi 0-0 tra Genoa e Napoli e tra Parma e Cagliari. Vi ricordiamo che nel tardo pomeriggio l'Inter ha battuto il Monza 4-1, mentre è finita 1-1 la sfida fra Udinese e Como. A te.
1: Grazie Paolo. Nel discorso di Papa Leone XIV al meeting di Rimini, il pontefice ha ricordato la centralità delle persone che vengono prima di qualsiasi confine, ha ribadito il no al riarmo e ha richiamato tutta l'importanza del confronto e dell'incontro per custodire la pace. È stato individuato e fermato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio del 24enne romano incensurato ucciso lo scorso 17 agosto nel quartiere di Tor Sapienza a Roma. Si tratta di un uomo residente nella zona, già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe sparato diversi colpi d'arma da fuoco ferendo mortalmente il giovane. Al momento però resta ignoto il movente. E torniamo allo sport, il tennis sfuma la finale per Cobolli al torneo di Cincinnati. Enzo Tamborra.
3: Sì, buona serata. Troppo filz per Cobolli. Il romano si è arreso in 2-7 in poco più di un'ora di gioco. 6-3, 6-4 il punteggio in favore del francese. Davvero in stato di grazia. Ha giocato un tennis di grande potenza e precisione. Filz. Cobolli è stato in partita sino a metà del primo set. C'era stato inizialmente un suo break, il controbreak del francese. Poi, quando ha perso il servizio nell'ottavo gioco, Cobolli si è anche un po' scoraggiato. Ha perso 7 nel primo parziale, nel secondo ha perso subito il servizio e Filz ha gestito la situazione. Dunque Cobolli esce in semifinale a Cincinnati, lunedì si consolerà col suo best ranking in carriera perché diventerà il numero 6 del mondo. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
4: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, alta pressione sull'Italia, quindi stabilità. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, solo dal pomeriggio della variabilità sull'arco alpino con sporadici piovaschi. Altrove tempo soleggiato, caldo moderato al nord, non andiamo oltre i 30 gradi, invece al centro-sud picchi anche fino a 33-34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
0: Il meteo è stato presentato da Noa.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite.

0: Allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: RTL 102.5, la seconda ora della suite su RTL 102.5. Buonasera, bentrovati. Buon sabato 22 agosto 2026. Buona estate oppure buon rientro. Noi siamo Silvia Signore e Simone Palmieri e vi accompagniamo fino alla mezzanotte. Avete sentito, il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
2: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
1: Tra poco continuiamo a leggere anche i vostri messaggi al 378-378-1025 su igiene personale, realtà doccia e il mondo dell'igiene, ok?
2: Va bene, ok.
1: D'accordo.

0: Harry Styles con Golden alle 22.13 su RTL 102.5 nella suite.
1: Allora Simone, stavamo parlando di igiene personale, di docce, che fatto che noi italiani siamo il popolo più pulito di Europa.
0: E meno male, fino a qui l'abbiamo capito.
1: Poi io ti ho chiesto, secondo te è normale lavarsi i denti sotto la doccia? Tu hai detto che è una pratica che fai spesso.
0: Usata, sì.
1: Esatto, e io adesso ti chiedo un'altra cosa.
0: Perfetto.
1: Anzi, più che chiedo, ti dico, lo sai che le idee migliori nascono sotto la doccia?
0: Non ho dubbi. Le idee migliori
1: ma
0: su
1: tu
0: cosa?
1: Ma pensi sempre a una cosa.
0: No, io...
1: Sul lavoro, sulle cose, sulla carriera.
0: Ok,
1: in quel
0: pensavo
1: senso.
0: Dal punto di vista relazionale, invece no, era lavorativo.
1: Tu pensi sempre a una cosa.

0: Daddy Yankee, con calma, facciamo le cose con calma alle 22:19 su RDL 102.5 nella suite, anche perché è ancora estate, quindi...
1: Esatto, è ancora estate, però l'estate sta terminando, no? Pensavo stessi dicendo qualcos'altro.
0: No, infatti volevo continuare, ma ho visto che avevi già aperto poco, quindi ho detto mi taccio un secondo.
1: Ok, perché l'estate sta finendo e... noi vogliamo preservare al massimo l'abbronzatura che abbiamo preso in queste due settimane.
0: Non mi dire.
1: Esatto, ci sono delle cose che bisogna evitare per far sì che l'abbronzatura duri tanto tempo. Vuoi sapere cosa?
0: Allora, non sono molto interessato, ma le ascolterò comunque.
1: Tipo l'aria condizionata.
0: Brava.

0: del capo. Il momento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Green Day, oh love, alle 22:29 su RTL 102.5 la suite, subito da Paolo Pacchioni.
1: Attenzione, cambiano i risultati, il Napoli è in vantaggio a Marassi 1-0 sul Genoa, ha segnato De Bruyne al 37esimo del secondo tempo, dopo un'azione tambureggiante del Napoli, De Bruyne è entrato in area di rigore, peraltro ci sono state le proteste della Genoa per una spintarella Vasquez, che in effetti c'è, l'arbitro Di Bello l'ha considerata veniale e dunque il gol è stato convalidato, Genoa 0, Napoli 1 e cambia il parziale anche al Tardini. Il Cagliari in vantaggio 1-0 sul Parma, ha segnato Romano con uno spettacolare tiro dal limite dell'area di rigore, Cagliari che peraltro poco prima

Attenzione, c'è un nuovo aggiornamento calcistico, il raddoppio del Napoli a Marassi, 2-0 sulla Genoa, ha segnato Vergara al 42esimo del secondo tempo. Napoli che dunque nel giro di pochi minuti segna un micidiale 1-2 col quale ipoteca la partita. In contropiede con il Genoa sbilanciato alla ricerca del pareggio è arrivato il gol di Vergara, il suo tiro aveva scavalcato il portiere, era stato deviato da un difensore che aveva cercato il salvataggio disperato all'altezza della linea di porta, ma il pallone, sia pure di pochi centimetri, aveva superato la linea bianca. Adesso il Genoa prova ancora a restare in partita, ma intanto il cronometro dice 89 minuti e il parziale Genoa 0 Napoli 2, Napoli che prima ha sofferto poi ha colpito. Intanto Cagliari sempre in vantaggio 1-0 a Parma.

0: Simple Minds, Mandela Day alle 22.37 su RTL 102.5 nella suite, ringraziando ancora una volta Paolo Pacchioni che abbiamo sentito pochi minuti fa per ulteriori aggiornamenti. Lo sapete che ci sono le primissime partite, oggi è ripartita la Serie A. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte.
1: Esatto, stavamo parlando della fine dell'estate e di come preservare l'abbronzatura.
0: Mamma mia, ma stai scherzando? Ma io voglio sapere tutti i consigli.
1: Ma certo, perché dobbiamo cercare di rimanere più scuri il più lungo possibile, no? Dopo tutto questo mare abbiamo fatto tanto per prenderla tutta sta abbronzatura.
0: Io nella mia ignoranza ti avrei proposto delle lampade da mantenimento,
1: no.
0: Però fanno
1: esatto.
0: Si dice spesso che non facciano molto bene alla pelle, quindi evitiamo questo consiglio.
1: Sicuramente il consiglio migliore è l'idratazione, perché l'abbronzatura rimane sulla pelle quando la pelle è idratata. Tant'è vero che l'aria condizionata fa andar via l'abbronzatura, perché l'aria condizionata secca la pelle.
0: Ok, allora, a casa vostra prima di andare a dormire ci sono 39 gradi, comunque non accendete l'aria condizionata perché
1: dovete rimanere abbronzati.
0: Piuttosto morite di sudore,
1: di
0: ma
1: caldo.
0: Abbronzati.
1: Anche il cloro fa andar via
0: questo
1: l'abbronzatura, sono tante le cose che fanno andare
0: niente
1: via l'abbronzatura.
0: Niente aria condizionata e niente piscina.
1: Okay? Niente docce lunghe, troppo calde,
0: vabbè,
1: mi raccomando.
0: Però è un lavoro.

0: Black Eyed Peas con Ozuna Mamacita alle 22.45 su RTL 102.5 nella suite.
1: Allora, stavamo parlando di tutte quelle tecniche da utilizzare per preservare l'abbronzatura che abbiamo preso quest'estate. Quindi mi raccomando all'idratazione. E si consiglia di smettere di utilizzare l'aria condizionata.
0: Basta, questi sono, quindi idratazione, non aria condizionata. No. E vabbè, questa mi pare anche una mezza fesseria, anche perché uno non può morire caldo.
1: No, perché l'aria condizionata però secca la pelle. Ma come il cloro, come i saponi aggressivi, come le docce calde, sono tante le cose che seccano la pelle.
0: Vi siete abbronzati? State chiusi in casa al caldo senza lavarvi mai, così l'abbronzatura ce la tenete pure per l'anno prossimo.
1: Esatto, così fino all'estate prossima.
0: Bello, bello, bello. Solo belle idee questa sera nella suite. Complimenti.

0: Post Malone alle 22.52 su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri. Mi dicono abbiamo un vocale.
1: No, abbiamo un messaggio. Ah, un messaggio. Scrivono: buonasera Silvia, buonasera Simone. Certo che se per un anno non ti lavi per non perdere l'abbronzatura, il prossimo anno non sei abbronzato ma sporco.
0: Beh, mi pare un'obiezione comunque coerente.
1: Sì, perché noi non è che parlavamo del fatto di non farsi la doccia, ma di non fare la doccia troppo calda o di utilizzare saponi troppo aggressivi.
0: Però posso dire che queste paturnie alla fine ce le hai praticamente solo tu,
1: ma io,
0: capito?
1: Ci tengo alla mia abbronzatura, la pelle dorata.
0: Sei abbronzata tutto l'anno, non è che non ti lavi?
1: Non mi lavo, io non sono una di quegli italiani che fa la doccia.
0: Brescia da Dio, spero proprio di no. Sei bella.

0: di Josephine.
1: Josephine.
2: Istrea. Sì, penso.
1: Josephine alle 22.59 su RTL 102.5. Ringraziamo anche Carolina Russi Pettinelli e Silvia Signore che ci hanno aiutato per la pronuncia di Josephine, se si fosse sentito.
2: Esatto.
1: In chiusura della seconda ora della suite, ma tra poco ne apriamo una terza. Tra poco, state qua.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Sono le 23 anche a Cordovado, in provincia di Pordenone.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Ha preso il via oggi il campionato di calcio di Serie A. In campo vincono subito l'Inter e in serata il Napoli. Paolo Pacchioni.
6: Buonasera, il Napoli soffre a Marassi contro un buon Genoa nel primo tempo, ma i rossoblù calano nella ripresa e i partenopei nel finale colgono la vittoria. 2-0 il punteggio, gara decisa dai giocatori entrati dalla panchina. Al 37esimo la sblocca De Bruyne, c'è una spintarella Vasquez, ma l'arbitro la valuta veniale. E poi in contropiede raddoppia Vergara al 42esimo. Successo esterno anche del Cagliari, che meritatamente va a vincere 1-0 sul campo del Parma. La decide un gol di Romano al 34esimo della ripresa, con un gran tiro da fuori area, peraltro gol dedicato a 3P, il giocatore del Cagliari che la scorsa settimana ha rischiato di affogare per un incidente in piscina. Nel tardo pomeriggio l'Inter ha vinto 4-1 contro il Monza, mentre è finita 1-1 la sfida fra Udinese e Como.
4: Per la prima volta il presidente russo Putin ammette i danni economici e le perdite inflitte da Kiev. Alessandra Giannoli.
7: Gli attacchi di Kiev provocano danni economici e perdite, ma l'Ucraina non ha tratto alcun vantaggio da questi raid. Le azioni del nemico non hanno avuto alcun effetto sulla situazione al fronte, quanto ha dichiarato Putin. La Russia deve ampliare il proprio sistema di difesa aerea e migliorare il coordinamento tra le agenzie di sicurezza e quelle civili, ha aggiunto il leader del Cremlino, che dopo queste affermazioni è passato alle minacce con gli ultimi attacchi, in particolare quello che ha colpito una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. Ha detto Putin: l'Ucraina ha aperto il vaso di Pandora, la risposta delle nostre forze armate sarà distruttiva e mirata ai settori più vulnerabili dell'economia, lanceremo presto attacchi di rappresaglia contro la logistica ucraina. L'apertura al dialogo di Mosca resta, ma solo sulla base della realtà sul terreno, ha concluso Putin, sottolineando che le truppe russe hanno accelerato il ritmo dell'avanzata.
4: Sei paesi dell'Unione Europea, Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo, chiedono una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. I sei chiedono che la questione venga inserita all'ordine del giorno di una riunione dei ministri delle finanze a Dublino il mese prossimo. L'Iran considererà nemici tutti quei paesi che si uniranno agli Stati Uniti nella guerra economica contro Teheran annunciata dal presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea da Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5. Le 23.04 RTL 102.5, la suite, la terza ora insieme. Buonasera, buon sabato 22 agosto 2026. Silvia Signore e Simone Palmieri per l'ultima ora di diretta, tra l'altro qui dal TH Resort a Praia Mare, perché da domani ritorniamo nei nostri sedi tra Roma e Milano.
0: Ma sei felice o ti mancheranno un po' queste giornate, il mare, la Calabria?
1: Un po' mi manca, un po' mi mancherai tu e un po' mi mancherà tutto l'ambiente.
0: Che carino che sei, a me mancheranno i tramonti e immaginavo. Tu invece no.
1: Ecco appunto.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Adam con voce alle 23:11 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, prego.
1: Allora, intanto io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ci stanno mandando i messaggi al 378-378-1025 e arriva questo messaggio. Io ho un po' di paura, adesso ti spiego perché.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, io e il mio compagno vi stiamo ascoltando da stamattina alle 8 in auto, dalla Calabria a Varese. Ora siamo quasi arrivati a casa, grazie per la compagnia.
0: Già ho capito dove andare a parare, perché tu domani dovrai affrontare un viaggio importante.
1: 15 ore ci hanno messo.
0: Ma sì, ma secondo me poi ci sono le soste. Guarda, ti posso dire questa cosa. Ho letto tutte le notizie, tutte le info possibili e immaginabili. Questo è un grande weekend di controesodo, ma il peggio arriverà il prossimo weekend. Quindi puoi stare serena, ti godi Rama con Cabana su RTL 105 e tira un sospiro di sollievo.
1: Ah.

0: Purple Disco Machine Hypnotize alle 23.18 su RTL 102.5 della suite. Ringraziamo anche i tanti ascoltatori che ci stanno seguendo come sempre dall'estero, che magari sono andati via proprio in Europa o hanno fatto un viaggio internazionale, ci hanno seguito con la nostra app RTL 102.5 Play. E in chiusura, non è finito, ma comunque mi porta avanti anche tutte le persone che in queste sere ci sono venute sul track per scambiare un abbraccio,
1: per conoscere questo mondo. C'è chi ci ha chiesto: ma questa è la scaletta, ma come fate ad andare in onda? E noi abbiamo spiegato il nostro bellissimo lavoro.
0: Anche i ragazzini piccoli, anche i bimbi, anche i ragazzi della generazione Z molto appassionati del mondo radio, e noi ne siamo ben felici.
1: Sì, magari gli abbiamo insegnato qualcosa, no? Passato un sogno.
0: Noi forse.
1: Dai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: I Muse con Madness alle 23:26 su RTL 102.5.
1: Però sei simpatico. Dai, allora Simone, lo sai che a me piace sempre, in queste sere abbiamo sempre parlato almeno un pochino di matrimoni.
0: No, te prego, ne sono, sono sfibrato dalla
1: Aspetta.
0: Vita.
1: Aspetta, allora siamo entrati nell'era del quiet wedding. Cioè, non vanno più i matrimoni sfarzosi, ma quelli più semplici, intimi. Hai capito perché? Perché less is more, così
0: ecco,
1: si dice.
0: Grazie.
1: Meno è più, lo sapevi?
0: Finito?
1: Ti interessa?
0: No, per niente, novità.

0: Van Halen con Jump alle 23.33 su RTL 102.5 nella suite. L'ultima mezz'oretta a trascorrere insieme, vi portiamo fino alla mezzanotte per chiudere anche quest'estate al meglio, anche se questa sera poi si festeggia sempre al Tourmaline di Lipari con la discoteca nazionale.
1: Sì, a mezzanotte, però adesso ci siamo noi stiamo parlando di matrimoni. No, non mi arrabbio, mi devi ascoltare che il tempo è poco. Ho una domanda per te. Secondo te qual è la cifra giusta da dare a un matrimonio come regalo?
0: Almeno 200 euro a persona.
1: Vabbè, io so quello che dicono gli esperti, ma te lo dico tra poco.

0: Maledetta rabbia, Blanco 2339, RTL 1025. Quanti soldi dobbiamo mettere a persona o a coppia al matrimonio?
1: Esatto, come regalo di matrimonio, perché sai, ultimamente va di moda mettere le coordinate bancarie sull'invito, sì, che secondo me è una cosa poco elegante,
2: a mio parere.
1: Sì. Comunque, diciamo che la cifra varia, ci sono infinite variabili, però il Galateo dice che la cifra si dovrebbe aggirare attorno ai 100 e 150 euro per adulto. Sì. Poi vanno considerate tante cose, come, sì, la vicinanza familiare, se sei un testimone. Comunque il minimo è quello.
0: È un salasso.
1: Beh, non tanto, dai.

0: Bruno Mars, Oh My Soul.
1: Oh My Soul.
0: Ah sì, era americanizzato.
1: Nella mia anima.
0: Certo.
1: No, era italianizzato. Allora, Simone Palmieri, a settembre, propositi di settembre, andare a lezione di inglese.
0: No, ma ho già deciso che riprenderò, perché ci sono alcune cose dove sono arrugginite. Alzo bravissimo.
1: Tipo, dove sei arrugginito?
0: La grammatica me la ricordo perfettamente.
1: Ah,
0: per
1: sì.
0: Devo fare un po'.
1: Allora, passato del verbo dormire.
0: Ma non è
1: slept. Vedi che sei proprio ignorante, scusami,
0: Filippo!
1: Chiedo il farò di confronto.
0: Se no metto il villaggio sotto e sopra. Questo era inglese, a casa mia.

0: Francesca e Michelin, l'amore esiste alle 23.50 su RTL 102.5. Vi ricorderete che ieri abbiamo detto che presto, metà di settembre, uscirà il film di Ultimo su Tor Vergata, 250.000 persone, e in parte siamo veggenti perché questa mattina mi sono svegliato, ho visto una storia Instagram di Ultimo dove stava lui, ovvio, per la primissima volta vedendo sul suo PC il film finito, montato, perfetto, pulito, e ha scritto sotto: siamo stati quella sera incredibili.
1: Allora, non vediamo l'ora di vederlo allora.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 c'è il mio momento preferito, il Millennium, presentato divinamente da Silvia Signore.
3: Andiamo nel 1970 con questo inno rock blues, nato durante un ritorno alla radice di questa fantastica band, celebre per questo ritmo travolgente e la voce roca di Jim Morrison. Arrivano i The Doors.

0: Il Millennium, i Doors, Roadhouse Blues. Bravo. Alle 23.58. Grazie tesoro. Su RTL 102.5 nella suite a chiudere questa stagione estiva per quanto riguarda le dirette qui a Praia Mare dal TH Resort, perché domani si rientra tra Roma e Milano, mentre Lipari continuerà, anzi tra poco gli diamo la linea con la Discoteca Nazionale, DJ Sautufao e Andrea De Sabato. Ringraziamo la regia.
1: Ringraziamo la regia, quindi ringraziamo Diego, ringraziamo Beppe. Che vuoi? Ringraziamo Nereo che c'è, eccolo, che esulta, e ringraziamo anche Leo Di Mauro che ci sta ascoltando.
0: Vero, e adesso possiamo davvero però dare il via al weekend.
1: Con il gusto delle erbe di Calabria e quel finale piccante che rende Amaro del Capo Red Hot Edition inconfondibile. Servitelo a meno 20 gradi in bicchierini appena tirati fuori dal freezer e il vostro momento ghiacciato sarà perfetto.
0: Bevete responsabilmente, grazie a tutti, è stata una trasferta bellissima.
1: Grazie Simone.
0: Grazie Silvia davvero per quello che hai fatto per me.
1: Che ho fatto?
0: Niente. Infatti. Grazie, alla prossima, ci si rivede, ci si risente.
1: Buonanotte.
0: Un bacio, ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari d'Attacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Castel Sardo, in provincia di Sassari, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. È iniziato il campionato di Serie A, 4 le partite della prima giornata disputate ieri. Bene, Inter e Napoli. Paolo Pacchioni.
4: Poker dell'Inter che ha battuto il Monza 4-1 a San Siro. Sembrava una partita subito in discesa per i nerazzurri, già in vantaggio al sesto minuto con Çalhanoğlu. Il Monza però al 29esimo trovava il meritato pareggio con Varela e per qualche minuto metteva i nerazzurri in difficoltà. Poi a inizio ripresa il cambio di passo della squadra di Chivu. 3 gol in un quarto d'ora con le firme di Zielinski, Pio Esposito, bellissimo gol di tacco, e Bissek per chiudere la partita. Più sofferto il successo del Napoli.

0: Napoli, che del resto aveva una partita più difficile, Marassi contro il Genoa, è comunque finita 2-0 per la squadra di Massimiliano Allegri. Ottimo Genoa nel primo tempo, poi i rossolù sono calati e nel finale il Napoli ne ha approfittato con i gol di De Bruyne e Vergara, entrambi entrati dalla panchina. Successo esterno anche del Cagliari, 1-0 a Parma con bel gol di Romano a un quarto d'ora dalla fine. Solo un pareggio per il Como, un po' sprecone sul campo dell'Udinese, 1-1 il finale con le reti di Camarà e Ubicas.
1: La visita di Papa Leone XIV tra San Marino e Rimini, intervenendo al meeting di Comunione e Liberazione, ha ricordato la centralità delle persone che vengono prima di qualsiasi confine. Il pontefice ha ribadito il no al riarmo e ha richiamato tutti all'importanza del confronto e dell'incontro per custodire la pace. L'Iran considererà nemici tutti quei paesi che si uniranno agli Stati Uniti nella guerra economica contro Teheran, annunciata dal presidente Donald Trump, lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Intanto Trump ha pubblicato un'immagine dello stretto di Hormuz accompagnato dalla scritta "è territorio americano". Ora torniamo allo sport. Enzo Tamborra.
2: In apertura il tennis, si è conclusa in semifinale la bella avventura di Flavio Cobolli nel Master 1000 di Cincinnati. Il tennista romano si è arreso in due set ad un ispiratissimo Arthur Fils, 6-3 6-4 di punteggio in favore del francese. Cobolli si consola con il best ranking in carriera, sesto nella nuova classifica mondiale. Per la Formula 1, a George Russell il suo Mercedes la sprint race del Gran Premio d'Olanda, mentre Lando Norris su McLaren si è preso la pole position in vista della gara lunga. Terzo tempo per Kimi Antonelli, in terza fila le due Ferrari. Infine la pallavolo femminile, agli europei seconda vittoria per Italia che ha sconfitto 3-0 il Montenegro.
1: E siamo alle notizie sul traffico.
3: Via Radio Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete da nord a sud. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso Roma Centro. La riapertura è prevista alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
2: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
3: Contatto! Ci siamo anche per questa notte, mezzanotte e 4 minuti. Mannaggia, è già sabato, un'altra settimana se ne sta andando. Così anche la lunga maratona con la Discoteca Nazionale.

state godendo del nostro ritmo. Anche questa notte il numero è sempre lo stesso, 378 378 1025. Qui a Lipari devo dire c'è un bel casino, perché è anche la settimana della festa di San Bartolo, quindi insomma è l'isola piuttosto infuocata nel senso buono del termine. Siete pronti? Lo sentite il ritmo? Questa notte la discoteca nazionale comincia così.

la storia di un ragazzo che gioca a poker e a un certo punto quello prima di lui, Fausto, praticamente fa, dice chip e invece Pippo dice sto, quindi Pippo sta. Questa è una bella canzone dance. Mezzanotte e 7 minuti, una notte calda è già cominciata, il ritmo è quello giusto. Questa è RTL 102.5. Passo, chip, sto, Pippo sta.

forza. Mezzanotte, 8 minuti, RTL 102.5, la discoteca nazionale, è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Salutiamo DJ Luciano che dice la musica ci porterà all'infinito e anche oltre, direi. E poi diamo il benvenuto a Mia, che è nata, tenuta a Conti, Giardini Naxos, 378-378-1025. Tanti amici sono in viaggio di ritorno dalle vacanze, qualcuno sta andando in vacanza, per esempio Emanuele, anche lui a Giardini Naxos in disco mobile. E poi Inna da Rimini, oggi è il suo compleanno, auguri Inna!

Pino, Vercelli, ci sono Cinzia, Lorenzo e Vica con Antonio. Ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro. Ci sono anche Raffa e Sissi da Genova. E poi Elisa dalle bellissime colline di Bologna, comune di Grizzana, Grizzana Morandi, capito? E dice acqua e olio, tutto a posto, tutto a posto, tutto regolare. Elisa, tutto.

Anche questa notte il Bar Veneto di Tropea balla con noi. E poi Fabio, Jasmine, Dylan da Romano di Lombardia, Bergamo. E un saluto anche ad Eleonora, Cosimo, Benedetta di Angri, Salerno. Da nord a sud, da est a ovest, l'unico ritmo che unisce l'Italia ogni notte sull'unica radio che conta, RTL 102.5. In consolto già lo so. C'è Mr. DJ, Sautofau. C'è anche l'IP Paman, Roseto degli Abruzzi, con gli arrosticini top.

È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Un saluto anche a chi sta lavorando questa notte, come sempre Nino da Catania in disco mobile al lavoro, insomma. E poi ci sono Pacchi e Pierre, chiedo scusa, che sono dalle Dolomiti, siamo in vacanza. E invece Antonio, Frida e Francesco sono alla pizzeria Ariannas Richmond, Virginia, Stati Uniti d'America. Quindi un saluto anche a tutti gli italiani all'estero. Portate in alto il nome della nostra nazione, di questo vi ringraziamo. Ogni notte dal Turbelin di Lipari fino al 24, compreso la notte di San Bartolo, live, la discoteca nazionale Belli.

in viaggio verso la Svizzera. E poi da Monopoli Floriana e Cosimo ballano con noi, mentre Raffaella balla con noi da Bel Air Beach, Florida. Ma Bel Air non è quello, non è quello dove c'era il principe di Bel Air, Will Smith, no? Oh sì, va. Domenico invece a Varese. E saluta Tiziana che però sta dormendo. Come fa a dormire? Mentre tu lavori e la discoteca nazionale a pallettoni con RTL 102.5 che suona forte anche questa notte. Come fai, Tiziana, svegliati? È presto per dormire, è sabato notte, ragazzi. E non un sabato notte qualsiasi. È un sabato notte d'agosto. Mannaggia. Forza, forza, balliamo.

0: Ciao anche a quelli che stanno lavorando anche questa notte a temperature altissime al forno di Rignaldello, città di Castello Perugia.
1: I got the love in the music.
0: Giampaolo.
1: I got soul in the music.
0: Giuseppe.
1: I got the love in the music.
0: Santo.
1: I got soul.

È la musica, la musica. È la musica, la musica. Salutiamo Tiziana che non riesce a dormire. E per forza con la musica a palla di RTL 105 è difficile. Non si capisce come il tuo cane Leone però possa dormire. Proprio accovacciato sotto la TV, ci segui in radiovisione. Salutiamo anche la Disco Mobile, partita da Taranto, direzione Milano, Alessia Alessandro a bordo e poi Antonellina e l'imperatrice Rosy, addirittura l'imperatrice Rosy, non ci posso credere. Aida, Enzo, ciao, baila lì. Oh dai, all day and all night. Ciao Nino Graziella.

All Night. Salutiamo gli amici della pizzeria a Icio e Paola di Colceresa, Vicenza. E poi Silvana e Franco da Cava Manara, provincia di Pavia. Sono in disco mobile anche loro, volume a pallettoni, tutti connessi con RPL 102.5. La notte è giovane, siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari. This is the place to be.

chica.

questa notte. Ciao a Tonino, Rosina, Dario in viaggio da Milano a Cassino dopo la partita Inter Monza, bella e palla lì. Ciao.

e un grazie a Dada che vi sta facendo compagnia con il furgone direzione Palermo. RTL a pallettoni, vai Pippo T! In consulto, già lo so, questo DJ Insa.

Wow, wow, wow. Anche Luisa e Pasquale, guarda come ballano a Ottaviano. E ciao anche agli amici di Capotavola Agrigento.

La bici è un po' diversa. Fabrizio ci ascolta dal suo disco balcone San Martino di Sessaurunca Caserta, e da quel balcone ammira in notturna il golfo di Gaeta Latina.

Music.

Silvana, Simona, Angelo, Gabri, Leo, Giulia e altri bresciani tornano dall'Austria. Vacanze finite. Buon rientro!

e Rosa, e poi gli amici della Sartoria Rallo di Modena ballano con noi. Andrea, Chiara e Antonino invece sono alla Taverna di Ome, Brescia. E ciao da Aurora, che è pronta con le valigie pronte per partire.

Adriano e Paolo dalla provincia di Brindisi. Tutta Italia balla alla discoteca nazionale anche questa notte, in diretta live dal Tourmaline di Lipari. Una sola radio, RTL 102.5. E si va.

Buonasera a tutti! Benvenuti al Turmalin Day!

È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Le serate, quelle belle, quelle con RTL. Siamo in diretta su RTL 105. Anche questa notte io sono Andrea De Sabato e lui è Mr. DJ Sao Tufao.

5, 4, 3, 2, 1.

alzate le mani, ok? In quanti di Lipari? Quelli di Lipari arriveranno dopo, allora, perché siamo nei giorni di San Bartolo, sono giorni di festa qui alle Olie.

bene, pazzesco. Sembra ieri era cominciata la primavera, è già finita quasi l'estate, ma com'è? Non pensiamoci, godiamoci questo momento, estate 2026 su RTL 102.5 dal Tourmaline, lì Paris.

che questa notte un sacco di bella gente, bei ragazzi, belle ragazze stanno ballando con noi. Davvero una notte magica con RTL 102.5.

live dal Tourmaline Delivery in tutta Italia e in tutto il mondo. La discoteca nazionale suona forte anche stanotte su RTL 102.5.

Bolzano ballano con noi.